New Classics. Una sofisticata selezione di nuove versioni dei grandi classici e delle hits del nuovo millennio. New emotions. New sounds.

0: State ascoltando Radio Monte Carlo New Classics.
1: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
2: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.

at the poet's pipe of love in a childish way.

0: You're listening to Radio Monte Carlo New Classics.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 3.

Radio Monte Carlo presenta New Classics, una sofisticata selezione di nuove versioni dei grandi classici e delle hits del nuovo millennio. New emotions, new sounds.

0: Radio Monte Carlo. New emotions. New sounds. New classics.
1: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.

0: Radio Monte Carlo. Musica di gran classe.
1: In love and memories of my hero.

0: Radio Monte Carlo New Classics.
1: Dove i nuovi suoni incontrano i grandi classici.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 4.

Radio Monte Carlo presenta New Classics, una sofisticata selezione di nuove versioni dei grandi classici e delle hits del nuovo millennio. New emotions, new sounds.

0: State ascoltando Radio Monte Carlo New Classics.
1: Perché? Perché? Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
2: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani?
1: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
3: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
2: Perché? Perché? Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: You're listening to Radio Monte Carlo New Classics.
1: Dal programma della notte di Radio Monte Carlo nasce la web radio Blue Moon.
0: Suoni dal mondo, pensieri senza tempo. Radio Monte Carlo, Blue Moon, Blue Moon.
1: Un viaggio tra suoni e pensieri. Ascolta
0: Blue Moon on Radio Monte Carlo. Radio Monte Carlo, Blue Moon, Blue Moon.
1: La web radio Blue Moon è disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 5. Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

Nel 1995 Stevie Wonder ci regalava questa meraviglia, For Your Love. Allora, dentro la valigia abbiamo riposto di tutto: telimare, costumi, la paletta, i secchielli, l'abbronzante, e siamo pronti allora per partire per le vacanze. Questa mattina qui a Radio Monte Carlo si respira, almeno nel weekend, un'atmosfera di pre-vacanze, di estate, anche perché questo è l'ultimo appuntamento di questa lunga stagione radiofonica, la mia 26esima stagione qui a Radio Monte Carlo, quindi siamo pronti per partire. Buongiorno intanto, buona domenica da parte di Stefano Bragatto, c'è Mattia Brena alla parte tecnica, e domenica soprattutto è il 26 di luglio. Molti sono già in vacanza, altri si stanno spostando su strade autostrade, altri sono pronti per partire, c'è chi partirà poi in vacanza dopo Ferragosto. Insomma, comunque è un periodo in cui è giusto ritrovare un momento per tutti quanti noi, insieme agli amici, i propri parenti, ma anche in completa solitudine, perché anche da soli intanto si sta bene. Insieme fino alle 7 con la nostra grande musica, tra poco vi diremo qual è il paese migliore dove smarrire il nostro portafogli. Intanto da oltre confine arriva il suono di Giselle. Encore un dimanche qui s'achève.

0: Dimmi quando questa guerra finirà, noi che abbiamo un mondo da cambiare, noi che ci emozioniamo davanti al mare. La voce di Pino Daniele con Anna Verrà, una canzone meravigliosa che ci ha fatto emozionare già di primo mattino in questa ultima domenica di luglio. Buongiorno da Radio Monte Carlo, dicevamo qualche minuto fa, qual è il paese migliore dove smarrire i portafogli? Beh, sicuramente la Svizzera, secondo gli studi dell'Università di Zurigo, ma anche del Michigan e dello Utah, i più propensi a restituire un portafogli perduto al proprietario sono proprio gli svizzeri. I ricercatori hanno disseminato in alberghi, musei, uffici, banche di 355 città, di 40 paesi, oltre 17.000 portafogli di plastica trasparente che proprio rivelavano il contenuto: biglietti da visita, una chiave, una lista della spesa. In alcuni portafogli non c'era del denaro, mentre in altri contenevano varie somme. Ebbene, in Svizzera si sono registrate oltre il 70% di segnalazioni ai presunti proprietari, in fondo alla classifica la Cina con poco più di 20%. Il risultato più inatteso però è anche le probabilità di riconsegna di un portafoglio, che crescevano con l'aumentare delle somme all'interno. In media è stato restituito il 40% dei portafogli senza denaro, rispetto al 51% di quelli che ne contenevano, quindi è molto interessante questo dato, insomma ci può confortare in un certo qual senso. Tra poco su Radio Monte Carlo, in questa domenica mattina, le previsioni del tempo.
1: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. La carta igienica Niki Fashion da 12 rotoli a 4,99€ e trovi anche l'asciugatutto Niki Limone nel formato da 6 rotoli a 4,99€, ideale per tutti gli usi in cucina e all'anima profumata al limone. Niki, il meglio per te e per la tua casa. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Che quest'estate ha qualcosa in più?
3: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
3: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.

0: È il 26 luglio, mancano 158 giorni alla fine di questo 2026. Nel 1983, in questa stessa data, si verificò un'intensa ondata di calore che interessò gran parte d'Europa e si registrarono 42 gradi e mezzo a Firenze. Insomma, dati che oramai sono diventati all'ordine del giorno. A proposito di condizioni meteo, subito prendiamo il contatto con gli amici di meteo.it.
1: Radio Monte Carlo. Meteo.
2: Una buona giornata da Evgenia Kurland agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Una perturbazione atlantica nel corso della giornata attraverserà le regioni del centro-nord e la Campania, portando una fase temporalesca a tratti intensa. Al mattino rovesci temporali in gran parte del nord e del centro. Nel pomeriggio migliora in Toscana, parziali annuvolamenti su isole maggiori e all'estremo sud. Temporali più diffusi e forti al nord-est, a carattere più isolato al nord-ovest e in Emilia-Romagna, al centro e in Campania. Temperature massime in calo al centro-nord, in temporaneo rialzo al sud e in Sicilia. Nel Principato cielo in prevalenza nuvoloso con possibili brevi acquazzoni. Temperature massime intorno a 28 gradi. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
0: Grazie per questo primo aggiornamento. Questa è Radio Monte Carlo.

0: La musica di gran classe di Radio Monte Carlo. Intanto si intravedono già le prime luci del giorno, pronti quindi per vivere al meglio questo giorno di festa, che poi è un 26 di luglio, ma è soprattutto una domenica mattina con Mattia Brena alla parte tecnica. Io sono Stefano Bragatto. Ben svegliati, ben ritrovati, buongiorno, buona colazione. A proposito di risveglio, si scopre che l'esercizio fisico al mattino per molti è probabilmente l'ultima cosa a cui pensare. Invece non dovrebbe essere così, perché secondo una nuova ricerca si scopre che correre la mattina può influenzare la durata della nostra vita. Un team di ricercatori infatti ha scoperto che correre anche solo 5 minuti al mattino, meglio appunto se al mattino presto, può allungare le aspettative di vita anche se si è in sovrappeso o comunque si fuma. Inoltre, rispetto ad altre forme di esercizio, come ad esempio il ciclismo, è stato riscontrato che la corsa riduce del 40% la probabilità di passare a miglior vita in maniera prematura. Insomma, correre aiuta innanzitutto a costruire ossa forti, aiuta a rafforzare i muscoli delle gambe, migliora la forma cardiovascolare ed è efficace per bruciare calorie e perdere peso.
1: Aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
2: Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
6: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
7: Che fame!
8: Mac!
6: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.

Essential con Sombra nel primo mattino di Radio Monte Carlo. Felice estate a tutti quanti voi. Buongiorno e buone vacanze. A proposito di vacanze, in un'epoca dominata dalle notifiche, dagli schermi e dalla continua richiesta di attenzione da parte degli smartphone, sempre più persone

dalle distrazioni della vita quotidiana, ma insieme a persone che condividono la stessa passione. Quindi tutti lì, tranquilli, in silenzio, leggono il proprio libro, però è un momento per stare insieme, condividere delle belle emozioni, però in completa solitudine, tra virgolette, ma in compagnia, ecco, leggendo un bel libro. RAF Ossigeno, nella domenica mattina d'estate di Radio Monte Carlo.

0: E questa l'estate firmata Radio Monte Carlo, siamo insieme a voi anche in questa ultima domenica di luglio, 26 per essere precisi, festeggiamo anche i compleanni di tutti i nostri amici e delle nostre amiche, in ottima compagnia siete, certo che sì, Sandra Bullock ma anche Kevin Spacey e l'immortale Mick Jagger.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 6. Radio Monte Carlo, weekend di gran classe.

con uno stile straordinario, Grace Jones, Libertango, pochi minuti dopo le 6 del mattino e il nostro buongiorno. Siamo a fine luglio ed è naturale che già dalle prime ore del mattino faccia caldo e nelle giornate di gran caldo tendiamo ad usare giustamente colori chiari anche per respingere la luce solare, ma soprattutto ci siamo chiesti qual è il colore che in assoluto attira di più i raggi solari. Molti pensano che sia solamente il nero, infatti almeno che non ci si voglia brustolire al sole e sentire più caldo, non ci vestiamo mai di nero durante l'estate e non abbiamo teli da spiaggia neri, ne vedi pochissimi, no? Ma sempre di colori chiari se ci fate caso. In realtà uno studio giapponese sui colori delle camicie che attirano di più i raggi del sole hanno scoperto quelle di colore verde scuro erano quelle che in assoluto attiravano di più i raggi solari sul corpo, aumentando la temperatura sulla pelle, quindi verde scuro. Le camicie che sono rimaste più fresche sono state quelle bianche e gialle e sono arrivate più o meno a 30 gradi centigradi, invece quelle nere, ma anche appunto quelle color verde scuro, verde oliva, sono arrivate a più di 45 gradi di centigradi. Quindi facciamo ben attenzione anche ai capi d'abbigliamento che utilizziamo in queste calde giornate d'estate. Tra poco su Radio Monte Carlo vi diremo come fare per ridurre invece l'ansia, soprattutto se vivete o siete in vacanza vicino al mare o vicino ad un lago.

0: Banderas, era l'estate del 1991 quando le nostre vacanze erano caratterizzate anche dall'ascolto dei famosi jukebox. Nel 91 c'erano ancora i jukebox di questa canzone delle Banderas. Si dice che vivere al mare, no, rende più felici e in molti quest'estate si potranno rilassare avendo di fronte solo l'acqua in cui tuffarsi. E adesso la conferma arriva da alcuni studi scientifici che confermano il fatto che la vicinanza ad uno specchio d'acqua porta benefici sia sul corpo che sulla mente e riduce il livello di stress. Quindi per migliorare il benessere psicofisico è sufficiente anche stare vicino ad una fontana, vicino ad una piscina, un fiume, un lago, comunque uno spazio dove c'è dell'acqua. A quanto pare fissare il mare o comunque uno specchio di un lago, di un fiume, cambierebbe la frequenza delle nostre onde cerebrali, creandoci una sorta di stato meditativo. Quindi guardare l'acqua del mare o del lago riduce l'ansia. È una notizia sicuramente interessante e da tenere in considerazione. Tra qualche minuto su Radio Monte Carlo le previsioni del tempo.
1: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
4: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, smartphone Google Pixel 10a 128 giga, scontato del 20%, tuo a 399,20€. Anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
5: Pronti, DAZN, via! Con l'abbonamento digitale Plus del Corriere dello Sport Stadio partecipi al concorso. In palio 100 abbonamenti annuali DAZN Full per un montepremi complessivo di 50.000 euro. Corriere dello Sport Stadio e DAZN. Il gioco comincia da qui. Scopri come partecipare su corrieredellosport.it.
6: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
7: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
8: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
7: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
9: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.

0: Bonnie Tyler su Radio Monte Carlo in questo 26 luglio. La Chiesa Cattolica festeggia Sant'Anna. Buon onomastico a tutte voi. Subito le previsioni del tempo.
1: Radio Monte Carlo. Meteo.
2: Una buona giornata da Evgenia Kurland agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Una perturbazione atlantica nel corso della giornata attraverserà le regioni del centro-nord e la Campania, portando una fase temporalesca a tratti intensa. Al mattino rovesci temporali in gran parte del nord e del centro. Nel pomeriggio migliora in Toscana, parziali annuvolamenti su isole maggiori e all'estremo sud. Temporali più diffusi e forti al nord-est, a carattere più isolato al nord-ovest e in Emilia-Romagna, al centro e in campagna. Temperature massime in calo al centro-nord, in temporaneo rialzo al sud e in Sicilia. Nel Principato cielo in prevalenza nuvoloso con possibili brevi acquazzoni. Temperature massime intorno a 28 gradi. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
0: È una bella domenica d'estate quella che ci apprestiamo a vivere. Tra poco su Radio Monte Carlo cercheremo di capire se salutare, camminare a piedi nudi.

0: La colonna sonora per la vostra estate ve la regala solo Radio Monte Carlo e chissà quanti tra le amiche e gli amici di RMC, soprattutto d'estate, appena svegli, camminano per casa a piedi nudi. Abitudine quella di camminare a piedi nudi sia in casa che all'aperto, che ci può aiutare a godere di tutta una serie di benefici che il contatto con il suolo può donare. Camminare quindi a piedi nudi avrebbe dei benefici sulla nostra salute, questo è un dato di fatto, per la nostra postura, ma anche per favorire un movimento corretto del nostro corpo. Esercitare la muscolatura dei piedi, favorire poi una distribuzione corretta del peso del corpo e poi ci permette di ritrovare anche un baricentro che è quello naturale. Favorisce anche la traspirazione e la circolazione del sangue, fino a godere di un vero e proprio massaggio del piede molto benefico per via del contatto con il suolo. Quindi abbiamo scoperto che ci sono un sacco di benefici per la nostra salute, il fatto di camminare a piedi nudi. Ogni tanto potremmo anche abbandonare le ciabatte, le scarpe e camminare appunto magari su un territorio, su un terreno che non sia particolarmente pericoloso a piedi nudi e insomma ci sarà tutta una serie di benefici. Rimanete con noi di Radio Monte Carlo perché tra poco vi leggeremo un testo dedicato alle vacanze estive degli anni 70 e 80.
1: Afte.
2: Ne soffro da quando ero piccola.
3: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
2: Un aiuto per tornare a sorridere.
3: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
2: Rapida la guarigione.
4: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
5: Nuvola e musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
6: Nuvola la trovi su siscom.eu.
7: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon!
8: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, Smart TV OLED LG 55 pollici, scontato del 15%, tuo 891,65€, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
9: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
10: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
11: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
12: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
13: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
12: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.

Le mitiche 1100 e poi le 500, i maggiolini, le prince. Era tutto più semplice, era tutto più vero. La vacanza durava talmente tanto che avevi la nostalgia di tornare a scuola e di rivedere gli amici del tuo quartiere e al ritorno non ricordavi quasi più dove abitavi. La mattina in spiaggia la 50 lire per sentire le canzoni dell'estate nel jukebox o magari per comprare una Coca-Cola o un pallone. I venerdì chiudevano gli uffici e tutti i papà partivano e venivano per stare nel fine settimana con le famiglie. Si mandavano le cartoline che arrivavano poi ad ottobre, ma era un modo per augurare buone vacanze ad amici e a parenti. Malgrado i 90 giorni ed oltre di ferie, l'Italia era la terza potenza mondiale. Le persone erano piene di valori e il mare era pulito. Si era felici, si giocava insieme, eravamo tutti uguali e dove mangiavano in quattro mangiavano anche in cinque, in sei o più. Nessuno aveva da studiare per l'estate, l'unico problema di noi ragazzi era non bucare il pallone, non rompere la bicicletta e le ginocchia giocando a pallone, altrimenti quando rientravi a casa ti prendevi pure il resto. Il tempo era bello fino al 15 di agosto a Ferragosto e poi il 16 arrivava il primo temporale e la sera ci voleva il maglioncino perché era più fresco. Intanto arrivava settembre, tornava la normalità, si ritornava a scuola, la vita riprendeva, l'Italia cresceva e il primo tema a scuola era sempre «parla delle tue vacanze». Oggi è tutto cambiato e diverso. La vacanza dura talmente poco che quando torni non sai manco se sei partito o te lo sei sognato. E se non vai ai Caraibi, a Sharm el Sheikh o a Ibiza, non sei alla moda. O magari hai tante cose da fare che forse è meglio se non parti proprio, ti stressi di meno. Una risposta certa è che allora eravamo tutti più semplici, meno viziati e tutti molto più felici, noi ragazzi e pure gli adulti. La società era migliore, esisteva l'amore, la famiglia, il rispetto e la solidarietà. Fortunati noi che abbiamo vissuto così. La vita era quella vera, insomma. Radio Monte Carlo, Renato Zero, Spiagge.

0: Mancano pochi istanti all'edizione delle 7 di TGCom 24, grazie ai tantissimi amici che negli ultimi minuti hanno mandato i messaggi. Peraltro questa puntata, come tutte le altre appunto del Wake Up di Radio Monte Carlo nel primo mattino, li potete ritrovare su radiomontecarlo.net nella sezione repliche. Io ringrazio Mattia Brena alla parte tecnica, tra poco diciamo Irina Martelli. Vi auguro una vacanza e delle vacanze meravigliose, un agosto pieno di sogni, di amori, di belle sensazioni, di belle atmosfere. Ci ritroveremo il primo weekend di settembre. Da parte di Stefano Bragatto, di cuore, buona estate a tutti quanti voi.
1: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Radio Monte Carlo, sono le ore 7.
1: Radio Monte Carlo, TGCom 24, Breaking News.
4: Buona domenica da Federica De Boni. A Berlino, sabato sera di paura, quando alle 22 un furgone guidato da un 21enne membro dell'ambiente islamista è piombato sulla folla durante un corteo del Pride. Una persona ha perso la vita mentre altre 15 sono rimaste ferite. Il ragazzo è fuggito, era appena uscito da un riformatorio. Il cancelliere Merz: è un atto abominevole. Guerriglia dei Notav in Val di Susa, pesante il bilancio, più di 50 agenti feriti tra le forze dell'ordine, 4 mezzi dati alle fiamme. Gli antagonisti, vestiti di nero con caschi e maschere antigas, hanno assaltato il cantiere dell'alta velocità di Chiomonte. Mattarella telefona al ministro Piantedosi, grato e vicino agli agenti feriti. Donald Trump per il momento ha sospeso i piani volti a intensificare in modo significativo gli attacchi americani contro l'Iran. Le scorte di missili Patriot e di altri per la difesa aerea sono limitate. Il presidente degli Stati Uniti non ritiene che sia ancora il momento per un accordo con Teheran, ma i negoziati sono in corso. Un nuovo video mostra gli attimi subito dopo la morte di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto durante un fermo di polizia al quartiere Pilastro di Bologna. Sotto la testa una macchia di sangue. Per il legale della famiglia è la prova che è stato picchiato. Oggi la comunità islamica ricorderà l'uomo in una cena sociale. Continuano a imperversare gli incendi boschivi in Spagna e in Francia. Quasi 300.000 persone in totale sono state evacuate. Una vittima vicino a Valencia. Canadair anche dall'Italia. Il capo dell'Eliseo Macron ringrazia l'Europa per la solidarietà mostrata. Lando Norris su McLaren conquista la pole position nelle qualifiche del Gran Premio d'Ungheria di Formula 1. Scatterà oggi davanti alla Ferrari di Leclerc. Penalizzati invece Hamilton e Antonelli, quinto e settimo. Calcio, la trattativa per Andrea Pirlo, CT della nazionale, subisce una frenata. L'allenatore dello United di Dubai è legato ad un'agenzia russa di scommesse, ma la GO valuta la situazione. Queste le breaking news di TGCom 24.
5: E se le mappe non funzionano e devo usare la bussola? Cop Voce, una connessione di qualità.
6: Parti con Cop Voce. Navighi e chiami in Europa e UK senza costi aggiuntivi. Meno pensieri, più Cop Voce.
1: Radio Monte Carlo. Meteo.
7: Una buona giornata da Evgenia Kurland agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Una perturbazione atlantica nel corso della giornata attraverserà le regioni del centro-nord e la Campania, portando una fase temporalesca a tratti intensa. Al mattino rovesci temporali in gran parte del nord e del centro. Nel pomeriggio migliora in Toscana, parziali annuvolamenti su isole maggiori e all'estremo sud. Temporali più diffusi e forti al nord-est, a carattere più isolato al nord-ovest e in Emilia-Romagna, al centro e in Campania. Temperature massime in calo al centro-nord, in temporaneo rialzo al sud e in Sicilia. Nel Principato cielo in prevalenza nuvoloso con possibili brevi acquazzoni. Temperature massime intorno a 28 gradi. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
1: Radio Monte Carlo Autotraffic.
4: La situazione sulle principali strade e autostrade, sulla 1 Roma-Napoli, code per un incidente tra San Vittore e Caianello in direzione di Napoli. Sulla 14 Bologna-Ancona, straripamenti per pioggia tra Bologna-Fiera e Bologna-San Lazzaro in direzione di Ancona. Sulla 1 Bologna-Firenze, traffico rallentato per un incidente tra Sasso Marconi e Rioveggio in direzione di Firenze. Sulla 13 Bologna-Padova, segnalato un veicolo in panne tra Altedo e Ferrara Sud in direzione di Padova. Ed è scattato il piano esodo estivo di ANAS. Da questo fine settimana al 7 di settembre chiusi o sospesi 1175 cantieri, l'83% di quelli attivi. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.

Eh sì, questo è un duetto leggendario del 1980 tra Barbra Streisand e Barry Gibb, appena ascoltato su Radio Monte Carlo. Buongiorno, buona domenica 26 luglio, buona estate, buon tutto. Io sono Irina Martelli, c'è Paolo Rossato in regia fin qui con Stefano Bragatto. Andiamo avanti per 4 ore e ascoltiamo un sacco di grande bella musica e ci raccontiamo anche le cose simpatiche che sono accadute in giro. Le cose simpatiche perché avete sentito che le notizie, quelle vere, non si possono sentire all'interno delle news. Meno male che c'è la musica, io questo me lo dico sempre, ogni giorno, e meno male che c'è lo sport, è una di quelle cose, insomma, che seguiamo per divertirci e per intrattenerci. Però ieri abbiamo avuto pochissime soddisfazioni tra la squadra di volley femminile che ha perso contro il Brasile, Hamilton che non è riuscito a fare la pole e per giunta è stato punito con 3 posizioni in griglia, e non ci sono nemmeno, diciamo, notizie definitive per quanto riguarda il CT dell'Italia nel mondo del calcio, ma quella è un'altra telenovela che credo ci terrà impegnati ancora per qualche settimana. Poi dicevamo, la grande musica di Radio Monte Carlo, c'è un artista che ha 20 anni soltanto ed è una di quelle che suscita tanta curiosità online. Per esempio si chiede molta gente, ma lei ha 40 anni proprio perché ha questa pettinatura molto retro ed è anche vestita in maniera particolare? No, la risposta è che lei ha in effetti un visino da ventenne perché ha 20 anni ed ha una voce assolutamente incredibile. E poi le altre curiosità riguardano la pronuncia del suo cognome, che è Spyro, non è Spiro come in tanti pensano. Peraltro Glenn Spyro, suo padre, è un famoso orefice in Gran Bretagna che ha disegnato gioielli per un sacco di star. L'ascoltiamo proprio, Sienna Spyro, che ha tanto talento e ha questa voce da sogno. Le sue canzoni peraltro sono molto belle, inclusa questa che si intitola Material Lover.

Rihanna, 4-5 Seconds, appena ascoltata su Radio Monte Carlo. La Gazzetta ci racconta di un'idea che hanno avuto all'interno della squadra del Como, di cui si parla tanto per una serie di ragioni. È la squadra di una piccola città che improvvisamente è arrivata nelle mani di questi ricchi indonesiani ed è addirittura in Champions League in maniera assolutamente sorprendente. Quindi vi lascio immaginare l'entusiasmo che c'è in città e intorno alla città per questi risultati. E c'è Rafael Varane, ex calciatore e ambassador del Board of Education del Como, che da tempo si spende per la salute cerebrale dei giovani calciatori per l'effetto del colpo di testa. Quindi sono arrivate finalmente delle regole proprio a partire dai bambini. Le modifiche partono da un'idea semplice: proteggere prima di tutto i giovani e poi insegnare in modo graduale, piano piano, la tecnica del colpo di testa. Quindi questo percorso riduce i contatti non necessari quando si è molto piccoli, perché in quella fase il cervello è ancora in fase di sviluppo, e poi insegna in modo corretto la tecnica del colpo di testa. Hanno fatto sapere che si impegneranno più per insegnare ai bambini a manovrare il pallone e poi col tempo anche il colpo di testa.

0: Su Radio Monte Carlo, un Billy Joel dannata con The River of Dreams. Alle 7:20 di questa domenica, un aggiornamento sulla viabilità. Siamo sulla 14 verso Bologna. C'è coda, una coda di 1 chilometro tra Valle del Rubicone e Cesena per un incidente. Prudenza e buon viaggio.
1: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla!
3: Scialla, scialla!
1: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa! Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
6: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 AMD Ryzen 7 scontato del 25%, tuo a 559,25€, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
7: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
8: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
7: Brava Samira!
8: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
7: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
8: Riso Flora, non scuoce mai.
9: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
10: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
11: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
12: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
13: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
14: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
15: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
16: Convenienza? Ma vai da Conad! Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, baschetta di gelato Conad da 1 chilo, gusti vari, a 3,79€. Scopri di più su conad.it.
17: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche.
3: per il cane e per il gatto.
17: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: AdTab. Amarsi è facile.

Il nastro rosa, canzone leggendaria di Lucio Battisti appena ascoltata su Radio Monte Carlo. C'è il Corriere che riprende questo studio del team di Harvard di cui si è parlato tanto. È stato pubblicato questo mese sull'American Journal of Public Health e praticamente si è concluso che consumare molti alimenti ultraprocessati è correlato a un rischio di demenza più elevato, e non di poco, si parla del 58%. In pratica un eccesso di salumi, merendine, biscotti, bevande zuccherate, patatine fritte, barrette proteiche e tanti piatti pronti industriali, dalle crocchette di pollo ai bastoncini di pesce, sembra collegato al declino cognitivo. Sono ultraprocessati quei prodotti lavorati nell'industria con aggiunta di sostanze che non si usano nelle preparazioni casalinghe, tipo stabilizzanti, esaltatori di sapidità, conservanti. Per esempio una mozzarella o un formaggio come il brie non rientrano nella categoria, e nemmeno il tonno in scatola, ma tutte le bibite zero, per esempio, rientrano. Al contrario, il rischio di malattie come l'Alzheimer si abbatte del 41% in chi si nutre soprattutto di cibi allo stato naturali, per esempio spinaci o pesce, o minimamente trasformati, per esempio i piselli surgelati o la polpa di pomodoro semplice in latta. Questi non sono considerati cibi ultraprocessati. L'analisi rivela un'associazione, non un nesso causa-effetto, però sono tante le ricerche che cominciano a dirci questa cosa, quindi facciamo particolare attenzione a tavola. Magari ci impieghiamo un pochino di più ai fornelli, però ne vale la pena visto che proteggiamo il nostro cervello. C'è la nostra musica Correi e questa è Where Is My Husband.

0: È una delle canzoni più belle del 1990, questa di Olit Adams, Rhythm of Life, su Radio Monte Carlo. A proposito di belle canzoni, c'è una band americana, leggendaria davvero, che ha fatto delle canzoni fantastiche come band, ma la cosa bella è che anche diversi componenti del gruppo hanno portato avanti la loro attività solista facendo canzoni altrettanto belle, lontane dalla band. E una di queste canzoni indimenticabili è in arrivo.
1: Vacanze al mare o in montagna? Nessun problema. Anche per quest'estate, Radio Monte Carlo con il servizio Autotraffic ti informa sulla viabilità lungo i 7000 km della rete autostradale italiana. Un'informazione puntuale e tempestiva. 7 appuntamenti al giorno, concentrati nei momenti di maggiore traffico. Radio Monte Carlo anche quest'estate è in viaggio insieme a te con il servizio Autotraffic.
2: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
5: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
6: Ci sono cose che vorresti tornassero.
7: Come le vacanze.
6: O un bel vantaggio.
7: Esatto! Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis, anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
8: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
9: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
10: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
11: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
12: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di €199,99. In negozio, app e sul sito.
13: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
14: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
15: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
16: Perché se non Deghi, non ci credi.
17: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
18: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
19: Che botta! Per ogni botta Imatoni Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatoni Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
20: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo €3,50 per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
21: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
22: È ora di cambiare le regole, è ora di guidare il futuro. È ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo al Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
0: GWM. Go with more.
3: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.

Radio Monte Carlo, vi avevo anticipato una canzone meravigliosa in arrivo e io mi spingerei fino a dire che le canzoni di Don Henley mi piacciono quasi più di quelle che ha fatto con gli Eagles. Questa era The End of the Innocence nella nostra domenica. Parliamo un po' delle qualifiche di ieri del Gran Premio d'Ungheria, perché sono state divertenti, anche se Lewis Hamilton è andato a tanto così 12 millesimi dal fare la pole e poi per giunta è stato penalizzato di 3 posizioni. Comunque complimenti di cuore a Lando Norris, davvero una gran bella pole position, e sicuramente ci sono i miglioramenti messi in campo dalla McLaren, però leggo su Formula Passion che anche il vento ha dato il suo contributo appunto alle papaya, nel senso che è girato nella notte di 180 gradi e ha favorito appunto l'assetto della McLaren. Noi abbiamo questo Gran Premio d'Ungheria che chiuderà questa parte della stagione prima della pausa estiva e poi si riprende con il Gran Premio d'Olanda a partire dal 21 agosto. Dicevamo quindi che Lando Norris chiude davanti a Leclerc, Hamilton chiude secondo ma è penalizzato di 3 posizioni, e quindi abbiamo alla fine Norris che partirà davanti a Leclerc, Piastri, Verstappen, quinto Hamilton, sesto Russell e settimo Antonelli. Russell ha avuto un guasto alla sua vettura, partirà con una power unit completamente nuova ed è, tanto per cambiare, molto scontento delle sue prestazioni e di quello che sta facendo la squadra. Per quanto riguarda la penalità che ha avuto Lewis Hamilton, è stato per impedire nei confronti di Oscar Piastri, cioè Piastri stava tentando di fare il suo giro e Lewis Hamilton non si è spostato. In pratica è saltato fuori che si è trattato di un errore del team, cioè via radio non gli è stato detto che c'era una vettura in arrivo, lui lo ha detto agli steward e lo stesso Vasseur ha confermato che si è proprio trattato di un errore del team perché gliel'hanno detto troppo tardi. Altra cosa bella che si è vista ieri è finalmente un Alonso che ha superato il Q1, incredibile per quanto riguarda l'Aston Martin che ha queste prestazioni così brutte dall'inizio dell'anno, però è arrivato un primo pacchetto di novità e può darsi che a questo punto

ci siano stati dei miglioramenti che chissà prima o poi porteranno anche la squadra punti. Alonso dice che per il momento si accontenta di questo, ma che la zona punti è ancora molto lontana. La nostra musica qui nella mattina di Radio Monte Carlo, lui è Bungaro, la canzone Brisa Morena.

0: Questo è Sting su Radio Monte Carlo nella nostra domenica con If You Love Somebody, Set Them Free. In arrivo le news del TGCOM 24.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 8.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
3: Buona domenica da Federica De Boni. Appello della polizia di Berlino chiede la massima collaborazione ai testimoni nelle indagini in merito al presunto autore dell'attentato di ieri sera durante il Pride, quando un furgone è piombato sulla folla, una donna è morta, altre 16 persone ferite. L'attentatore in fuga è stato identificato, diffuse le foto, e un 21enne vicino agli ambienti islamisti era uscito da un riformatorio a maggio. La violenza non piegherà lo Stato. Chi aggredisce le forze dell'ordine non difende un'idea ma attacca il paese. Così la premier Meloni dopo la guerriglia dei Notav sfociata ieri in Val di Susa. Il presidente Mattarella chiama piante dosi. Il bilancio è di 60 poliziotti feriti. Contro il caro carburanti, i tecnici del governo lavorano ad un decreto ponte di 7-10 giorni a partire da fine mese. Si cercano le coperture. Allo studio un taglio delle accise di 24 centesimi per il gasolio e di 6 per la verde. Il New York Times rivela Trump ha accantonato per ora i piani di escalation significativa dell'offensiva militare contro l'Iran, temendo che possano esaurirsi le scorte del Pentagono già ridotte per la difesa aerea in Medio Oriente. La decisione della presidente dopo l'incontro con il capo di Stato Maggiore. La Russia ha nuovamente bombardato Kiev con attacchi missilistici nella notte, nel mirino anche un quartiere residenziale. Zelensky avverte che Putin sta preparando le condizioni per espandere la sua mobilitazione, citando fonti di intelligence ucraina. Calcio, ombre russe su Andrea Pirlo, indicato come nuovo CT della nazionale. L'accordo rischia di saltare per il suo legame con una società di scommesse di Mosca. Il presidente della FIGC Malagò studia il caso. Formula 1 in pista oggi in Ungheria per l'ultimo Gran Premio prima della pausa estiva. In pole Norris, poi Leclerc e Piastri. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Radio Monte Carlo. Meteo.
4: Una buona giornata da Camilla Bianchini agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. L'ultima domenica di luglio è segnata dal passaggio di una perturbazione atlantica che approfitta di un temporaneo indebolimento dell'anticiclone africano sull'Italia. Si tratta di un fronte temporalesco che in questo momento coinvolge gran parte del nord della Toscana, ma che nelle prossime ore raggiungerà anche l'Umbria, il Lazio, tra pomeriggio e sera la Campania, più marginalmente il Medio Adriatico. Per il resto solo qualche banco nuvoloso di passaggio e termometri al sud e sulla Sicilia oggi di nuovo oltre i 35 gradi, con picchi di 40 gradi sull'isola. Sul Principato di Monaco solo qualche modesto annuvolamento, nel pomeriggio una massima sotto i 30 gradi. Per maggiori dettagli, meteo.it.
2: Radio Monte Carlo Autotraffic.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade sulla A14 Bologna-Ancona: code per traffico intenso tra Castel San Pietro e Faenza in direzione di Ancona. Lungo la tangenziale ovest di Milano invece code per un incidente allo svincolo Vigevanese Vecchia in direzione dell'allacciamento con la 1 Milano-Napoli. Sulla A10 Genova-Ventimiglia attenzione a materiali dispersi che vengono segnalati allo svincolo di Orco Felino in direzione di Ventimiglia. Sulla 1 Firenze Roma, personale su strada tra Valdarno e Arezzo in direzione della capitale. ANAS ricorda che in questo fine settimana di esodo estivo vige il divieto di transito dei veicoli pesanti dalle 7 alle 22 di oggi. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.

Questi sono Human League con Human su Radio Monte Carlo, 7 minuti dopo le 8. Siete con me, io sono Erina Martelli e leggo da Rivista Studio un gustoso articolo su Odissea e sul formato IMAX 70 mm, perché tutti ci siamo accorti che vedere il film nel formato voluto da Nolan è praticamente impossibile. Non lo è soltanto in Italia, perché non ci sono sale che lo proiettino in questo formato, è difficilissimo in quasi tutto il mondo, con poche rare eccezioni in Europa e negli Stati Uniti. Il motivo: ci sono pochissimi proiettori IMAX 70 mm ovunque. La maggior parte di questi sono stati adattati al formato grazie a una lunga, costosissima e laboriosa opera di retrofitting. Questo perché i proiettori IMAX 70 mm non si costruiscono più da 50 anni. Infatti molte delle componenti di queste macchine semplicemente non esistono più, non si possono più produrre perché i modelli originali sono andati perduti e molti ingegneri non possono reinventare queste parti mancanti perché il sistema di cui fanno parte è così vecchio e particolare che è impossibile da capire. All'inizio degli anni 2000, questo è quello che è capitato durante il passaggio dalla pellicola al digitale, quello definitivo, si era convinti che non sarebbe più stato necessario, diciamo, utilizzare quella tecnologia. Molti proiettori furono buttati via. Nessuno mai avrebbe immaginato che sarebbero saltati fuori registi come Nolan e Villeneuve, fissati con IMAX 70 mm, e quindi hanno cominciato a cercare disperatamente questi proiettori. Dopo il successo di Oppenheimer c'è stata questa ricerca in tutto il mondo di proiettori funzionanti, riparabili, per cercarli ovunque. Ne hanno recuperati 11, pensate, li hanno messi a posto in qualche modo e adesso stanno cercando di capire se mai arriverà un ingegnere così tanto geniale da saperli ricostruire anche senza avere, diciamo, la ricetta.

Eh sì, lei è Gianda Nannini su Radio Monte Carlo, sei nell'anima. Stavo leggendo questo articolo sull'inchiesta di Alessio Amorelli in cui si riflette sullo smart working e sono riflessioni interessanti perché lui nota che sui social network pullulano queste foto di persone a bordo piscina con il computer acceso, cioè si tenta di far passare questa immagine estremamente glam dello smart working in estate a bordo piscina come se fosse un privilegio incredibile, e lui giustamente nota che in realtà lo smart working dovrebbe semplicemente funzionare come un lavoro da remoto, si viene presentato come un privilegio a scapito di quelli che sono in ufficio, c'è qualcosa che non va. Ci sono 3 milioni e mezzo di lavoratori che operano in modalità agile in Italia e parliamo cioè del 4,4% degli occupati, ma la media nel resto d'Europa è del 9%, quindi siamo ancora abbastanza lontani. Let Us Family su Radio Monte Carlo, questo è Question of Faith.

0: La musica della domenica mattina di Radio Monte Carlo. Automobilisti, siamo sulla 14 verso Taranto. Ci sono code a tratti tra Forlì e Valle del Rubicone per traffico intenso. Prudenza e buon viaggio.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
4: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
3: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
5: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
6: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
7: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonno Stromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonno Stromo, 75 anni di bontà in una goccia.
8: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
9: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
10: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
11: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.

sì, successo dell'allora 14enne, Stacey Lattiso su Radio Monte Carlo con Jump to the Beat alle 8.27. Questa è la notizia di cui si poteva senz'altro fare a meno, cioè abbiamo avuto il gruppo di liceali in vacanza in Thailandia che è stato estremamente rispettoso nei confronti di una viaggiatrice e poi è stato girato un video che ha fatto il giro di TikTok. Succede in pratica che sulla sopraelevata di Bangkok questo gruppo di studenti a occhio croce di 14-15 anni viene redarguito da una passeggera thailandese perché stavano facendo troppo chiasso. Rispondono male, in maniera provocatoria, a un certo punto cominciano a insultare in italiano e questo video è diventato virale su TikTok con tutti gli insulti da parte dei thailandesi non soltanto al gruppetto di ragazzini ma anche agli italiani in generale. E allora sono arrivate le scuse ufficiali da parte degli accompagnatori del gruppo e di uno dei ragazzini e poi quelli dell'ambasciata italiana. Questo perché forse noi italiani facciamo davvero fatica a capire che siamo davvero troppo chiassosi quando siamo in comitiva. Mi è capitato spesso di notarlo in Giappone soprattutto, ma anche in Thailandia, che i viaggiatori in coppia, in piccoli gruppi, insomma, non si notano quelli italiani, ma quelli in gruppo si notano e come, e soprattutto veniamo notati dagli altri, specie dagli asiatici, che sono più silenziosi di noi.

0: Radio Monte Carlo. Disco. Disco. Estate. Estate.
1: Anyway, Deiros ha raccontato di essersi avvicinata prima al teatro grazie alla mamma, che era appunto un'attrice in Uruguay, e poi, per nostra fortuna, alla musica. Su il disco estate di oggi, questa è A Bailar Calypso.

1987, vamos a bailar Calypso, Eli Medeiros su Radio Monte Carlo, il nostro disco estate. Vi avevo raccontato che lei ha cominciato come attrice seguendo la mamma, lei ha fatto l'attrice bambina per tanti anni, ma ha avuto una vita veramente avventurosa, Eli Medeiros, perché ha vissuto nella sua città, Montevideo, in Uruguay, poi in Argentina, a 14 anni si è trasferita in Francia e lì ha fatto tutta la sua carriera da cantante. Tuttora ho visto che i suoi concerti sono previsti soprattutto in Francia, appunto. La nostra musica invece, adesso ci spostiamo a Dublino, è una delle band irlandesi di maggior successo, sono proprio loro, li ascoltiamo, sono gli Script.

0: Break Even the Script su Radio Monte Carlo nella nostra domenica alle 8:41. Vi capita mai di ritrovarvi con i vostri vecchi compagni di scuola? Io ogni tanto lo faccio. Mi ricordo soprattutto durante l'ultimo anno del liceo i miei compagni, i maschi, che si disperavano perché temevano di essere chiamati per un lungo periodo durante il servizio militare, di essere spediti chissà dove. Però è successo che un cantautore romano è stato mandato proprio per il servizio di leva in Alto Adige e da lì ha scritto una canzone immortale e questa canzone è in arrivo.
1: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
4: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
3: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
5: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, frigorifero combinato Samsung scontato del 20%, tuo a 679,20€, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
6: Ho comprato una perla nera.
7: E perché?
6: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
7: E perché?
6: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
8: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300€. Regolamento completo disponibile al sito vincitesorodellestate.it.
9: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
10: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion e puoi averla da €760 al mese. Macan, you believe it? Offerta valida fino al 39/2026, tag 906%, salvo approvazione Porsche Financial Services Italia. Annuncio con finalità promozionale, condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
11: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bond dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
12: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da €1.550. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
13: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
14: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. Omi arriva con la nuova generazione di cosmetici efficaci, sviluppati con la biotecnologia. Shampoo e balsamo sono a €4,99. Prova anche i prodotti Omia Skincare e Cura Corpo, tutti scontati del 30%. E con due prodotti Omia hai in regalo una comodissima pochette. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.

Non so che ricordi abbia Francesco De Gregori del suo servizio militare, però è stato durante quel periodo in Alto Adige che ha scritto questa canzone magnifica dal titolo Generale, appena ascoltata qui nella nostra mattina. Dove andiamo in vacanza noi italiani? Allora, innanzitutto facciamo le vacanze sempre più vicine e più spezzettate. Sul totale dei viaggiatori, leggo dal TGcom, il 69% prevede uno o più brevi soggiorni e una quota superiore farà una classica vacanza di almeno una settimana, cioè il 52%, quindi rendetevi conto che la maggior parte degli italiani fa vacanze meno lunghe di una settimana. Quasi tutti preferiscono il mese di agosto, il secondo preferito è settembre e crolla invece la quota degli italiani che decidono di andare in un paese extraeuropeo, meno 67% per evidenti motivi di costi. Non che fare le vacanze in Italia costi poco, però quantomeno si risparmia di solito qualcosa sul viaggio. La nostra musica qui su Radio Monte Carlo con questo duetto tra Ed Sheeran e il produttore Martin Garrix, la canzone nuova si intitola Repeat It.

Radio Monte Carlo era il 1984, proprio il periodo della New Wave inglese che arrivava con canzoni come queste che non si erano mai sentite in Italia, The First Picture of You di Lotus Eaters. Sempre dalla Gran Bretagna arrivavano anche Curiosity Killed Cat, questo è uno dei loro successi, si intitola Hang On In There Baby.

0: musica di Radio Monte Carlo in questa domenica, ancora buona estate. In arrivo ci sono le news di TGCom 24.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 9.
2: Radio Monte Carlo, TGCom 24, breaking news.
0: Buona giornata da Federica De Boni. L'attacco al Pride di Berlino, sabato sera di terrore, quando un mezzo è piombato sulla folla, una donna è morta, 16 feriti, alcuni gravi. In fuga il presunto attentatore, identificato è un 21enne vicino agli ambienti islamisti. Diffuse le sue foto, da poco era uscito da un riformatorio, forse ha dei complici. Più di 60 agenti feriti nella guerriglia urbana dei Notav ieri in Val di Susa. Centinaia di attivisti dell'area più oltranzionista hanno assaltato il cantiere della Torino-Lione a Chiomonte. Pietre e bombe carta contro polizia e carabinieri, bruciati 4 mezzi. Dura condanna della Premier Meloni, la violenza non piegherà lo Stato, chi aggredisce le forze dell'ordine non difende un'idea ma attacca il Paese, dice il Presidente della Repubblica Mattarella, chiama il Ministro Piantedosi ed esprime gratitudine e vicinanza agli agenti feriti. Il caso di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto durante un fermo di polizia al quartiere Pilastro di Bologna. Un nuovo video mostra gli attimi subito dopo la sua morte. Chiazza di sangue sotto alla testa. Per il legale della famiglia è la prova che è stato picchiato. Oggi la comunità islamica ricorderà l'uomo. Incendi in Francia e Spagna, quasi 300.000 evacuati hanno trascorso la notte fuori dalle loro abitazioni. In Gironda le fiamme minacciano la periferia di Bordeaux, distrutti finora 42.000 ettari, chiuso un tratto dell'autostrada e a Valencia si registra una vittima. Calcio frenata sulla trattativa per Andrea Pirlo, CT della Nazionale. L'allenatore dello United FC di Dubai è legato ad un'agenzia russa di scommesse. Malagò valuta la situazione. Formula 1, Norris su McLaren ha conquistato la pole nelle qualifiche del Gran Premio d'Ungheria. Scatterà oggi davanti alla Ferrari di Leclerc. Penalizzati invece Hamilton e Antonelli. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Radio Monte Carlo.
3: Una buona giornata da Camilla Bianchini agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. L'ultima domenica di luglio è segnata dal passaggio di una perturbazione atlantica che approfitta di un temporaneo indebolimento dell'anticiclone africano sull'Italia. Si tratta di un fronte temporalesco che in questo momento coinvolge gran parte del nord della Toscana, ma che nelle prossime ore raggiungerà anche l'Umbria, il Lazio, tra pomeriggio e sera la Campania, più marginalmente il Medio Adriatico. Per il resto solo qualche banco nuvoloso di passaggio e termometri al sud e sulla Sicilia oggi di nuovo oltre i 35 gradi, con picchi di 40 gradi sull'isola. Sul Principato di Monaco solo qualche modesto annuvolamento, nel pomeriggio una massima sotto i 30 gradi. Per maggiori dettagli, meteo.it.
2: Radio Monte Carlo Autotraffic.
0: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 14 Bologna-Ancona code per un incidente tra l'allacciamento ramo Casalecchio e Bologna-Borgo Panigale in direzione dell'autostrada Milano-Napoli. Sulla 13 Bologna-Padova rallentamenti per un veicolo in avaria tra Rovigo Sud, Villa Marzana e Rovigo in direzione di Padova. Anche sul tratto della 1 Roma-Napoli un mezzo in panne causa code tra Frosinone e Ceprano in direzione di Napoli. Sulla 30 Caserta Salerno invece personale su strada per la rimozione di un ostacolo tra l'allacciamento A1 e lo svincolo di Nola in direzione di Salerno. ANAS in questo primo esodo estivo con 27 milioni di veicoli in movimento ricorda di rispettare i limiti di velocità e di tenersi sempre sulla corsia libera a destra mantenendo la distanza di sicurezza. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
1: Radio Italiana del Principato di Monaco.

successo del 1975 di 10cc, questa I'm Not In Love su Radio Monte Carlo, 9 minuti dopo le 9, siete con me, io sono Erina Martelli e vi avevo detto già ieri che dobbiamo aspettare il 13 agosto l'inizio del torneo di Cincinnati per rivedere Sinner in campo, però ci sono cose interessanti anche in questi giorni. Per esempio oggi c'è la finale dell'Estoril tra Blocks e Van Asche e non ce l'ha fatta purtroppo il nostro Luciano Darderi, e invece abbiamo da domani il torneo di Washington che partirà già con questo derby, Arnaldi contro Musetti. Musetti torna dopo un lungo infortunio, speriamo bene, anche se io tifo pure per Arnaldi, quindi se vedo questa partita non so a che parte stare, devo dire la verità. La nostra musica intanto ancora con un grande successo nostrano, è proprio Bossa Nostra di Gaia.

Proprio così si intitola Love Show, questa canzone di Sky, appena ascoltata su Radio Monte Carlo. Leggo da Reporter Gourmet di alcuni divieti abbastanza particolari che riguardano locali di alta gastronomia a New York. Per esempio, sapete che gli americani cenano presto, possono cenare tra le 5 e le 6 del pomeriggio. Chi fa una vita, insomma, un po' più movimentata, magari a orari più europei, però diciamo che cenare alle 5 del pomeriggio è considerato accettabile e quindi alcuni proprietari di ristoranti, appunto, a New York dicono: se avete dei bambini, portateli per quell'ora lì, cioè per le 5 del pomeriggio, così potremmo stare più attenti a loro, magari dedicare una sala particolare, mentre dalle 20 in avanti i bambini, sempre in questi locali molto particolari e molto ricercati, sono considerati appunto un disturbo. Discorso analogo per i nostri amici a quattro zampe. Ci sono tanti ristoranti di alto livello a New York in cui l'ingresso ai cani è vietato. È permesso però ai cani di servizio, per esempio a quelli dei non vedenti, però non possono sedersi sulla panca, è assolutamente vietato farli mangiare dal piatto di portata, cosa che io ho visto succedere spesso, devo dire, nei ristoranti. Altra questione riguarda l'abitudine di fotografare i piatti, che a tanti chef non piace, però diciamo che in generale è un'abitudine tollerata, però si chiede di non usare flash in una sala buia per non disturbare evidentemente gli altri clienti. E ancora, non rubate gli oggetti decorativi. Siamo nel 2026 e ancora c'è gente che ha l'abitudine di portarsi via il bicchiere, la decorazione, magari su un cocktail, il posacenere, se ancora esiste. Insomma, c'è gente che fa cose di questo tipo. Inoltre invitano a non impilare i piatti mentre il cameriere sparecchia, perché di solito i camerieri hanno tutta una loro tecnica e così cerchiamo di aiutarli, ma in realtà li disturbiamo. Ora, su Radio Monte Carlo ci sono i Verve.

0: The Sweet Symphony, Verve su Radio Monte Carlo. Automobilisti, siamo sulla 9 verso la Svizzera, c'è coda tra Como, Monte Olimpino e Chiasso per l'attraversamento della dogana. Prudenza e buon viaggio.
1: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
2: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion e puoi averla da 760 euro al mese. Macan, you believe it? Offerta valida fino al 39/2026, tag 906%, salvo approvazione Porsche Financial Services Italia. Annuncio con finalità promozionale, condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
3: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
4: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
5: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
4: Perché? Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
7: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
8: Ci sono cose che vorresti tornassero.
9: Come le vacanze.
8: O un bel vantaggio.
9: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su Enel.it.
10: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
11: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
12: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
13: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
14: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio è irresistibile. È Maxi Bon.
15: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, Smart TV OLED LG 55 pollici scontato del 15%, tuo 891,65€, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
16: Convenienza? Ma vai da Conad.
17: Via, via.
16: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79€. Scopri di più su Conad.it.
18: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
19: Scialla, c'è Skoda!
18: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
19: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
18: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

Lover's Holiday Change su Radio Monte Carlo alle 9:30. Parliamo un po' di tutte queste notizie che abbiamo letto nelle ultime settimane che riguardano gestori di stabilimenti balneari che reagiscono male quando vedono utenti che tirano fuori i panini dalle borse. Questo perché evidentemente è anche una fonte d'entrata a vendere i panini al bar. E si è parlato tanto di questo fatto che addirittura ne ha scritto The Guardian, parlando per quanto riguarda appunto questi divieti di polizia del panino sui litorali italiani. Ricordiamo tutti qual è stata la scintilla, cioè la vicenda raccontata anche da Reporter Gourmet a Vieste, di una signora, la signora Rosaria, che aveva portato un panino nascosto nella borsa e praticamente in un momento di distrazione dei gestori l'aveva tirato fuori per farlo mangiare al figlio. Questa cosa non è piaciuta perché subito è stato notato. Ne ha scritto anche il Corriere della Sera con Luca Pernice, che ha detto: ma è normale che la gente faccia così, perché già si spende tanto per l'ombrellone, per i lettini, non si vuole spendere anche 50 euro per pranzare al ristorante dello stabilimento. La questione non riguarda soltanto la Puglia, ma molti altri stabilimenti in giro per l'Italia, e i gestori hanno le loro ragioni. Non soltanto riguarda il fatto che vendere dallo stabilimento il panino è una fonte di guadagno, ma dicono che tanta gente non si limita al panino, ma tirano fuori un vero e proprio pranzo con banchetti di pasta, secondi, dolci, e poi si creano problemi di igiene, di smaltimento dei rifiuti. Sul piano del diritto non esiste una norma che impedisca ai clienti di consumare il cibo sotto l'ombrellone, e il presidente della Regione Puglia, Antonio De Caro, ha detto: nessuno può impedirti di mangiare in spiaggia cibo portato da casa. Vedremo se poi questo davvero accadrà, non soltanto in Puglia, ma in tutto il resto dei litorali italiani. La nostra musica con Bruno Mars è On My Soul.

0: Culture Club, Do You Really Want to Hurt Me su Radio Monte Carlo. Ci sono due concerti evento che sono in arrivo a Roma, uno per il 24 ottobre, poi si replica il 25 ottobre. Ci sono già 100.000 richieste di biglietti per questi concerti, vedranno come organizzarsi per distribuirli. Questo perché sono i concerti di una leggenda musicale e una canzone di questa leggenda musicale è in arrivo.
1: Venerdì 31 luglio vi aspettiamo per una puntata speciale di Bonjour Bonjour.
2: Vi faremo ascoltare le più belle canzoni dell'estate di tutti i tempi.
3: Vi aspettiamo su Radio Monte Carlo venerdì 31 luglio dalle 7 alle 10 per l'ultima puntata prima delle vacanze di Bonjour Bonjour.
4: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
5: Che fame!
6: Mac!
4: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificala in app o su mcdonalds.it.
7: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
8: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
10: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
11: Afte.
12: Ne soffro da quando ero piccola.
11: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
12: Un aiuto per tornare a sorridere.
11: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
12: Rapida la guarigione.
11: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
13: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
14: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
15: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
16: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
17: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
16: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
18: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
19: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
20: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
19: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
21: Quando ci fa sentire bene, è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano. Un'emozione italiana.

Ricevamo più di 100.000 richieste per i due concerti di ottobre a Roma, Piazza di Siena, Villa Borghese di Claudio Baglioni, il 24 ottobre e il 25 ottobre. Volevo raccontarvi un po' di tutte queste foto che vediamo del matrimonio di Gigio Donnarumma in Puglia, perché c'erano tantissimi VIP ospiti. Uno di questi, il mattatore della festa, è stato Haaland, il giocatore norvegese che ha fatto l'avvocata vichinga, insomma ha fatto divertire, ha cantato, è molto spirituale. È una cosa che si sa di Haaland, e anche per questo che lui è così tanto seguito sui social e così tanto amato in tutto il mondo, e anche per questo che fa così tante pubblicità. E a proposito dei norvegesi, che io trovo molto interessanti, c'era questo articolo di The Economist in cui si parla dei problemi derivati dalla troppa ricchezza dei norvegesi. Incredibile che troppa ricchezza possa causare dei problemi, e invece sì. Innanzitutto sono ricchi soprattutto grazie al petrolio, però per questo, per esempio, il servizio sanitario non è così tanto efficiente, nel senso che costa in media il 30% in più rispetto all'Unione Europea. Ma non è un grosso problema, visto che lo Stato ha soldi, continua a mettercene. Il problema è che non viene in qualche modo rimodernato. La Danimarca, visto che il paragone per i norvegesi è proprio con la Danimarca, ha ridotto i tempi di attesa per interventi di routine 2 volte più velocemente del suo vicino del nord. Poi pensate al museo Munch, una delle cose da vedere quando si va in Norvegia, a Oslo. C'è stata la ristrutturazione dell'edificio, che è costata 6 volte in più rispetto al preventivo, e ci ha messo 4 anni anziché 1. In teoria un anno doveva essere il tempo previsto per la ristrutturazione. E poi c'è il debito medio per famiglie, pari al 250% del reddito annuo, che è il più alto d'Europa. Quasi un norvegese su 10 tra i 20 e i 30 anni è disoccupato. In Danimarca è 1 su 20. Il tasso di abbandono scolastico alla scuola superiore e all'università è tra i più alti d'Europa. E calcolate che il sistema di istruzione superiore è completamente gratuito in Norvegia. Altre questioni hanno a che fare, per esempio, con i laureati, perché più del 70% dei lavoratori non qualificati nel settore dei servizi, per esempio baristi e operatori di call center, nati in Norvegia, ha una laurea magistrale. I ricercatori sono praticamente quasi tutti di origine straniera. Questi sono i problemi che arrivano da un paese che ha davvero troppi soldi.

0: anche il nome Valerie consegnato all'immortalità grazie a questa canzone di Stevie Winwood ascoltata su Radio Monte Carlo. In arrivo le news di TGCOM 24.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 10.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
3: Buona giornata da Federica De Boni. Caccia all'attentatore che a Berlino nella serata di sabato ha travolto la folla con un van al Pride, provocando la morte di una donna e ferendo altre 16 persone. La polizia è sulle tracce di un giovane 21enne già noto alle forze dell'ordine. Avrebbe lasciato recentemente il riformatorio. Forse ha dei complici, anche la Farnesina segue il caso. Sono quasi tutti francesi in ottava, protagonisti della guerriglia urbana scoppiata ieri in Val di Susa. Con maschere antigas hanno assaltato il cantiere di Chiomonte. Più di 60 agenti sono rimasti feriti, 4 mezzi dati alle fiamme, condanna bipartisan dalla politica. 3 arresti e 2 indagati in Veneto per detenzione di materiale pedopornografico. Dei 3 fermati, tra i 25 e i 55 anni, sono residenti nel Polesine e uno nel Veneziano. Ci sono anche altri 2 indagati a piede libero. Scambiavano immagini e video raffiguranti abusi sessuali su minori. Seconda notte senza attacchi americani contro l'Iran, Donald Trump ha accantonato per ora i piani di escalation significativa dell'offensiva militare contro Teheran, temendo che possano esaurirsi le scorte del Pentagono già ridotte. Sullo stretto di Hormuz proseguono i negoziati giudicati positivi. Continuano a propagarsi gli incendi nel sud-ovest della Francia, il traffico ferroviario a sud di Bordeaux oggi è stato sospeso fino a nuovo avviso, migliaia gli evacuati, anche in Spagna situazione critica, soprattutto vicino a Madrid, e a Valencia si registra una vittima. Domenica di maltempo con temporali al centro-nord, allerta arancione in Toscana, gialla in 9 regioni, l'avviso della Protezione Civile, nubifragi in Lucchesia, circa 3.400 i fulmini, allagamenti nel Fiorentino. Poi tornerà il caldo con la quarta ondata. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: Radio Monte Carlo, weekend di gran classe.

Eh sì, questa è la coccola musicale di Radio Monte Carlo delle 10:06 con Is It a Crime di Sade. Io sono Erina Martelli, siamo insieme ancora per quest'ora e volevo raccontarvi un po' di libri. Sapete che è una delle mie tante passioni. Racconta il giornale della libreria che i viaggi ispirati ai libri stanno vivendo un momento di enorme popolarità. Non è una cosa tanto nuova, Literary travel esistono da un bel po'. In pratica si decide di fare un viaggio sulle orme di uno scrittore, di uno scrittore chiamiamo, magari cercando gli scenari di quel romanzo specifico. Però adesso la cosa nuova è che si crea una comunità, soprattutto grazie ai social, intorno a questi viaggi. Per esempio ci sono i bookcation, che sarebbero i viaggi, le vacanze organizzate in un ambiente tranquillo soltanto per leggere insieme ad altre persone. Tutto questo si organizza intorno alla comunità globale, o community se preferite, di BookTok. Il 30% dei viaggiatori o delle viaggiatrici americane e americani della generazione Z ha prenotato un viaggio dopo essere stato ispirato proprio da contenuti letterari, e il 77% dice che il tempo dedicato alla letteratura in vacanza è molto importante. Ci sono ovviamente dei pacchetti che riguardano questa nuova moda. Per esempio, nell'Indiana la ferrovia storica Nickel Plate Express propone i viaggi Read and Ride. Sono 2 ore di viaggi che sono delle piccole biblioteche vaganti attraverso la campagna. L'unica cosa che si fa all'interno è leggere. Oppure c'è IF Ultimate Break, che ha ideato un tour di 12 giorni in Croazia sulle orme del libro People We Meet on Vacation di Emily Henry. Tra i viaggi proposti c'è anche un tour tra le Alpi svizzere ispirato alle atmosfere della saga romantasy A Cotar di Sarah J. Maas. Oppure Scozia e Irlanda per chi cerca i luoghi della saga fantasy Fourth Wing di Rebecca Yarros. Londra e Scozia, ormai un classico, alla ricerca dei luoghi di Harry Potter. E ci sono in questo caso tappe con sessioni guidate di discussione dei libri, analisi dei personaggi con altri partecipanti, o addirittura partecipano book influencer e i loro follower per creare dei gruppi di lettura. Ci sono anche dei soggiorni dove sono presenti degli autori, non necessariamente per parlare dei loro stessi libri, ma per andare alla ricerca di luoghi dedicati ai romanzi autori ancora più famosi, per esempio David Herbert Lawrence per il classico Lady Chatterley. E in America queste cose sono veramente molto comuni. Pensate che un appassionato lettore è Lenny Kravitz, ha sempre dichiarato di passare parte del suo tempo a leggere oppure scrivere canzoni come questa che è Ride. When

una delle tante belle canzoni di Katy Perry, questa Warwick, ascoltata su Radio Monte Carlo. Non so se siate appassionati della questione delle immagini sulle banconote in euro, perché sapete che la Banca Centrale Europea invita a votare per queste nuove immagini entro il 21 settembre, e già, soprattutto grazie a The Jackal, che io adoro, si è creata la guerra tra Team Uccelli, favorevole ai soggetti naturalistici ed ecologisti, e il Team Persone, orientato verso i grandi personaggi della storia e della cultura europea. Però c'è anche chi propone cose diverse, tipo il cantante Ultimo, la podcaster Elisa True Crime, perché no? Io ci metterei anche Seal, che ascoltiamo con Crazy.

0: Radio Monte Carlo, nella nostra domenica c'era anche Crazy di Seal. E adesso, amici, è ora di cambiare le regole, è ora di farsi notare, è ora di lasciare il segno. Eh sì, è ora di GWM Aura 5, il nuovo urban SUV dotato dell'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2, design distintivo, efficienza e un assetto ottimizzato per le strade europee. Se ne avete la possibilità, scopritelo al Lucca Summer Festival. GWM Aura 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
1: GWM, go with more.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, vaschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79€. Scopri di più su conad.it.
4: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
7: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
8: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
9: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
8: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
9: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
8: È buonissima!
9: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
8: E per risotti cremosi?
9: Anche. Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
10: Tante emozioni da vivere in un programma dove tutto può cambiare fino all'ultimissimo secondo.
11: Con Max Giusti.
10: Che stasera vi aspetta? Una nuova puntata.
11: Stasera 18:45, Canale 5.
10: Il muro dà, il muro prende.
12: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonno Nostromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonno Nostromo, 75 anni di bontà in una goccia.
13: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
14: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
15: Alcune interviste hanno spiazzato il mondo. Tra protagonisti controversi e domande dirette, Corriere della Sera presenta Le grandi interviste di Oriana Fallaci, un unico volume che ripercorre le sue conversazioni più iconiche e provocatorie. In edicola gratis solo il 28 luglio con Corriere della Sera.
16: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.

Giorgi Porgi Toto nella domenica mattina di Radio Monte Carlo. Parliamo un po' del turismo in Sicilia, intanto perché c'è questa bella notizia che le carrozze trainate da cavalli a Palermo piano piano scompariranno, saranno sostituite da vetture elettriche, e poi perché si è parlato tanto del matrimonio di Dua Lipa in Sicilia, ci si aspetta che ci sia un ritorno in termini di turismo, è accaduto per White Lotus che ha portato a Taormina 138 milioni di euro. Beh, calcola che per l'Odissea di Christopher Nolan, lo scrive oggi La Repubblica, si pensa che arriveranno in 3 anni 250 milioni di euro a Favignana e potrebbero essere 500 milioni se l'offerta turistica sarà stabile nell'arco di 5 anni. Calcolate che la produzione del film ha già lasciato sul territorio 10 milioni di euro per affittare ville, per pagare i ristoranti, maestranze, quindi davvero è stato un bel colpo per Favignana e ci auguriamo che l'effetto sia lungo ed estremamente ricco. La nostra musica qui su Radio Monte Carlo con Malika Ayane è una possibilità.

Suoi, questa è la voce di Michael Bublé nella domenica di Radio Monte Carlo. Stavo leggendo di macchine per la raccolta differenziata, intelligente, davvero avveniristiche a Pechino. Ne hanno già messe più di 11.000, ma altre ne metteranno. In pratica i residenti scansionano un codice QR con il proprio telefono, mettono i rifiuti riciclabili nella macchina senza differenziarli più di tanto, perché lo fa l'intelligenza artificiale. Addirittura se si mettono delle scarpe ci pensa l'intelligenza artificiale ad appaiarle nel modo giusto. Poi bottiglie di plastica, cartone, indumenti usati, e la cosa interessante è che a seconda del tipo di rifiuti che si inseriscono la macchina ti paga una piccola cifra, però intanto sono dei soldini che vengono accreditati.

0: Phil Collins, la sua Against All Odds, qui su Radio Monte Carlo.
1: Radio Monte Carlo, Planet.
0: L'Europa dice addio al bisfenolo A, un passo avanti per la sicurezza alimentare. Dal 20 luglio 2026 è entrata in vigore nell'Unione Europea la legge con il divieto di immettere sul mercato nuovi contenitori per alimenti e bevande contenenti bisfenolo A, una sostanza da tempo al centro dell'attenzione per i suoi possibili effetti sulla salute. Le lattine già prodotte continueranno a essere vendute fino all'esaurimento delle scorte, ma la nuova normativa segna un importante passo verso imballaggi più sicuri e sostenibili.
1: Radio Monte Carlo, Planet.
2: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla!
4: Scialla, scialla!
2: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Ah! Ci voleva proprio una partita all'aperto.
6: Eh già.
7: E poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
5: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
8: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
9: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
10: Pronti, DAZN, via! Con l'abbonamento digitale Plus del Corriere dello Sport Stadio partecipi al concorso. In palio 100 abbonamenti annuali DAZN Full per un montepremi complessivo di 50.000 euro. Corriere dello Sport Stadio e DAZN. Il gioco comincia da qui. Scopri come partecipare su corrieredellosport.it.
11: È ora di cambiare le regole. È ora di guidare il futuro. È ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo al Lucca Summer Festival. GWM Ora 5. La nuova generazione di hybrid SUV.
12: GWM, go with more.
13: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
14: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus ha la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
15: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
16: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
17: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
18: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. E puoi averla da 760 euro al mese. Macan, you believe it? Offerta valida fino al 39-2026. Tag 906%. Salvo approvazione Porsche Financial Services Italia. Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
19: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
20: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D, per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25-3-2026.

qua, e questa era All Right, appena ascoltata qui su Radio Monte Carlo. Venerdì Jennifer Lopez ha festeggiato 57 anni e ha pubblicato un post su Instagram citando Roosevelt con una frase molto bella che è: quando continui ad andare avanti tutto continua a migliorare. Del resto, nel suo caso, lei diventa sempre più bella ogni anno che passa, e tutto questo ha a che fare con il coraggio di chi sceglie di esporsi e di inseguire i propri obiettivi nonostante le critiche, che è il tema di quel discorso di Roosevelt. Però negli ultimi anni Jennifer Lopez ha parlato dell'importanza di affrontare i cambiamenti con uno spirito positivo, trasformando anche le esperienze più difficili in occasione di crescita personale. Ha anche detto che la fine del matrimonio con Ben Affleck per lei è stata devastante, che ha dovuto un po' rimettere insieme i pezzi. Non sono poche le cantanti che spesso cercano di motivare anche i loro follower con delle frasi molto belle. Una di queste, per esempio, è Olivia Dean, che parla spessissimo di gentilezza interiore, perché lei ha dovuto lavorare sulla propria autostima e, insomma, questo si fa sentire anche nelle sue canzoni. Lei invita a trattare se stessi con lo stesso amore e rispetto riservato alle persone care, evitando di essere troppo severi con le proprie debolezze. E ancora, lei considera l'amore proprio come un'attenzione attiva al proprio benessere, e non bisogna, secondo lei, fare troppa attenzione alle critiche anche a livello professionale. Questo dimostra anche che Olivia Dean non ha avuto degli inizi proprio facili, però alla fine il successo è arrivato anche con canzoni come questa che ascoltiamo qui su Radio Monte Carlo. È una delle più belle, si intitola So Easy to Fall in Love.

0: Questa è Ritorno da te di Laura Pausini, è stata l'ultima canzone ascoltata con me per questa domenica. Grazie di cuore da parte mia, io sono Erina Martelli, da parte di Paolo Rossato che ha curato la regia. Arrivano le news di TGcom24 e poi sarete con Marco Porticelli. Per quanto mi riguarda non ci sentiremo il prossimo weekend, cosa che vi dico sempre ai saluti, ma ci sentiremo l'8 agosto dalle 11 alle 15. Questa volta ho studiato, quindi passate una bella domenica e una bellissima settimana. A presto, bacio!
1: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
2: Dal regista Christopher Nolan.
3: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
2: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
4: Andiamo!
2: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
5: Radio Monte Carlo, sono le ore 11.
1: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
6: Buona giornata da Federica De Boni. L'attacco al Pride di Berlino. La polizia diffonde foto e generalità del presunto attentatore in fuga piombato sulla folla con un van. Sabato sera una donna è morta, 16 feriti. L'identificato è un 21enne vicino agli ambienti islamisti. Da poco era uscito da un riformatorio. Potrebbe avere dei complici. Europa unita contro il terrorismo, scrive il vice premier e ministro degli esteri Tajani. In Valle di Susa, 68 agenti feriti nella guerriglia urbana dei Notav. Centinaia di attivisti dell'area più oltranzionista hanno assaltato ieri pomeriggio il cantiere della Torino-Lione a Chiomonte. Pietre, bombe, carta contro polizia e carabinieri, bruciati 4 mezzi. Lo Stato non si piegherà, così la premier Meloni dopo gli scontri in Piemonte. Chi aggredisce le forze dell'ordine non difende un'idea, afferma, ma attacca il paese. Il presidente della Repubblica Mattarella con una telefonata esprime al ministro dell'Interno piante dosi gratitudine e vicinanza ai feriti. Il caso di Abderrahim Fakir, deceduto durante un fermo di polizia a Bologna, ha segnato la scorta al sindaco Lepore dopo le minacce ricevute sui social. E in un nuovo video divulgato dopo la morte del 42enne si vede una chiazza di sangue sotto alla testa, prova che avrebbe subito violenza, sostiene il legale della famiglia. Corsa contro il tempo in Francia e Spagna, dove divampano gli incendi. Quasi 300.000 evacuati hanno trascorso la notte fuori dalle loro abitazioni. In Gironda le fiamme minacciano la periferia di Bordeaux, distrutti almeno 42.000 ettari, un morto a Valencia. Calcio, ombre russe su Andrea Pirlo, indicato come nuovo CT della nazionale. L'accordo rischia di saltare per il suo legame con una società di scommesse di Mosca. Il presidente della FIGC Malagò studia la situazione. Formula 1 in pista in Ungheria per l'ultimo Gran Premio prima della pausa estiva. In pole Norris, poi Leclerc e Piastri. Queste le breaking news di TGCOM 24.
5: Radio Monte Carlo, musica di gran classe.

George Benson, che apertura meravigliosa quella che ci spetta questa mattina. Sono le 11:06 di questa domenica specialissima. Specialissima perché intanto abbiamo 4 ore da trascorrere insieme e siamo molto contenti di essere al vostro fianco. Vedo sorridere anche Paolo Rossato in regia con me e resterà per le prime 2 ore, poi Riccardo Brambilla arriverà dalle 13. Intanto io sono Marco Porticelli, resto con voi come vi dicevo fino alle 3 di questo pomeriggio. Ringrazio Rina Martelli che è stata con noi sino a questo momento, quindi ha aperto la giornata ancora prima Stefano Bragatto, e salutiamo anche Rebecca Papi in redazione programmi e Paolo Ravasi che si è occupato invece della playlist. Bella musica da sentire anche quest'oggi, tante belle cose da raccontarvi, per esempio il riscatto che sta cercando Lewis Hamilton è stato penalizzato, poi dopo entriamo nel merito della notizia, ma c'è anche qualcosa che riguarda l'atletica leggera perché ci sono dei record da segnalare, da raccontare, e poi c'è una cosa molto speciale, visto che ieri vi ho raccontato di questa specie di frigorifero per umani dove ci si può prendere un attimino di pausa e ci si può raffreddare. Questo succede in Estremo Oriente, in Giappone. Sappiate che esiste anche una capsula in grado di lavare e asciugare una persona in appena 15 minuti. Ancora una volta è una trovata dei giapponesi, è molto simpatica l'idea. Sicuramente non possiamo mettercela a casa perché ha un costo decisamente elevato, però è interessante. E poi attenzione, visto che si parla molto di vacanze, di partenze, gli aerei hanno dato una svolta perché arriva finalmente il cuscino per non far cadere la testa anche nelle classi più economiche. Questa mi sembra una buona cosa. Come sempre c'è grandissima musica che ci accompagna. Leggevo proprio in questi giorni della nuova collaborazione tra gli U2 e Martin Garrix, questo grande DJ produttore, e non si fanno scappare occasione. Ma adesso li ascoltiamo su Radio Monte Carlo. YouTube, questa è Song of the Future.

Give it to me right, lei è Melanie Fiona e questa è Radio Monte Carlo. Allora, sapete che se, insomma, nel caso ci fosse un investimento da pensare, c'è la ex casa londinese di Madonna e Guy Ritchie che è disponibile in affitto e si trova in un vicolo privato in una delle zone più ambite della città. Il prezzo ve lo dico dopo. Questa proprietà si trova a Queensgate Mews e siamo nell'elegante quartiere di South Kensington e costruito originariamente negli anni 60 dell'Ottocento come rimessa per carrozze ed è stata poi acquistata da Guy Ritchie all'inizio degli anni 90. Madonna si è trasferita lì quando si è messa con Guy Ritchie alla fine degli anni 90 appunto, ed è proprio in questa casa che l'ex coppia ha dato il benvenuto al primo figlio, anche se non vivono più lì dall'inizio degli anni 2000. Lei si è trasferita in una imponente tenuta un po' più lontana, classificata come monumento storico. Adesso risulta esserci questa possibilità e arrivo anche al prezzo. Da buona agente immobiliare vi dico che bisogna investire qualcosa come 9.000 sterline al mese. Non la si compra, semplicemente la si affitta. Poi ci sono le spese condominiali, riscaldamento e quant'altro. Vabbè, dai, resta una cosa che può essere un sogno, ve lo abbiamo raccontato. E intanto ascoltiamo anche Madonna, questa è Love Don't Leave Me Here Anymore. Eccola qua su Radio Monte Carlo.

0: Madonna, altra piccola notizia che la riguarda: insieme a Justin Bieber, i BTS e Shakira, reduci ovviamente dall'halftime show dei mondiali di calcio, hanno registrato un aumento degli ascolti dopo l'evento in diretta globale. Music, per esempio, di Madonna ha visto un aumento del 66%, passando da 193.000 a 321.000, numeri sicuramente importanti. E alle 11.20 abbiamo ritrovato proprio Madonna su Radio Monte Carlo.
1: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
2: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Tante emozioni da vivere in un programma dove tutto può cambiare fino all'ultimissimo secondo.
5: Con Max Giusti.
4: Che stasera vi aspetta? Una nuova puntata.
5: Stasera 18.45, Canale 5.
4: Il muro dà, il muro prende.
6: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
7: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
6: Brava Samira!
7: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
6: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
7: Riso Flora, non scuoce mai.
8: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
9: Convenienza? Ma vai da Conad.
10: Via, via.
9: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
11: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
12: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
13: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 AMD Ryzen 7 scontato del 25%, tuo a 559,25 euro, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.

You Win Again, questi sono i Bee Gees e questa è Radio Monte Carlo. Grazie per averci scelto, buona estate, buone vacanze, ma pensiamo anche a quelli che sia di domenica che nel periodo estivo stanno lavorando, sono occupati, quindi siamo con voi, siamo al vostro fianco regalandovi grande musica e qualche curiosità. Abbiamo parlato poco fa della ex casa di Madonna, ma se vi interessa invece l'Italia sappiate che arriva sul mercato un appartamento all'interno di Villa La Gaeta sul lago di Como. Perché è interessante? Perché è apparsa in 007 Casino Royale, film che nel 2006 ha inaugurato l'era di Daniel Craig nei panni di James Bond. Allora, Martin Campbell scelse proprio questa casa affacciata sulle acque del lago di Como come location dell'epilogo di Casino Royale ed è qui che James Bond affronta Mr. White e pronuncia per la prima volta la frase destinata poi a segnare l'inizio della nuova era, cioè il mio nome è Bond, James Bond. Da allora la villa è diventata una meta di culto per gli appassionati di 007 e una delle più fotografate del lago. Oggi torna sotto i riflettori, ma questa volta non è un set cinematografico, ma semplicemente un annuncio per chi volesse e per chi pensasse magari di acquistarla. Villa La Gaeta si trova nella frazione di Acqua Seria nel comune di San Siro ed è una delle residenze più iconiche proprio di questa zona del lago di Como. E cuore della casa è questo salotto luminoso affacciato sulla splendida terrazza, alcune scene sono state infatti girate proprio in questo posto. Completano poi la proprietà questa spiaggia privata dove è possibile anche fare il bagno nel lago e non può mancare la piscina che comunque è condominiale per cui la devi condividere con qualche altro vicino e quindi c'è questo piccolo diciamo neo che va oltre la privacy, ok? Radio Monte Carlo, sono le 11:29 minuti, Max Gazzè che tornerà con un tour autunnale, un live che rivenisce la sua attitudine a rompere un po' gli schemi con oltre 40 date da ottobre a dicembre e questa è Intermezzo Bianco.

All the way, lui è Craig David, che sta portando in giro un progetto che si chiama Tower Street 5, dove unisce performance live e anche DJ set, perché lui è anche un producer ed è anche un DJ. E questa idea è nata a Miami, nel suo attico, dove aveva iniziato a organizzare delle feste private per gli amici e per gli ospiti, e porta in giro questo format ormai da un po' di tempo. Sarà a Villa Manin domenica 2 agosto per regalare questo spettacolo molto particolare, quindi un po' di live, quindi un grande artista che canta e anche una performance come DJ. Radio Monte Carlo, sono le 11:36 minuti e adesso sentiamo King.

0: siamo a metà degli anni Ottanta, la band si chiama King, il leader era Paul King, una band che non ha conosciuto una grande longevità perché comunque la loro durata si è limitata ai 2 anni e questo è stato uno dei loro successi, The Taste of Your Tears su Radio Monte Carlo.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi.
5: Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Alcune interviste hanno spiazzato il mondo. Tra protagonisti controversi e domande dirette, Corriere della Sera presenta Le grandi interviste di Oriana Fallaci, un unico volume che ripercorre le sue conversazioni più iconiche e provocatorie. In edicola gratis solo il 28 luglio con Corriere della Sera.
7: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno. Gusto inconfondibile.
8: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
9: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella. La linea ideata per le donne. Monorella Plus F è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
10: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
11: Nuvola la trovi su syscom.eu.
12: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. Combatti la polvere con Vileda, il cattura polvere Flex and Catch con la sua testina ultra flessibile e il piumino interamente avvolto da fibre rimuove la polvere anche negli angoli più difficili. Il kit con il manico corto lo trovi al prezzo eccezionale di 1,99€ e quello estensibile a 2,99€. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
13: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
14: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
15: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
14: Siete pronti a sentire l'estate?
15: Parte da Riccione.
13: Siete pronti?
15: Yoga Radio Estate. Da martedì 4 agosto. Senti l'estate su Italia 1.
16: Vi aspettiamo!
17: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
18: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
17: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.

La voce di Ian Warwick su Radio Monte Carlo a pochi minuti da mezzogiorno. Allora, vi ho anticipato proprio all'inizio del programma che c'è una svolta per quello che riguarda il viaggio in aereo, perché arriva finalmente il cuscino per non far cadere la testa anche nelle classi più economiche. Riposare durante un volo in classe economica non è molto facile, perché lo spazio ridotto tra i sedili, abbinato alla difficoltà nel trovare una posizione comoda, fa sì che dopo qualche minuto di sonno la testa finisca per inclinarsi in avanti, appoggiarsi al finestrino se sei vicino al finestrino, o invadere involontariamente lo spazio del passeggero accanto. Per far sì che questo non succeda, c'è una compagnia che ha presentato Udream, che è questo nuovo

lei è Amy Winehouse. Attraverso i documentari, i film, conosciamo la storia di artisti proprio come Amy Winehouse, e ricordiamo che l'ultima giornata della 56esima edizione del Giffoni Film Festival si è concluso proprio ieri, e si è concluso in nome di Pino Daniele. 700 giurati ai quali sono state mostrate alcune clip del film Yes Paz, con Massimiliano Caiazzo, irriconoscibile nei panni

di Pino Daniele. Il film biografico nelle sale dal 15 ottobre parla di Pino, ragazzo prima di diventare il mito della musica, e il rapporto difficile che ha avuto con la sua famiglia, in particolare con il padre, la passione sfrenata per la stessa musica e il primo matrimonio con Dorina. Ascoltiamo Pino Daniele su Radio Monte Carlo, questa è Neve al Sole.

0: sole. Il grandissimo Pino Daniele chiude la nostra prima ora. Questa era Neve al Sole su Radio Monte Carlo. Adesso breaking news del TGCOM 24.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 12.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, breaking news.
3: Buona giornata da Federica De Boni. Dopo la guerriglia dei Notavi in Val di Susa, il ministro dell'Interno Piantedosi mette in guardia: c'è chi vuole una escalation. In centinaia, tutti incappucciati, hanno assaltato i cantieri della Torino-Lione. Tra gli antagonisti, molti arrivano da Francia, Spagna e Gran Bretagna. 450 sono stati identificati. La polizia di Berlino ritiene di aver identificato almeno una persona sospettata di aver compiuto l'attentato al Pride di ieri sera con un furgoncino sulla folla. Sarebbe una 21enne vicino ad ambienti islamisti, anche se potrebbero esserci altri complici in fuga, forse autori di altri ferimenti con il coltello. Una donna è morta e tra i 16 feriti 3 sono gravi. La prefettura di Bologna ha deciso di assegnare la scorta al sindaco della capoluogo Emiliano Lepore in seguito alle minacce comparse sui social nei giorni scorsi in seguito alla morte di Fakir. La protezione scatterà nelle prossime ore. Spagna e Francia alle prese con gli incendi. Nuovo fronte vicino alla città di Valencia, dove si è già registrato un morto e almeno 15.000 persone sono state evacuate. Nel sud-ovest della Francia invece le fiamme minacciano la periferia dell'area metropolitana di Bordeaux, distrutti 42.000 ettari di territorio. Forti temporali sulla Toscana, dove c'è l'allerta arancione per il maltempo. Notevoli le raffiche di vento su Alpi Apuane e sull'Appennino fino a quello pistoiese. Precipitazioni intense in Garfagnana, nella Valle del Serchio, nubifragio in provincia di Lucca. In 9 regioni del centro-nord allarme giallo. Ci sono 18 piccoli teatri tra Marche, Emilia Romagna e Umbria che raccontano una storia tutta italiana, quella di comunità che tra 700 e 800 si tassavano per costruire un teatro e ne diventavano comproprietarie. È il sistema dei teatri all'italiana condominiali, da oggi inserito nella lista del patrimonio mondiale UNESCO. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Radio Monte Carlo, weekend di gran classe.

0: Like a rainbow.
1: True Colors, lei è Cyndi Lauper. Proprio con Cyndi Lauper apriamo la nostra seconda ora, 5 minuti dopo mezzogiorno. Buona domenica da Marco Porticelli, da Paolo Rossato e con me in regia il buon Paolo fino a l'una, ma noi saremo insieme fino alle 3 di questo pomeriggio. Stavo dando un'occhiata agli incassi dell'Odissea di Nolan, che ha raggiunto per il momento i 120 milioni di dollari, anzi in realtà questa risale a qualche ora fa, quindi anzi a un giorno fa, per cui credo che i numeri stiano cambiando, il che rende la più grande apertura live action del 2026 con Toy Story 5, che ne aveva 159 milioni, e Super Mario Galaxy Movie 131 milioni. Parliamo di cifre veramente incredibili. A livello globale l'Odissea sembra essere diretto verso i 260 milioni di dollari per il fine settimana estivo. Beh, questo segna un inizio ancora più forte di quanto si pensava, perché il budget di produzione è di 250 milioni, lo supererà sicuramente, anche perché l'Odissea è destinata a diventare la più grande apertura globale di Nolan, superando il lancio mondiale che all'epoca, quando si facevano delle previsioni, toccava i 250, appunto, quindi ricopriva perfettamente quelli che erano i costi di produzione. È il primo film ad essere girato interamente su fotocamera e su fotocamera IMAX. L'Odissea è l'unica nuova offerta, tra l'altro, del fine settimana che non offre tantissime cose perché siamo in estate, però c'è questa bella tendenza, cioè si torna al cinema anche in estate perché si trova il comfort dell'aria condizionata, si può vedere un bel film e poi vederlo di fronte ad un grande schermo con gli effetti che ti vengono proposti, parliamo di effetti sonori e visivi, è sicuramente un'altra cosa, per cui lunga vita al cinema, credo che sia veramente importante. Allora, la nostra grande musica nella domenica, ancora mattina, dai, ci avviciniamo al pomeriggio, sentiamo anche Celeste, la canzone si intitola Love Is Back.

Piccola stella senza cielo, lui è Luciano Ligabue e questa è Radio Monte Carlo. Mezzogiorno e un quarto, allora sicuramente qualcuno di voi avrà avvistato attraverso le fotografie, non so se personalmente, se lo avete fatto siete stati dei fortunati, Jennifer Lopez. Sì, anche lei è in Italia e ha partecipato a un grande evento di moda con Dolce & Gabbana. Bellissimo il commento che ha fatto, è stata un ospite speciale a Taormina, posto meraviglioso, quindi un abbraccio anche a tutti gli amici che si trovano in questo momento a Taormina per vacanze, o magari ci abitano e seguono appunto Radio Monte Carlo. Si è anche esibita a questo evento e ha proposto, oltre alle sue belle canzoni, tra l'altro ne ascoltiamo una tra pochissimo, anche un bel viaggio attraverso la musica italiana, perché ha omaggiato Gino Paoli con Il cielo in una stanza. Momento emozionante, momento molto bello dedicato all'Italia che lei ama tantissimo, come tanti altri artisti di cui vi raccontiamo sempre. Eccola qua, Jennifer Lopez, If You Had My Love, su Radio Monte Carlo.

0: Il viaggio e l'arrivo in Italia di Jennifer Lopez è stato anche un buon pretesto per festeggiare il suo compleanno, quello di due giorni fa, perché lei ha compiuto gli anni proprio il 24 di luglio. E su Radio Monte Carlo abbiamo risentito If You Had My Love.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Alcune interviste hanno spiazzato il mondo. Tra protagonisti controversi e domande dirette, Corriere della Sera presenta Le grandi interviste di Oriana Fallaci, un unico volume che ripercorre le sue conversazioni più iconiche e provocatorie. In edicola gratis solo il 28 luglio con Corriere della Sera.
5: Afte. Ne soffro da quando ero piccola.
6: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
5: Un aiuto per tornare a sorridere.
6: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
5: Rapida la guarigione.
7: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
8: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
9: The Wall, tante emozioni da vivere in un programma dove tutto può cambiare fino all'ultimissimo secondo.
10: Con Max Giusti.
9: Che stasera vi aspetta? Una nuova puntata.
10: Stasera 18:45, Canale 5.
9: Il muro dà, il muro prende.
11: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
12: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
13: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
14: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
15: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
14: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
16: Una gustosa compressa al mese di Add Tab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
17: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
16: Add Tab. Amarsi è facile.

Wonderful Tonight, Eric Clapton, notizia di un mesetto fa più o meno, il ritrovamento della Les Paul usata da Clapton in Fresh Cream con i Cream, parliamo di 60 anni fa ed è riemersa questo strumento veramente incredibile. Parliamo sempre di chitarre perché c'è un tribunale tedesco che ha stabilito che la forma della Stratocaster è un'opera d'arte applicata tutelata dal diritto d'autore e apre così la strada a una campagna legale globale proprio di Fender contro i produttori di modelli molto simili. La Fender Stratocaster dal 1954 ha attraversato veramente momenti importanti, si va dai palchi alle camerette di generazioni di musicisti, diventando praticamente una chitarra tanto diffusa da risultare paradossalmente difficile da proteggere legalmente. La storia parte dagli Stati Uniti, dove i tentativi dell'azienda di registrare la sua sagoma come marchio sono falliti molte volte, poiché i tribunali l'hanno giudicata troppo pervasiva per essere considerata un segno esclusivo, ed è finita per essere stata trattata come un patrimonio condiviso da tutto il settore degli strumenti. Oggi Fender invece ha trovato questa nuova strada passando proprio per la Germania, perché un tribunale di Düsseldorf ha sentenziato che la forma dello strumento non va considerato come oggetto funzionale, ma una vera e propria opera d'arte applicata protetta dal diritto d'autore fino al 2041. Fu proprio Leo Fender, tecnico radiofonico, vedi Paolo, era un tecnico radiofonico che non conosceva la chitarra, era privo di competenze e ha concepito questo strumento come prodotto industriale pensato per essere poi riparabile e componibile, perché questa è una delle caratteristiche dello strumento. Non a caso anche la Blackie dello stesso Eric Clapton che abbiamo ascoltato poco fa era un assemblaggio di parti diverse di questa chitarra, coerente con questa visione veramente alternativa e originaria. 12:29 minuti, questa è Radio Monte Carlo.

Last Without You, Robin Thicke su Radio Monte Carlo, le 12.37, arrivano messaggi da amici che sono in viaggio verso le vacanze. Dopo, tra l'altro, apriamo una parentesi su quali siano le abitudini degli italiani per andare in vacanza, rivolgendoci chiaramente a chi ha questo periodo per trascorrere le vacanze, che sceglie magari come mezzo proprio l'auto, e di questo siamo molto felici perché comunque siamo i vostri compagni di viaggio, quindi vi accompagniamo giusto alla meta con la nostra grande musica e con le nostre chiacchiere, che spero siano piacevoli. Allora, a proposito di musica, ecco qua anche Natalie Imbruglia, che si è rifatta viva con una nuova cosa che arriverà in settembre. Adesso andiamo al 1997, la canzone si intitola Torn.

0: E dunque buona estate e buone vacanze con Radio Monte Carlo. Questa è la nostra grande musica, Torn, lei era Natalie Imbruglia.
1: Venerdì 31 luglio vi aspettiamo per una puntata speciale di Bonjour Bonjour.
2: Vi faremo ascoltare le più belle canzoni dell'estate di tutti i tempi.
3: Vi aspettiamo su Radio Monte Carlo venerdì 31 luglio dalle 7 alle 10 per l'ultima puntata prima delle vacanze di Bonjour Bonjour.
4: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli. Perché se non Degli, non ci credi.
6: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
7: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
8: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
7: Siete pronti a sentire l'estate?
8: Parte da Riccione.
6: Siete pronti?
8: Yoga Radio Estate. Da martedì 4 agosto. Senti l'estate su Italia 1.
9: Vi aspettiamo!
10: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company.
11: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
12: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
13: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
14: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
15: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
16: Pronti, DAZN, via! Con l'abbonamento digitale Plus del Corriere dello Sport Stadio partecipi al concorso. In palio 100 abbonamenti annuali DAZN Full per un montepremi complessivo di 50.000 euro. Corriere dello Sport Stadio e DAZN. Il gioco comincia da qui. Scopri come partecipare su corrieredellosport.it.

0: Blame da Howard Jones su Radio Monte Carlo. Allora, anticipavo qualche minuto fa degli italiani che vanno in vacanza in auto. C'è un articolo che è stato pubblicato proprio qualche giorno fa sul Fatto Quotidiano, sul magazine, dove si racconta che 8 italiani su 10 vanno in vacanza in auto, con partenza all'alba, con le liti con il navigatore, con le soste programmate, la pianificazione. Allora ci sono i profili, quindi c'è il viaggiatore di famiglia, generalmente compreso in una forbice tra i 35 e i 45 anni, che organizza la partenza nei minimi dettagli. C'è poi il giovane connesso, 18-34 anni, vive il tragitto come parte integrante della vacanza, quindi musica, mappe digitali, smartphone che accompagnano ogni chilometro. Poi c'è il guidatore responsabile, che affronta le lunghe percorrenze con particolare attenzione alla sicurezza. E poi il viaggiatore tech, che è quello curioso verso le innovazioni, orientato all'efficienza, e per lui l'obiettivo è ridurre lo stress al massimo. Ne approfitto per salutare Michele, che è in viaggio da Udine a Bari, il viaggio è lungo, insieme alle figlie Sofia e Lavinia. Buon viaggio e buon ascolto con Radio Monte Carlo. La nostra grande musica adesso c'è Noemi, quella che arriva si intitola Bianca.
1: Sono

Sam Smith, Mary J. Blige, Stay With Me su Radio Monte Carlo a 5 minuti dall'una. Due personaggi importanti con un folto seguito hanno ricevuto a Washington un riconoscimento per il loro impegno sociale. Si tratta di Colin Kaepernick, ex campione

di football della National Football League e di Bruce Springsteen. Entrambi sono stati designati dall'American Civil Liberties Union come meritevoli del premio Ralph Ellison, autore di un romanzo che si intitola Uomo Invisibile e che ha vinto nel 1953 un National Book Award dedicato a chi difende i diritti e le libertà civili nelle arti, nel mondo degli affari, nella scienza e nello sport. Quindi mai persone più indicate che questi due personaggi. La notizia tra l'altro è freschissima, è uscita, è stata pubblicata qualche ora fa. Allora, su Radio Monte Carlo, poco prima di chiudere anche questa ora, proprio lui, Bruce Springsteen, il boss, la canzone che ascoltiamo si intitola Hungry Heart. Cantala, Paolo.

0: Heart, il boss, ho detto poco fa a Paolo Rossato di cantarla perché lui conosce tutte le canzoni a memoria di Bruce Springsteen, essendo un grande appassionato della sua musica. Anzi, mi ha confidato, me lo dico a quattro amici qua alla radio che non lo dovrebbero sapere, che è andato anche a suonargli al citofono qualche anno fa. Grazie Paolo Rossato per essere stato con me in regia sino a questo momento, e noi proseguiamo per le prossime due ore, e adesso le breaking news del TG Com 24.
1: Radio Monte Carlo, sono le ore 13.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, breaking news.
3: Buona giornata da Federica De Boni. Si segue la pista islamista dopo l'attentato di Berlino, identificato il presunto responsabile piombato con un furgone sulla folla del Pride. Si tratta di un 21enne già noto per precedenti penali. Potrebbe avere dei complici. Il bilancio è di una donna morta, altre 16 persone ferite. La premier Meloni scrive: siamo al fianco della Germania contro odio ed estremismo. La Lega invoca il terrorismo di piazza a seguito della guerriglia urbana scoppiata sabato pomeriggio in Val di Susa in una manifestazione dei Notav. 450 sono stati identificati, hanno messo a ferro e fuoco i cantieri, sale il numero degli agenti feriti, 145, ingenti i danni. La guerra in Medio Oriente si allargherà se gli USA sceglieranno di proseguire con gli attacchi contro la Repubblica Islamica in vista della missione a Washington del premier israeliano Netanyahu. Questo l'avvertimento dell'esercito di Teheran. I Pasdaran bloccano 6 navi che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz su rotte non autorizzate. La morte di Fakir a Bologna durante un controllo di polizia, assegnata la scorta al sindaco Lepore. La protezione sarà attivata dopo le minacce arrivate via social al primo cittadino. Attenzione massima sul corteo in programma oggi nella quartiere Pilastro. Bruciano Francia e Spagna, roghi ancora fuori controllo. In Gironda l'incendio minaccia anche Bordeaux, si ipotizza l'evacuazione totale della città. Si è aperto un fronte del fuoco sulla costa spagnola di Valencia, 15.000 persone hanno lasciato le loro abitazioni. L'Ital Volley femminile conquista la medaglia di bronzo nella Nations League di pallavolo. A Macao in Cina le ragazze allenate da Velasco hanno vinto 3-7-1. Alle 13.30 in campo per la finalissima Turchia e Brasile. Queste le breaking news di TGCOM 24.
4: Convenienza? Ma vai da Conad!
5: Via, via.
4: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, vaschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79 euro. Scopri di più su conad.it.

Here with me Dido su Radio Monte Carlo e iniziamo questa nostra terza ora. Sono con Riccardo Brambilla in regia da questo momento. Sono Marco Porticelli e resterò insieme a voi sino alle, anzi resteremo insieme a voi fino alle 3 di questo pomeriggio di domenica 3, in un momento in cui scatterà anche l'inizio del Gran Premio di Ungheria sull'Ungaroring a caccia del riscatto dopo questo quarto posto in Belgio. Parliamo di Lewis Hamilton che non vuole lasciarsi scappare Antonelli nella corsa al titolo mondiale con Antonelli ha 50 punti in più. Oggi pole position che scatta con la McLaren di Lando Norris, affiancato in prima fila dalla Ferrari di Leclerc, Piastri in seconda fila e Max Verstappen lo troviamo al fianco. Lewis Hamilton con la Ferrari è retrocesso di 3 posizioni perché ha ostacolato Piastri durante una fase della sessione e quindi sarà costretto a partire dalla quinta casella nella gara di quest'oggi. Hamilton aveva concluso il Q3 in seconda posizione a soli 12 centesimi da Lando Norris, ma i commissari lo avevano convocato insieme a un rappresentante della scuderia per analizzare l'episodio che è avvenuto poi alle 16:59. La decisione è arrivata dopo l'analisi del video, telemetria, radio e tutto quello che ruota intorno alle varie ai vari momenti in cui sono stati analizzati i percorsi. I commissari hanno accertato che il 7 volte campione del mondo stava procedendo a una velocità sensibilmente ridotta sulla traiettoria ideale all'ingresso della curva 1 e quindi ostacolava, ed è per questo che ha subito questa penalizzazione, cosa che sicuramente non gli farà piacere. Tenterà di riscattarsi nel corso del Gran Premio, un Gran Premio tra l'altro sicuramente importante per le Ferrari, dove potranno mettere a frutto tutte le modifiche fatte. Su Radio Monte Carlo la nostra musica e adesso c'è Teddy Swims.

su Radio Monte Carlo all'1:15. Buona domenica pomeriggio, buon viaggio agli amici che ci stanno seguendo dall'auto. Per esempio Gennaro ed Ora sono in viaggio in auto verso la Croazia. Qualche minuto fa abbiamo raccontato dei profili che sono stati identificati dai viaggiatori e soprattutto del fatto che comunque gli italiani scelgono ancora in 8 su 10 l'auto per potersi recare in vacanza. C'è anche un articolo di cui parleremo magari dopo a proposito delle tre cime di Lavaredo, che sono uno dei luoghi più celebri e fotografati d'Italia. Già a metà luglio più o meno era nata una piccola discussione relativa alle presenze e al numero di persone sempre là per poter fare queste fotografie. Ancora una volta si parla di sovraffollamento, soprattutto per fare uno scatto che magari poi non ha l'effetto desiderato. Ne parliamo comunque dopo. C'è la nostra grande musica, ci sono i Simply Red e questo è Something Got Me Started.

0: Questa è la nostra grande musica, Something Got Me Started, su Radio Monte Carlo, i Simply Red.
1: Con Plenitud la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitud on the road ricarichi su tutta la rete Plenitud a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
2: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla! Scialla,
4: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
2: Noi 1000!
4: A luglio con Skoda Summer 1000, Kami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Hai mai provato i veri nutini, realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno? Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
6: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
7: Ho comprato una perla nera.
8: E perché?
7: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
8: E perché?
7: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
9: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vinciltesorodellestate.it.
10: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
12: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
11: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
12: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
11: È buonissima!
12: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
11: E per risotti cremosi?
12: Anche! Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
13: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
14: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
13: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
15: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
16: È ora di cambiare le regole. È ora di guidare il futuro. È ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo a Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
17: GWM, go with more.
18: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
19: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.

Stephanie Mills, Teddy Pendergrass, questa si intitola Two Hearts, siete su Radio Monte Carlo, buona domenica e buone vacanze. Danila ci scrive e ci manda soprattutto immagini di Longarone, in provincia di Belluno, dove è praticamente nata, adesso vive a Torino e ricorda con grande piacere attraverso un'immagine questo posto meraviglioso. Parlavamo qualche minuto fa delle Tre Cime di Lavaredo, per appunto uno dei luoghi più celebri e fotografati d'Italia. Già a metà luglio era nata una discussione a proposito di un video che era stato pubblicato su Instagram, in cui era seguita la domanda che, manco a dirlo, aveva scatenato discussione attraverso la rete, cioè vale davvero la pena affrontare delle lunghe attese per ottenere una determinata fotografia delle Tre Cime o di Misurina? Il tema è tornato nuovamente insomma alla mercé di tutti dopo un filmato che ha mostrato una lunga coda di visitatori in attesa del collegamento. La giornalista che si è occupata del caso ha invitato tutti a una riflessione sul modo in cui i visitatori scelgono le proprie mete, sottolineando come spesso ci si concentri sullo stesso luogo, mentre le Dolomiti, per esempio, in questo caso custodiscono infinite meraviglie meno conosciute. Le Tre Cime rappresentano soltanto una parte del patrimonio naturale della zona e magari chi vive da quelle parti può anche raccontarcelo attraverso delle fotografie o dei messaggi. Le autorità hanno introdotto, tra l'altro, una serie di misure per prevenire questo sovraffollamento. Infatti dall'estate dello scorso anno l'accesso al parcheggio di Lavaredo è regolato attraverso un sistema di prenotazione online che consente di controllare il numero di visitatori e organizzare meglio gli ingressi, oltre a scoraggiare quelli che magari con la tecnologia hanno qualche difficoltà e rinunciano. Non dimentichiamo che posti bellissimi in Italia ce ne sono veramente tanti, quindi perché non sfruttarli per scattare le nostre foto di vacanza? Siete su Radio Monte Carlo e adesso ci sono Jungle.

Robbie Williams, che ama l'Italia, ma la ama non soltanto per lavoro, anche per venirci a fare delle vacanze. Però il 9 di agosto sarà in Costa Smeralda, Porto Cervo, per il Big Art Festival, che lo accoglierà e si esibirà dal vivo in uno degli eventi privati più esclusivi d'Europa. Sappiamo che da quelle parti comunque fanno capolino artisti internazionali e conosciamo bene quale sia comunque la tendenza proprio per tutte le estati. Quindi leggeremo e vedremo fotografie della sua esibizione. Radio Monte Carlo, sono le 13:38. Grazie per averci scelto, buona estate, buone vacanze e buon lavoro a quelli che invece sono impegnati. Ci siamo anche noi e vi facciamo compagnia. Io resterò insieme a voi e insieme a Riccardo Brambilla fino alle 3 di questo pomeriggio, momento in cui scatterà anche il Gran Premio. E adesso c'è Tina Turner.

0: Lei è Tina Turner su Radio Monte Carlo. Allora, in Giappone inventano qualsiasi cosa, adesso esiste anche la capsula in grado di lavare e asciugare una persona in pochissimi minuti, ma ne parliamo tra poco.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da €18,900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
7: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
8: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo €3,50 per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
10: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
11: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare €50. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare €150.
12: Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a €200 di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
13: Afte.
14: Ne soffro da quando ero piccola.
13: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
14: Un aiuto per tornare a sorridere.
13: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
14: Rapida la guarigione.
13: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
15: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, smartphone Google Pixel 10A 128 GB, scontato del 20%, tuo a €399,20. Anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
16: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
17: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a €1,200 in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
18: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a €8,000. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a €8,000. Info e limitazioni su volvocars.it.
19: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.

1 AM da Eddie Brickell su Radio Monte Carlo. Allora, in Giappone cosa hanno inventato? Ieri vi ho raccontato di questa specie di frigorifero dove ci si può rinfrescare per qualche minuto e rimettere a posto quelle che sono le condizioni del nostro fisico per le ondate di calore che stiamo subendo. E adesso esiste anche la capsula in grado di lavare e asciugare una persona in appena 15 minuti. Progetto che è stato sviluppato sempre in Giappone, si chiama Mirai Ningen Sentakuki, che significa lavatrice umano del futuro. Questo prodotto, almeno per il momento, non è destinato alle abitazioni private, ma esclusivamente a hotel di lusso, a spa, a cliniche estetiche, dove viene proposto come servizio premium dedicato al relax e alla cura del proprio fisico. Il trattamento completo richiede circa un quarto d'ora ed è suddiviso in diverse fasi. C'è il ciclo in cui si apre con un getto d'acqua calda a temperatura controllata, pensato per preparare la nostra epidermide. Poi dopo 5 minuti il sistema passa a una fase di immersione termica più stabile prima dell'attivazione degli ultrasuoni, che operano per circa 3 minuti. Tecnologia progettata per eliminare impurità, residui dalla superficie della pelle in maniera uniforme senza ricorrere allo sfregamento manuale o all'utilizzo di spugne. Finito questo processo, la capsula scarica rapidamente l'acqua, quella utilizzata, e procede con risciacquo

appunto un impiego domestico, però insomma si può provare. Radio Monte Carlo, 13:51, la nostra grandissima musica. Adesso ci sono Incognito e Joy Rose.

0: Fuoco nel fuoco, Eros Ramazzotti su Radio Monte Carlo a un'ora più o meno dall'inizio del Gran Premio, ultimo appuntamento del Mondiale prima della pausa estiva. Arrivano ancora novità, ma ne parliamo tra poco. Adesso cinema e breaking news del TGCom 24.
1: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 14.
1: Radio Monte Carlo, TGCom 24, Breaking News.
4: Sono 68 gli agenti feriti nella guerriglia tra Notave e forze dell'ordine in Val di Susa nel cantiere per la realizzazione della linea ferroviaria Torino-Lione. La premier Meloni assicura che lo Stato non si piegherà. Mattarella esprime vicinanza al ministro Piantedosi. 450 gli antagonisti identificati. La morte di Abderrahim Fakir a Bologna. In un nuovo video si vede una chiazza di sangue sotto la testa del 42enne. Oggi nuova manifestazione, assegnata la scorta al sindaco Lepore. Il presidente della CEI, Cardinal Zuppi, dice fare chiarezza nella vicenda è nell'interesse della polizia. Donald Trump accantona l'offensiva militare contro l'Iran, temendo che possano esaurirsi le scorte del Pentagono. Teheran annuncia di aver interrotto a sua volta gli attacchi dopo che gli Stati Uniti hanno sospeso i raid. Gli Houthi rivendicano l'abbattimento di un drone dell'Arabia Saudita nel nord-ovest dello Yemen. È il 21enne Abdul Balut, il presunto autore dell'attacco al Pride di Berlino. Il giovane, che sarebbe un simpatizzante dell'ISIS, si è lanciato sulla folla alla guida di un van, uccidendo una persona e ferendone altre 16. L'uomo era da poco uscito da un riformatorio e potrebbe avere dei complici. Italia sospesa tra caldo e temporali, allerta arancione per il maltempo in Toscana, gialla in altre 9 regioni, nuova ondata di caldo attesa per la prossima settimana. Calcio, il presidente federale Malagò studia la situazione in merito al legame tra Andrea Pirlo, candidato CT della Nazionale, una società di scommesse di Mosca. Sulla vicenda il Codacons presenterà domani un formale esposto all'autorità per le comunicazioni. Queste le breaking news di TGCom 24.
5: E se non c'è il wifi e devo guardare la TV in mandarino?
6: Ho Coop Voce, una marea di giga in Europa e nel resto del mondo.
7: Parti con Coop Voce. Naviga in 150 paesi extra Europa a 19,90 al mese. Meno pensieri, più Coop Voce.
8: Radio Monte Carlo. Weekend di gran classe.

We Belong Together, Mariah Carey apre la nostra ultima ora, sono le 2 e 5 minuti di questa domenica pomeriggio, un saluto da Marco Porticelli, da Riccardo Brambilla che è con me in regia, un'oretta ancora da trascorrere insieme, tra poco, come vi anticipavo qualche minuto fa, parleremo anche di Formula 1, però visto che siamo usciti da Mariah Carey, ricordiamo che lei celebrerà il 30° anniversario di Daydream Album, che arriva con una pubblicazione di un'edizione speciale, un progetto che include ovviamente dei pezzi inediti, delle esibizioni dal vivo, remix di classici e una nuova versione remix di Underneath the Stars. Daydream uscirà anche in formato fisico, perché ormai questa è la tendenza del mercato musicale, cioè ci sarà un triplo LP, un doppio CD e anche la musicassetta, tutto questo a partire dal 16 di ottobre. La versione in vinile da 3 LP contiene per la prima volta l'intero concerto live al Madison Square Garden del 1995. Daydream, ricordiamo che era stato certificato 11 volte multiplatino, ha venduto oltre 27 milioni di copie. E quando parliamo di vendite fisiche per quel momento, e questo è accaduto in tutto il mondo, all'interno ci sono canzoni come Fantasy, One Sweet Day e tante altre. È stato anche pubblicato il documentario inedito Making of Fantasy, che racconta anche il backstage del videoclip proprio di questa canzone famosissima di Mariah Carey. Insomma, tante belle tante belle novità, tante belle cose che arrivano con l'autunno e soprattutto la possibilità da parte di questi artisti di far rivivere quello che è stato il momento della loro carriera. Si parla molto anche di questa nuova voce, di questa artista che stiamo sentendo ormai da qualche mese. Il suo nome è Sina Spyro, la canzone che arriva su Radio Monte Carlo è Material Lover.

bene, Mario Venuti su Radio Monte Carlo. Formula 1 e la FIA che confermano che la Malesia ospiterà il Gran Premio di Formula 1 del Bahrain presso il circuito internazionale di Sepang dal 2 al 4 di ottobre, tra i Gran Premi dell'Azerbaigian e quello di Singapore. È quello che arriva attraverso una nota della Formula 1 e di FIA, accordo raggiunto proprio tra la stessa e il governo del Bahrain, ovviamente col governo della Malesia, che consente così alla Formula 1 di preservare un Gran Premio che altrimenti non si sarebbe disputato. Proprio ieri discutevamo del fatto che potesse esserci un appuntamento a Imola. A questo punto credo che il calendario resti invariato, perché il resto del calendario è così. Sepang, che ha fatto il suo debutto come sede della Formula 1 nel 1999, è uno dei circuiti tra l'altro più impegnativi dello stesso Circus, noto per i suoi tifosi e appassionati per via di gare così emozionanti e meteo soprattutto imprevedibile, che è quello che poi cambia tutte le strategie per i vari team. Tra l'altro all'Hungaroring ci sono stati dei problemi, se ne discute ormai da un paio di giorni, a proposito dell'asfalto che ha ceduto praticamente subito con le prime prove e non ha più grip, perché poi sono dovuti correre ai ripari e cercare di rimetterlo a posto in vista dei 4 giorni di gara con le varie categorie, e hanno cercato di rimediare al meglio, anche se in verità ci sono grosse critiche soprattutto dai piloti della Formula 1. Radio Monte Carlo è la nostra grande musica, adesso con Coq Robin, questa è When Your Heart Is Weak.

0: 14:19 a Radio Monte Carlo, la nostra grande musica. Sapete che l'intelligenza artificiale subisce dei limiti, e soprattutto nella musica, e ne parliamo tra poco.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
3: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
4: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
5: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
7: Perché se non Deghi, non ci credi.
8: Emozioni da vivere in un programma dove tutto può cambiare fino all'ultimissimo secondo.
9: Con Max Giusti.
8: Che stasera vi aspetta? Una nuova puntata.
9: Stasera 18:45, Canale 5.
8: Il muro dà, il muro prende.
10: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
11: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
10: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
12: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
13: Nuvola la trovi su siscom.eu.
14: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
15: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
16: Attenzione, prego, il reparto tuffi è stato appena rifornito.
17: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99 euro. In negozio, app e sul sito.

I Can Tell You Why, sono gli Eagles su Radio Monte Carlo. Ricordiamo una data, quella dell'8 di settembre, perché sarà pubblicato Eagles and Hotel California 50 Years, scritto da un giornalista che si chiama Sean Egan, per celebrare il disco uscito l'8 dicembre del 1976. Parliamo di un volume che raccoglie oltre 200 fotografie da studio, da palco e da tour, organizzando così il racconto in questi 6 capitoli, data quella dell'8 di settembre, lo ricordiamo. A proposito di musica, sapete che le principali organizzazioni internazionali dell'industria dedicata alla musica hanno creato un sistema di etichettatura per identificare il livello di coinvolgimento dell'intelligenza artificiale, sempre più presente nelle nostre vite, e tutto questo all'interno delle creazioni sonore. L'obiettivo è quello di offrire una trasparenza maggiore agli utenti e stabilire un sistema un po' unificato. L'iniziativa si distingue perché ha 2 categorie: generata da intelligenza artificiale e assistita da intelligenza artificiale. Nel primo caso una registrazione rientrerà nell'etichetta generata da intelligenza artificiale quando la stessa avrà creato la totalità o la maggior parte dei suoi elementi creativi, come la voce principale, una performance strumentale o l'intera composizione a partire da indicazioni testuali. Nel secondo invece l'etichetta assistita da intelligenza artificiale si applicherà a quelle registrazioni create fondamentalmente da persone in cui l'intelligenza artificiale è stata usata unicamente per determinati elementi espressivi, mentre la voce principale e tutti gli altri strumenti rimangono affidati ad esseri umani. Queste 2 etichette si applicano all'uso della generativa nelle registrazioni sonore e saranno presto disponibili per lo stesso utilizzo. Per il momento il sistema non copre l'uso dell'intelligenza nei testi, nelle composizioni, nei videoclip o nelle copertine. Il sistema è concepito per essere usato principalmente dalle piattaforme di streaming musicale, dai distributori e da altri attori del settore. Le organizzazioni che hanno messo in moto tutta questa macchina hanno sottolineato che il sistema non intende mettere in discussione l'uso dell'intelligenza artificiale, ma distingue tra le opere interamente generate da algoritmi e quelle in cui lo strumento funge da supporto al lavoro artistico umano. Proprio qualche giorno fa la dichiarazione di Mick Jagger, in cui diceva che l'intelligenza artificiale va utilizzata, ma utilizzata con un certo criterio, dando spazio soprattutto alla creatività e al mondo artistico. Su Radio Monte Carlo alle 2:30 sentiamo anche Aaron, questa è Wonderful Thing.

Su Radio Monte Carlo, un saluto a Consuelo e Alex che si stanno divertendo preparando dei frullati e dei gelati meravigliosi, almeno dalle immagini sono stupendi e credo che siano anche altrettanto buoni, quindi buon lavoro e soprattutto buon divertimento, siamo molto felici di accompagnarvi con la nostra grande musica. Buona estate, buone vacanze a tutti, questa è Radio Monte Carlo, dalle 14.36 arrivano anche Ice House, la canzone No Promises.

0: di Radio Monte Carlo nella domenica pomeriggio. Sognare di andare a vivere all'estero, quale paese scegliere? Ne parliamo tra poco.
1: Venerdì 31 luglio vi aspettiamo per una puntata speciale di Bonjour Bonjour.
2: Vi faremo ascoltare le più belle canzoni dell'estate di tutti i tempi.
3: Vi aspettiamo su Radio Monte Carlo venerdì 31 luglio dalle 7 alle 10 per l'ultima puntata prima delle vacanze di Bonjour Bonjour.
4: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
5: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
4: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
6: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
7: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. E puoi averla da 760 euro al mese. Macan, you believe it? Offerta valida fino al 39-2026. Tag 906%. Salvo approvazione Porsche Financial Services Italia. Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
8: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
9: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonnono Stromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonnono Stromo, 75 anni di bontà in una goccia.
10: Ci sono cose che vorresti tornassero.
11: Come le vacanze.
10: O un bel vantaggio.
11: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su Enel.it.
12: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
13: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
14: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
15: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
14: Siete pronti a sentire l'estate?
15: Parte da Riccione.
13: Siete pronti?
15: Yoga Radio Estate. Da martedì 4 agosto. Senti l'estate su Italia 1.
16: Vi aspettiamo!
17: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
18: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
19: Perché se non Deghi, non ci credi.

Chains, lei è Tina Arena su Radio Monte Carlo, le 14:47 minuti. Allora, anticipavamo poco fa di quello che accade, almeno nella testa dei francesi, dei tedeschi e anche degli italiani, per non tralasciare comunque il Regno Unito. La Spagna è risultata la meta preferita per chi sogna di iniziare una nuova vita all'estero. Quasi la metà delle persone che vivono in Francia, Germania, Italia e Regno Unito si aspetta infatti di trasferirsi in un altro paese in futuro. Secondo l'indagine, che indica nella crisi del costo della vita il principale motivo che spinge a prendere in considerazione una vita all'estero, la citano i britannici, i francesi, i tedeschi e anche una buona parte degli italiani, quindi la Spagna è la meta preferita. Soltanto un europeo su 10 in ciascuno dei paesi che sono stati presi in considerazione ha dichiarato che sicuramente non si trasferirà all'estero. Anche se la destinazione preferita cambia da un paese all'altro, la Spagna è la vincitrice assoluta. Sia i britannici che gli italiani l'hanno indicata come prima scelta, rispettivamente con il 24 e il 20% delle preferenze, mentre il paese si piazza al secondo posto in Francia e in Italia con il 16 e 12 che indicano come opzione principale. Per la Francia la destinazione più ambita resta il Canada come luogo in cui vorrebbero vivere in futuro. I tedeschi invece non sembrano voler andare troppo lontano da casa, quindi la Spagna risulta essere la meta preferita. Britannici al contrario sono pronti a spostarsi in paesi molto lontani, qui parliamo di Australia, Canada e Nuova Zelanda, quindi non hanno limiti ai confini. Questo è il pensiero che arriva un po' dalla maggior parte d'Europa. Radio Monte Carlo, siamo quasi al termine del nostro appuntamento di 4 ore di questa domenica. Vi ringraziamo ancora per essere stati dei nostri sino a questo punto. E adesso c'è Marco Mengoni, questo è Tutti i miei ricordi.

Paolo Nutini su Radio Monte Carlo, qualche minuto e poi vi lascerò al resto del pomeriggio con Silvia Notar Giacomo. Intanto ci prepariamo anche psicologicamente a una nuova settimana bollente, secondo quello che dicono gli esperti. La prossima sfioreremo di nuovo temperature quasi insopportabili, quindi dobbiamo un attimino prepararci. La dimostrazione è arrivata anche da Palermo, dove il caldo record di questi giorni si misura sul marciapiede. Uno chef ha buttato un uovo sul muretto e lo ha fatto cuocere perché il muretto ha raggiunto la temperatura di 50 gradi. Diciamo un effetto dimostrativo per far capire a quanto arriva l'asfalto. Fare molta attenzione. La nostra grande musica, e prima di salutarci ancora una canzone, quella dei Fleetwood Mac che arriva adesso, si intitola Big Love su Radio Monte Carlo. Look it up.

0: Big Love dai Fleetwood Mac per chiudere l'appuntamento di questa domenica mattina e pomeriggio, perché ci siamo suddivisi tra la mattina e il pomeriggio. Ringrazio Riccardo Brambilla in regia, Rebecca Papi in redazione programmi, Paolo Ravasi per la playlist e saluto tutti voi dandovi appuntamento al prossimo fine settimana. Entreremo nella fase vacanza. Io sono Marco Porticelli, vi lascio con Silvia Notargiacomo per le prossime 4 ore e auguro buone vacanze a chi sta per partire. Non dimenticate di ascoltare Radio Monte Carlo e portarla con voi, perché si ascolta in mille modi diversi anche con l'app in tutto il mondo. Subito breaking news del TGCom 24. Alla prossima, ciao.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 15.
2: Radio Monte Carlo, TGCom 24, breaking news.
3: Buon pomeriggio da Giancarlo Bastianelli. In Germania Abdul Balut, ricercato per l'attentato al Gay Pride di Berlino, era stato già condannato in precedenza per preparazione di un atto che metteva in pericolo la sicurezza dello Stato. L'attacco nella capitale tedesca ha provocato una vittima e 16 feriti. La polizia ha intanto arrestato un uomo di nazionalità iraniana che si ritiene fosse a bordo del furgone che ha investito la folla. In precedenza Balut aveva già tentato di raggiungere l'ISIS in Siria nel 2025, ma era stato arrestato al suo passaggio in Libano. Il giovane era stato poi rimpatriato in Germania, essendo Balut cittadino tedesco. E ora Bologna con la morte di Abderrahim Fakir. Oggi nuova manifestazione nel capoluogo emiliano, assegnata la scorta al sindaco Lepore. In un nuovo video si vede una chiazza di sangue sotto la testa del 42enne. Intanto il presidente della CEI, Cardinal Zuppi, dice che fare chiarezza nella vicenda è anche nell'interesse della polizia. Salgono oltre 100 gli agenti feriti, 450 invece gli antagonisti identificati nella guerriglia NOTAV, forze dell'ordine in Val di Susa. La premier Meloni assicura che lo Stato non si piegherà. Mattarella esprime al ministro Piantedosi gratitudine e vicinanza ai feriti. Medio Oriente, il presidente Abbas chiede l'intervento dell'ONU per fermare l'aggressione militare israeliana e la violenza dei coloni contro i palestinesi in Cisgiordania. A riportarlo è oggi l'agenzia palestinese UAFA. Al via il Gran Premio d'Ungheria di Formula 1 in pole Lando Norris, con al suo fianco in prima fila Leclerc su Ferrari, terza fila e quarto tempo per l'altra rossa di Lewis Hamilton. Queste le breaking news di TGCom 24.
4: Se le mappe non funzionano e devo usare la bussola?
5: Ah! Cop Voce, una connessione di qualità.
6: Parti con Cop Voce. Navighi e chiami in Europa e UK senza costi aggiuntivi. Meno pensieri, più Cop Voce.

myself from breaking. Hold up.

Alicia Keys, You Don't Know My Name, dal 2003 qui su Radio Monte Carlo, 15:06, buona domenica 26 luglio, buona estate a tutti voi da parte mia, io sono Silvia Notar Giacomo, saremo insieme quest'oggi, anche oggi, fino alle 19. Saluto subito la squadra meravigliosa che mi accompagna, Riccardo Brambilla in regia a Milano, c'è Rebecca Papi in redazione, Paolo Ravasi che ha pensato alla musica, saluto e abbraccio anche Marco Porticelli che mi ha preceduta e che ritroverete ovviamente il prossimo fine settimana. Allora, amici cari, siamo proprio nel pieno del Gran Premio di Ungheria, Gran Premio di Formula 1, iniziato da qualche minuto con una situazione che si è capovolta all'improvviso. Norris partiva primo, c'era Piastri, Verstappen, Hamilton, Leclerc. Adesso la situazione soprattutto in testa è cambiata, perché Piastri mi pare sia primo, ma è una questione qui anche di sorpassi veramente in una manciata di secondi. Le Ferrari con Hamilton e Leclerc sono quarto e quinto posto al momento. Il nostro Antonelli, che partiva settimo, in questo momento invece si trova in sesta posizione e seguiremo questo Gran Premio di Formula 1 quest'oggi, anche perché gli appassionati sicuramente all'ascolto sono tantissimi, amici. Non parleremo soltanto di questo, parleremo di tanto altro. Approfitto intanto per salutare tutti voi che siete in vacanza, che vi state finalmente rilassando, vi state riposando, avete cominciato, ecco, mettiamola così, a riposarvi, a rilassarvi, magari a scoprire nuove terre, nuovi territori, se siete andati altrove, magari alla scoperta di qualche luogo mai visto prima. E se volete potete anche raccontarci tutto questo al 342 41 41 762. Accompagniamo ovviamente anche chi sta lavorando in questa domenica. State con noi, buona musica.

Dal 2002 i Coldplay, My Place, da un album meraviglioso, il secondo della band, Rush of Blood to the Head. L'abbiamo ritrovata questa canzone bellissima nel nostro pomeriggio di questa domenica 26 luglio qui su Radio Monte Carlo. I Coldplay sono stati anche a grande sorpresa protagonisti per quanto ha riguardato appunto l'halftime show della finale dei mondiali tra Spagna e Argentina. Non era prevista in realtà una loro esibizione, però si sono presentati a sorpresa, un po' forti anche del fatto che Chris Martin fosse il direttore artistico di questa mezz'oretta di intervallo musicale meraviglioso con grandissimi ospiti. A un certo punto sono saliti sul palco e hanno anche presentato un nuovo brano dal titolo We Love. Intanto la grande musica di Radio Monte Carlo con Propaganda, Joel.

0: Propaganda dal 1985 qui su Radio Monte Carlo. Allora, quanti di voi piace giocare a pallone o guardare le partite di calcio? Ecco, c'è un pallone che fa parte da sempre dei nostri giochi, soprattutto i giochi d'infanzia, che oggi accompagna il gioco di tantissimi bambini. Ne parliamo tra poco.
1: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cammi che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. Gli spazzolini elettrici serie 1100 Philips e Sonicare sono a €19,90 e per la rasatura c'è Philips One Blade a €24,90. Rade, regola e rifinisce la barba di qualsiasi lunghezza. Trovi anche Philips One Blade 360 Face and Body a €39,90 e con ogni Philips One Blade o Sonicare in omaggio un poggio borsa da tavolo. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
6: Alcune interviste hanno spiazzato il mondo. Tra protagonisti controversi e domande dirette, Corriere della Sera presenta Le grandi interviste di Oriana Fallaci, un unico volume che ripercorre le sue conversazioni più iconiche e provocatorie. In edicola gratis solo il 28 luglio con Corriere della Sera.
7: Afte. Ne soffro da quando ero piccola.
8: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
7: Un aiuto per tornare a sorridere.
8: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
7: Rapida la guarigione.
9: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
10: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali. Assaggialo. Ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
11: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo €3,50 per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
12: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
13: È ora di cambiare le regole. È ora di guidare il futuro. È ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo al Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
14: GWM. Go with more.
15: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, Smart TV OLED LG 55 pollici, scontato del 15%, tuo €891,65. Anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.

Baby I Love Your Way dal 94 su Radio Monte Carlo 15:28. Buona domenica a tutti voi, ben trovati in questo 26 luglio. Io sono Silvia Notargiacomo, io andrei subito in spiaggia e soprattutto carichi di bei ricordi legati alla nostra infanzia. Ne stavo parlando proprio con Riccardo Brambilla in regia, perché anche lui, che ha giocato a calcio, che poi ha scelto un'altra strada professionale, però quando era bambino ha giocato con un pallone che è un mito. Stiamo parlando del Super Santos, che venne lanciato nel 1962, e pensate che venne realizzato da un'azienda che era fondata in Italia a fine anni 40 in provincia di Cuneo. La cronologia ufficiale della nascita di questo pallone iconico per praticamente tutti noi, perché penso che più o meno tutti abbiamo giocato almeno una volta con questo pallone arancione con queste righe nere, che sembrava di più un pallone da pallavolo, giustamente, però veniva utilizzato per giocare a calcio. Ecco, la cronologia ufficiale vuole un collegamento con il Santos Football Club di Pelé per la vittoria del Brasile ai mondiali del 1962, e da lì una storia importantissima che ha visto questo pallone protagonista dei giochi di tantissimi bambini, ma anche di grandi. Io per esempio sono alle prese proprio in questo periodo della mia vita con vari Super Santos, perché mio figlio Enea di 2 anni e 4 mesi è proprio nella fase in cui, se vede un pallone sulla spiaggia, soprattutto uguale al suo, perché lui ce l'ha esattamente, l'ha voluto, gliel'abbiamo preso proprio per giocare a palla, perché è nella fase del voler giocare a palla, ecco, ma se ne vede uno appartenente a un altro bambino, va e rincorre questo pallone, che insomma cerca di fare suo in tutti i modi, e di conseguenza ecco, dobbiamo cercare di non farglieli vedere i palloni degli altri bimbi. Che meraviglia, siamo tornati un pochino indietro nel tempo anche con i ricordi. Ecco, sappiate che questo pallone, questo modello non passerà mai di moda, ecco, ce lo stanno dicendo proprio perché tanti bambini ci stanno giocando ora.

Feel Better, allora sono i Phoenix dal 2000 qui su Radio Monte Carlo 15:36. Buona domenica a tutti voi. Quanti ricordi che vi ho sbloccato, amici, parlando di questo famosissimo pallone arancione con le strisce nere. Marco al 342-4141-762 dice: io ancora ho il mio pallone di quando ero piccolo, era leggerissimo e mi ricordo che amavo giocarci con gli amici. Poi c'è Stefano che dice: che ricordi con quel pallone, sognavo di diventare un giocatore di pallavolo. Ecco, possiamo dire che qualunque ragazzino o ragazzina cresciuta a partite di calcetto, di pallavolo, in strada, in spiaggia, conosca perfettamente, tra l'altro, la legge fondamentale della fisica di questo pallone, perché l'aerodinamica era assolutamente imprevedibile. Lo è tuttora, cioè quando praticamente lo colpisci, che succede? La curva parte per una direzione inaspettata e c'è questo effetto boomerang che tu non ti aspetti minimamente, fa parte del gioco e fa parte proprio delle caratteristiche di questa palla che ha avuto un grandissimo successo e che ancora viene scelto dai bambini di oggi. È bellissimo vederli giocare così. State con noi con la grande musica di Radio Monte Carlo in questa domenica alle 15:37. Luther Vandross.

0: Dal 1981 Luther Vandross, Never Too Much, qui su Radio Monte Carlo.
1: Radio Monte Carlo, Planet.
0: Una bellissima notizia arriva dal litorale romano. Oltre 400 tursiopi vivono stabilmente nelle acque delle secche di Tor Paterno, l'area marina protetta a largo di Ostia. Gli esperti hanno osservato un aumento degli avvistamenti e la presenza di nuovi cuccioli, segnali che confermano la buona salute di questo ecosistema. I delfini sono infatti preziosi indicatori della qualità del mare. Il loro ritorno dimostra quanto la tutela degli habitat marini possa favorire il ripopolamento della biodiversità e restituire nuova vita ai nostri mari.
1: Radio Monte Carlo, Planet.
2: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
3: Eh già,
4: e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
2: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
5: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
6: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
7: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
8: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
7: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
9: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
10: The Wall. Tante emozioni da vivere in un programma dove tutto può cambiare fino all'ultimissimo secondo.
11: Con Max Giusti.
10: Che stasera vi aspetta una nuova puntata.
11: Stasera 18:45, Canale 5.
10: Il muro da... Il muro prende.
12: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
13: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus ha la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
14: Ho comprato una perla nera.
15: E perché?
14: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
15: E perché?
14: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
16: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vinciltesorodellestate.it.
17: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
18: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
19: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
20: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
19: Brava Samira!
20: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
19: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
20: Riso Flora, non scuoce mai.

Un capolavoro di Antonello Venditti, Ricordati di me, dall'88, da un grandissimo album, In questo mondo di Adri, che io personalmente ho consumato, e l'ho consumato praticamente da quando ho scoperto la musica, quando ero bambina. Devo ringraziare Antonello Venditti, perché se faccio questo lavoro lo devo anche a lui, visto che insomma da bambina io giocavo proprio a fare la radio ascoltando le sue canzoni e quelle di tanti altri artisti italiani, internazionali, immaginando proprio di lanciare i dischi, i titoli di queste canzoni meravigliose. Quindi insomma Antonello Venditti per me è proprio nel cuore. Tra l'altro in questo periodo lui è in tour, anzi agosto, quindi tra qualche giorno riprenderà il suo Dai Live Summer 2026. Il titolo insomma esprime esattamente un po' forse anche il carattere di Antonello Venditti, perché immagino che sia una parola che è proprio tipicamente romana, daje, ecco, pronunciarla molto molto spesso, soprattutto quando guarda la sua magica, la sua Roma, perché sappiamo che è un grande tifoso romanista, oltre ad aver scritto chiaramente l'inno bellissimo della Roma. Non sono di parte, amici, sono soltanto romanista come lui. Allora amici belli, andiamo un attimo al Gran Premio di Ungheria. In questo momento siamo al 34esimo giro, in cui 35

0: Majora Breath, qui su Radio Monte Carlo. Pochi secondi, amici, arriverà puntuale l'appuntamento con l'informazione del TGCOM 24.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 16.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
3: Buona domenica da Giancarlo Bastianelli. In Germania l'attacco al Pride di Berlino ha costato la vita a una donna, è stato un attentato terroristico islamista, lo ha detto il ministro degli interni tedesco Dobrindt. Sono 29 le persone rimaste complessivamente ferite, 3 sono in gravi condizioni. L'attentatore, sempre secondo Dobrindt, ha usato un van per investire la folla e poi un coltello per aggredire i passanti. Medio Oriente, Donald Trump, preoccupato per la carenza di scorte di munizioni, ha annunciato la sospensione degli attacchi sull'Iran. Teheran ferma a sua volta i raid nei paesi vicini, rivendicato intanto dagli Houthi filo iraniani l'abbattimento di un drone dell'Arabia Saudita sui cieli dello Yemen. In Vaticano il Papa all'Angelus esprime preoccupazione per le violenze dell'esercito israeliano e dei coloni, di cui sono state vittime anche civili in Cisgiordania, a Gaza. Appello dal pontefice a rigettare nuove azioni militari e decisioni unilaterali. Cronaca: a causa della guerriglia tra Notave e forze dell'ordine in Val di Susa, saliti oltre 100 gli agenti feriti, 450 invece gli antagonisti identificati. La premier Meloni assicura che lo Stato non si piegherà. Oggi nuova manifestazione a Bologna dopo la morte di Abderrahim Fakir. Dopo le minacce al primo cittadino, assegnata intanto la scorta al sindaco Lepore. In un nuovo video si vede una chiazza di sangue sotto la testa del 42enne. Chiudiamo con il calcio: approdo di Andrea Pirlo a rischio sulla panchina della nazionale. Dopo il legame emerso tra il tecnico e una società di scommesse di Mosca, il presidente federale Malagò studia la situazione. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: Radio Monte Carlo, weekend di gran classe.

Michael Bublé, Everything, dal 2007 qui su Radio Monte Carlo, 16:05. Buona domenica a tutti voi, ben trovati in questo 26 luglio. Io sono Silvia Notar Giacomo, saremo insieme per gran parte del pomeriggio fino alle 19. Allora, amici belli, un aggiornamento dal Gran Premio di Ungheria. Situazione ribaltata perché Antonelli, che era quinto fino a poco fa, insomma è arrivato primo, in questo momento sta dominando. Poi Norris, poi Piastri, Hamilton... a che giro siamo? Siamo al 44esimo giro in questo momento. Noi vi diamo ovviamente aggiornamenti e, oltre a parlare chiaramente anche di Gran Premio di Formula 1, parleremo anche di tante cose emozionanti, soprattutto per quanto riguarda i ricordi che, grazie a insomma aver nominato il pallone che per anni ha accompagnato generazioni e generazioni sulla spiaggia, ma non solo, nei cortili delle case, continua a fare, ecco, noi avremo modo anche di ritornare un po' in spiaggia grazie ai tanti messaggi che state mandando al 342 41 41 762, i vostri commenti soprattutto legati ai ricordi d'infanzia e i tanti giochi che facevate un tempo. Che meraviglia, ci andiamo tra pochissimo. Intanto Gaia, Bossa Nostra.

Pink, Try, qui su Radio Monte Carlo. Amici, ancora ben trovati, buona domenica a tutti voi, sempre in mia compagnia Silvia Notar Giacomo. Allora, tra i tanti messaggi che stanno arrivando al 342 4141 762 ce n'è uno speciale di Gianni che vuole fare tanti tanti auguri di buon compleanno a sua moglie Annalisa. In questo momento ci stanno ascoltando, sono nel bel mezzo dei preparativi per una bella festicciola di questa sera e quindi tanti auguri da parte nostra, perché state ascoltando la vostra radio del cuore. Gianni ci ha chiesto la cortesia proprio di mandare tanti auguri a sua moglie, che bel gesto, eh? Ci siamo ovviamente per augurarle buon compleanno. La grande musica ovviamente di Radio Monte Carlo con uno straordinario artista è qui, quando chiamiamo in causa Michael Jackson mettiamo un po' d'accordo tutti, eh? Questa viene dal 92, Heal the World.

0: Una di quelle canzoni che io ascolterei in loop, Heal the World, Michael Jackson, disco ovviamente di provenienza Dangerous, che rappresentava una rottura veramente molto importante, un punto di svolta, perché non c'era la grande mano e anche mente di Quincy Jones. Amici, buona domenica e buona estate su Radio Monte Carlo.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Pronti, DAZN, via! Con l'abbonamento digitale Plus del Corriere dello Sport Stadio partecipi al concorso. In palio 100 abbonamenti annuali DAZN Full per un montepremi complessivo di 50.000 euro. Corriere dello Sport Stadio e DAZN. Il gioco comincia da qui. Scopri come partecipare su corrieredellosport.it.
4: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
5: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99 euro. In negozio, app e sul sito.
6: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
7: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
8: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
9: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
10: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
11: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
12: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. E puoi averla da 760 euro al mese. Macan, you believe it? Offerta valida fino al 39-2026. Tag 906%. Salvo approvazione Porsche Financial Services Italia. Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
13: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
14: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
15: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
14: Siete pronti a sentire l'estate?
15: Parte da Riccione.
13: Siete pronti?
15: Yoga Radio Estate. Da martedì 4 agosto. Senti l'estate su Italia 1.
14: Yeah!

Lionel Richie, You Are, dall'82 su Radio Monte Carlo. Buona domenica a tutti voi, 16:27 di questo pomeriggio, in mia compagnia Silviano Targiacomo, con voi fino alle 19. Allora, torniamo in Ungheria al Gran Premio di Formula 1. Mancano 10 giri alla fine, ma c'è stato un colpo di scena intorno al 56esimo giro, perché Piastri, che andava piuttosto forte, era praticamente sul podio. Che succede? Si ferma la sua McLaren a bordo pista ed è entrata in gioco la virtual safety car, quindi tutti quanti hanno iniziato a rallentare. Chiaramente qualche pilota ha approfittato anche per un pit stop. Ovviamente vi terremo aggiornati, manca poco comunque alla fine, solo 10 giri. Allora amici, buona domenica ancora a tutti voi, siete tanti, che bello leggere i vostri messaggi al 342 41 41 762. Se è vero come è vero che la virtù è sempre nel mezzo, allora il Super Santos lo è, perché si trova nel mezzo tra il leggerissimo pallone Super Tele e il pesantissimo pallone Tango. Questo è Fabio, che è tornato proprio sull'argomento con cui abbiamo aperto questa puntata di programma, perché siamo tornati sulla spiaggia raccontando appunto di quando giocavamo tantissimo con questo pallone super leggero, che ha accompagnato generazioni e che continua a farlo. Più tardi ci torniamo, ma soprattutto torniamo a quei giochi d'infanzia che oggi purtroppo i bimbi, i bambini, non fanno tanto più. Ecco, iniziate a immaginare proprio, no? Torniamo un pochettino con la mente a tutti i giochi che facevamo da bambini sulla spiaggia, quando ci sporcavamo le mani, eravamo tutti ricoperti di sabbia, eravamo delle fettine panate. Ecco, questi bambini non si vedono più, forse stanno un po' troppo sui dispositivi cellulari. La nostra musica con Gracie Abrams.

Zucchero, baila, sexy thing. Qui su Radio Monte Carlo, una canzone che fa scatenare il pubblico quando arriva in scaletta. E ci siamo scatenati anche noi, amici, quando eravamo ad Umbria Jazz con la squadra presente a Perugia per seguire questa manifestazione meravigliosa. Sapete, Radio Monte Carlo è stata la radio ufficiale, lo è da tanti anni. E quando è arrivato Zucchero, ovviamente con il suo concerto, non è stato neanche lontanamente pensabile di non andare a seguire questo straordinario artista. È stata una serata magica, un concerto veramente meraviglioso, e inutile dire, abbiamo cantato tutte le canzoni dalla prima all'ultima.

0: Dal 96 I Love You Always Forever, Donna Lewis qui su Radio Monte Carlo.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, vaschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79€. Scopri di più su conad.it.
3: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
4: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive in farmacia.
5: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Alcune interviste hanno spiazzato il mondo. Tra protagonisti controversi e domande dirette, Corriere della Sera presenta Le grandi interviste di Oriana Fallaci, un unico volume che ripercorre le sue conversazioni più iconiche e provocatorie. In edicola gratis solo il 28 luglio con Corriere della Sera.
8: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
9: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Ematonil Plus, botta e risposta, adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
10: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio è irresistibile, è Maxi Bon.
11: Tante emozioni da vivere in un programma dove tutto può cambiare fino all'ultimissimo secondo.
12: Con Max Giusti.
11: Che stasera vi aspetta? Una nuova puntata.
12: Stasera 18:45, Canale 5.
11: Il muro dà, il muro prende.
13: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.

Style Council, Shout to the Top dall'84 su Radio Monte Carlo, le 16:46, ancora buona domenica a tutti voi, buona estate, in mia compagnia Silvia Notar Giacomo con voi fino alle 19. Allora, si è conclusa questa 11ª gara del Mondiale di Formula 1 2026, il Gran Premio di Ungheria, che ha vinto Lando Norris, primo successo da campione del mondo per il britannico, che precede Verstappen e Antonelli, terzo, sempre più leader del Mondiale, quarto Leclerc, che ha passato Hamilton, penalizzato di 5 secondi per eccesso di velocità in pit lane, perché altrimenti Hamilton sarebbe stato quarto. Insomma, la gara si è conclusa da pochissimo, il mondiale poi tornerà dal 21 al 23 agosto in Olanda, quindi avremo ancora modo per seguire chiaramente la Formula 1, lo faremo chiaramente cercando di aggiornarvi quanto più possibile quando ci sono appunto le gare. Allora, buona domenica a tutti voi, tra poco torniamo tra i tanti messaggi, non mi sono assolutamente dimenticata, siete tanti, al 342-4141-762. Intanto la nostra musica con Lady Gaga e Bruno Mars, questa è Die With A Smile.

Il romanticismo di John Legend, Ordinary People, canzone meravigliosa che abbiamo ritrovato nella nostra domenica qui su Radio Monte Carlo, 16:56 minuti. Buon 26 luglio, amici, buona estate a tutti voi, che sia un'estate già di vacanza, magari di partenza, perché insomma siamo nel fine settimana, molti magari saranno alle prese con i bagagli, con la preparazione dei bagagli, oppure c'è chi giustamente già si sta vivendo le proprie ferie con grande serenità, e noi vi auguriamo ovviamente buona estate soprattutto a chi sta lavorando, soprattutto in questa giornata. Vi accompagniamo con la nostra musica per voi, Phil Collins.

0: You Can't Hurry Love, Phil Collins dall'83. Buona domenica amici su Radio Monte Carlo, tra pochissimo appuntamento con l'informazione del TGCOM 24 e poi Autotraffic.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 17.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
3: Buon pomeriggio da Giancarlo Bastianelli. Incendio di vaste proporzioni sul Gargano nella zona periferica del comune di Peschici nel Foggiano. I turisti fatti evacuare dalle spiagge sulle imbarcazioni della Guardia Costiera. Al momento non risultano persone ferite e vittime. Problemi per i roghi anche nel Basso Molise. 21 anziani di una RSA sono stati trasferiti in chiese e locali parrocchiali. Chiusi la statale 16 e la ferrovia Adriatica. Cambiamo argomento, una vittima, una donna e almeno 29 feriti, di cui 3 in gravi condizioni, e questo il bilancio aggiornato dell'attentato alla Pride di Berlino. Un giovane simpatizzante dell'ISIS si è gettato sulla folla con un van e poi sceso dal mezzo ha accoltellato i passanti. Medio Oriente, il presidente palestinese Abbas chiede l'intervento dell'ONU per fermare l'aggressione militare israeliana e la violenza dei coloni contro i palestinesi nella Cisgiordania occupata, a riportarlo l'agenzia palestinese UAFA. E il Papa segue con apprensione il perdurare della violenza in Terra Santa. Leone XIV all'Angelus lancia un appello affinché si torni a negoziare un'equa soluzione fondata sulla pari dignità. Formula 1 in Ungheria, vince Lando Norris, il britannico della McLaren, precede la Red Bull di Verstappen e la Mercedes di Antonelli. Quarto e quinto posto per la Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton, quest'ultimo penalizzato di 5 secondi. Queste le breaking news di TGCOM 24.
4: E se non c'è il wifi e devo guardare la TV in mandarino?
5: Ah, Coop Voce, una marea di giga in Europa e nel resto del mondo.
6: Parti con Coop Voce, naviga in 150 paesi extra Europa a $19,90 al mese. Meno pensieri, più Coop Voce.
2: Radio Monte Carlo, Autotraffic.
3: Questa è la situazione su strade e autostrade. Lungo la 4 segnalato un incidente all'altezza dello svincolo di Volpiano Sud in direzione Torino. Code a tratti sulla 10 tra svincolo a 10 a 6 al chilometro 44 e allaccio a 26 verso Genova. Altro incidente sulla 15, la Parma La Spezia all'altezza dello svincolo di Parma Ovest per chi procede verso Parma. Piogge segnalata sulla 10 tra l'area di servizio Bordighera e lo svincolo con il confine di Stato. Ricordiamo infine che ANAS in questo primo fine settimana di partenze ha ridimensionato la presenza dei cantieri sulla rete stradale, 1175 quelli chiusi o sospesi fino al prossimo 7 settembre, dato pari all'83% di quelli attivi. È tutto, invitiamo alla prudenza alla guida.

Sade, Smooth Over Radar dall'84, siamo tornati un bel po' indietro nel tempo con questa canzone favolosa. Buona domenica a tutti voi, 17.7 minuti di questo 26 luglio in mia compagnia. Io sono Silvia Notargiacomo e siamo tornati anche indietro nel tempo grazie a tutti i vostri ricordi di gioco, di infanzia, al mare, al 342-4141-762. Insomma, ci avete mandato vari ricordi perché abbiamo provato a fare questo gioco, chiudere un po' gli occhi, tornare davvero a quell'età quando eravamo bambini. Cosa facevamo al mare? A cosa giocavamo? Perché in questi giorni in cui sono stata al mare con mio figlio sotto l'ombrellone, ecco, ho notato qualcosa di strano. I bambini di oggi non giocano più con le mani, non si sporcano più come facevamo noi, che toccavamo proprio la sabbia, eravamo ricoperti di sabbia. Significava sentire comunque qualcosa di materico, no? Addosso. Era un contatto molto molto bello che, insomma, molti di voi invece hanno vissuto, giustamente, e c'è chi ancora lo vive. Allora, per esempio Simone, che dice: io impazzivo da piccolo per i castelli di sabbia, con mio figlio Andrea giochiamo proprio ai castelli di sabbia, a 3 anni si diverte tantissimo al mare e io torno bambino con lui. Paolo invece adorava le biglie, dice: ne avevo una collezione enorme a casa al mare, era emozionante ogni volta che arrivavo per le vacanze tirare fuori quel sacchetto di biglie che ogni anno cresceva di numero. E poi Lorenzo dice: ma chi se lo ricorda il tamburello? Io alzo la mano, giocavo al tamburello, non ai racchettoni. Il tamburello era bellissimo ed era super divertente.

Una collaborazione bellissima tra Robin Thicke e Mary J. Blige, la regina dell'R&B che venne chiamata proprio da Robin Thicke per cantare questa canzone insieme dal titolo Magic. Venne pubblicata nel 2008, in realtà c'era la versione precedente, quella originale, che venne pubblicata all'interno dell'album di Robin Thicke, Something Else, che cantava da solo, ovviamente poi impreziosita con questo remix che arrivò successivamente, davvero bellissimo, che abbiamo ritrovato nella nostra domenica qui su Radio Monte Carlo. State con noi, la nostra grande musica con Donald Fagen.

0: New Frontier, Donald Fagen dall'82 qui su Radio Monte Carlo. Allora amici, tra poco parliamo di un festival veramente particolare perché è uno dei format culturali più geniali, provocatori e intelligenti nati in Calabria negli ultimi anni. State con noi.
1: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
4: Che fame!
5: Mac!
3: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
6: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. Il detersivo lavatrice coccolino Wonder Wash da 54 lavaggi a 5,90€. Approfitta subito dell'offerta. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. Trovi il nuovo numero mensile a 1€. Enigmi, curiosità e un inserto per i più piccoli. Chiedi la tua copia in negozio. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
7: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
8: Nuvola la trovi su syscom.eu.
9: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
10: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
11: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonno Nostromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonno Nostromo, 75 anni di bontà in una goccia.
12: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
13: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

Get Here, Olette Adams, dalla 1990 su Radio Monte Carlo, 17:28 minuti. Buona domenica a tutti voi, ancora ben trovati. Ah, che fatica, quante volte l'avete detto oggi? Ammettiamolo, dai, vi siete un po' così lamentati. Quante volte? Una? 10? 50? Io forse un po' di più, tra traffico, il caldo, la sveglia magari presto al mattino, anche quando magari non l'avevamo messa, ma ci svegliamo semplicemente perché gli occhi percepiscono la luce, oppure i rumori, la connessione che salta, quel collega che magari parla troppo e che ci dà noia, la tentazione di mandare tutto quanto all'aria, lo sappiamo, è sempre lì, è un po' per tutti, però ascoltate bene amici, perché adesso vi do una bella chicca: potremmo andare tutti quanti in Calabria, perché c'è gente che ha trasformato la lamentela in un festival ufficialmente riconosciuto. Si chiama Festival del Lamento, avete capito bene, a Soveria Mannelli, in provincia di Catanzaro. Quest'anno si terrà dall'1 al 4 agosto e pensate che esiste proprio questo festival, che è un po' la mecca di tutti noi brontoloni, ma la cosa geniale è la filosofia sulla quale si basa, perché invece di borbottare da soli al bar o sulla tastiera del telefono, ci si incontra in piazza per lamentarsi praticamente tutti insieme, perché se la lagna è condivisa diventa una festa, ecco. Quindi ci sono poi dei dibattiti veri e propri su veri problemi, con ospiti che intervengono, che parlano e parlano di problematiche che realmente poi insomma ci affliggono nella nostra quotidianità, però poi se la godono anche in qualche modo, perché mangiano cibo di conforto, perché con il cibo ci si consola meglio, e poi la sera esorcizzano tutto quanto con concerti e stand up comedy. Quindi sono dei geni assoluti questi organizzatori Under 40, che hanno voluto pensare a questo festival per alleggerire la vita di chi si lamenta costantemente. E allora aprite le valvole se volete al 342 41 41 762. Di che cosa vi volete lamentare? Di cosa vi siete lamentati? Il caldo sicuramente mette d'accordo tutti, va bene? State con noi, buona domenica anche con Malika Ayanna.

Duran, Sunrise dal 2004 qui su Radio Monte Carlo. Buona domenica a tutti voi, ancora ben trovati, 17:37 minuti, mia compagnia. Io sono Silvia Notargiacomo, ad accompagnarvi in questo pomeriggio fino alle 19 c'è anche e soprattutto direi la grande musica di Radio Monte Carlo con gli America. Questa è Teen Man.

0: America, Tin Man dal 1974, qui su Radio Monte Carlo. Tra poco, amici, torneremo con una canzone bellissima di una delle band britanniche più amate di sempre. State con noi.
1: Venerdì 31 luglio vi aspettiamo per una puntata speciale di Bonjour Bonjour.
2: Vi faremo ascoltare le più belle canzoni dell'estate di tutti i tempi.
3: Vi aspettiamo su Radio Monte Carlo venerdì 31 luglio dalle 7 alle 10 per l'ultima puntata prima delle vacanze di Bonjour Bonjour.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
8: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno. Gusto inconfondibile.
9: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
10: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
9: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
11: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
12: Perché?
11: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
12: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
13: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
12: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande.
14: Perché?
12: Ecco perché.
13: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
15: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
16: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
15: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.

I Queen, I Want to Break Free dall'84 su Radio Monte Carlo, 17:48 minuti. Allora, amici miei, non è mai troppo tardi per realizzare un sogno. Torna a farlo un grandissimo attore che in tantissimi amiamo, Sir Anthony Hopkins, che all'età di 88 anni debutta come compositore con un album di musica classica. Il titolo di quest'opera è Life is a Dream, un disco che raccoglie composizioni originali scritte nell'arco di oltre 60 anni. Pensate che prima del cinema, prima della recitazione, Anthony Hopkins aveva questa grande passione per la musica, che è sempre stata appunto parte della sua vita, ben prima che la recitazione poi prendesse il sopravvento. Però per anni questa passione è rimasta confinata nel suo privato, fino a quando il mondo non ha scoperto il suo enorme talento musicale grazie a due pietre miliari, una del 64, And the Waltz Goes On, che compose all'età di 26 anni, e poi un'altra opera che poi venne pubblicata grazie a sua moglie, però un pochino più piccole rispetto a quello che invece adesso, insomma, ci fa conoscere con questo Life is a Dream. Ci sarà anche una direzione dell'orchestra, la Filarmonia Orchestra, sotto la direzione di Gustavo Dudamel, quindi insomma un grandissimo progetto, e quindi facciamo un grande in bocca al lupo a questo straordinario attore. State con noi, c'è anche il nuovo singolo di Beyoncé.

0: certi io te l'ho detto.
1: Max Gazzè, Il solito sesso dal 2008 qui su Radio Monte Carlo, 17:57 minuti. Buona domenica a tutti voi, buona estate. Facciamo un salto a metà anni 90, nel 94 con Mike and the Mechanics.

0: Mike and the Mechanics, Over My Shoulder, qui su Radio Monte Carlo. Tra pochissimo l'informazione con il TGCOM 24, meteo e autotraffic.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 18.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, breaking news.
3: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Le autorità tedesche certe del fatto che l'attacco accaduto al Gay Pride di Berlino ieri sera sia di matrice islamista. Una donna è morta, una trentina i feriti, tre sono in gravi condizioni. In fuga il presunto attentatore Abdul Balut. Non è ancora chiaro se il giovane avesse dei complici. L'Iran comunica al Pakistan la disponibilità a proseguire i negoziati di pace con gli Stati Uniti a Ginevra, Doha o nella stessa Islamabad, secondo quanto riportato da Al-Arabiya. In precedenza Trump aveva annunciato la sospensione degli attacchi sull'Iran anche a causa della diminuzione delle riserve di munizioni degli Stati Uniti. In Italia ammontano a 1 milione di euro i danni causati dagli scontri in NOTAV, forze dell'ordine, al cantiere di Chiomonte, lo fa sapere TELT, società binazionale che realizza la linea ferroviaria dell'Alta Velocità. Più di 100 gli agenti feriti negli scontri, 450 gli antagonisti identificati. Incendio di vaste proporzioni sul Gargano, nel comune di Peschici, nel Foggiano. Turisti evacuati dalle spiagge sulle imbarcazioni della Guardia Costiera. Non risultano al momento persone ferite o vittime. Roghi in Basso Molise, dove è stata evacuata una RSA. Alle Molinette di Torino riuscito per la prima volta al mondo un trapianto completo del segmento anteriore dell'occhio e della parte centrale della retina da un occhio all'altro di una paziente. La donna ha così recuperato la vista dopo oltre 5 anni di totale cecità. Formula 1 trionfa Lando Norris in Ungheria sul traguardo dell'Hungaroring. Il britannico della McLaren precede la Red Bull di Verstappen e la Mercedes di Antonelli. Quarto e quinto le Ferrari di Leclerc e Hamilton, con il britannico che è stato penalizzato di 5 secondi. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Radio Monte Carlo, meteo.
4: Una buona serata da Evgenia Kurland agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Deciso miglioramento al centro-nord con il ritorno ad un tempo prevalentemente soleggiato e stabile. Da segnalare nel pomeriggio un po' di nuvolosità sulle aree montuose con isolati rovesci possibili tra Abruzzo e Molise. Tempo più variabile e a tratti instabile al sud, peninsulare con qualche rovescio o temporale. Fenomeni isolati possibili nell'interno della Sicilia. Temperature in aumento al centro-nord, in calo al sud e Sicilia tirrenica. Tra Calabria e Sicilia sud-orientale valori ancora oltre 35 gradi. Vento teso di maestrale in Sardegna. Venti moderati da sud tra Ionio e Adriatico meridionale. Mari per lo più mossi. Nel Principato di Monaco inizio di settimana estivo e soleggiato con temperature intorno ai 30 gradi. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
2: Radio Monte Carlo Autotraffic.
3: Questa la situazione su strade, autostrade e Liguria sulla A10, code a tratti causate dal traffico intenso tra svincolo A10 a 6 al chilometro 44 e allaccio A26 verso Genova. C'è un incidente sulla A24 tra Tagliacozzo e Carsoli Oricola in direzione Roma, code a tratti sulla A1 per traffico intenso tra Colleferro e allaccio diramazione Roma Sud per chi sta procedendo verso Firenze. C'è pioggia in Friuli sulla A23 tra lo svincolo Udine Sud tangenziale e la barriera di Ugovizza a Tarvisio. Sulla statale 64 Porretana segnalati rallentamenti per traffico intenso all'incrocio Marzabotto. Infine sulla statale 11 la Padana Superiore sarà istituito un senso unico alternato per lavori dalle 7 di domani alle 18 del prossimo 7 agosto tra incrocio Novara statale 341 Gallaratese e l'incrocio Trecate. Tutto, raccomandiamo massima prudenza alla guida.

salto indietro di 26 anni con Craig David, Walking Away, qui su Radio Monte Carlo, 18-7 minuti, mia compagnia, io sono Silvia Notargiacomo. Allora amici, quest'estate 2026 ha segnato il grande ritorno del ventaglio, perché è uno dei fenomeni di costumi più interessanti di questa stagione. È quello che fino a poco tempo fa veniva considerato un oggetto nostalgico da tirare fuori magari dal cassetto della nonna, è diventato l'accessorio definitivo, perché se andate in giro ce l'hanno tutti, lo sventolano giustamente un po' per cercare un po' di fresco. Non si tratta soltanto di una questione estetica, perché il suo boom nasce dal punto d'incontro perfetto tra la funzionalità, la sostenibilità e anche lo stile, ma pensate che il ventaglio non è mai nato come semplice scacciacaldo, perché un tempo veniva utilizzato proprio per il suo linguaggio segreto. Ha un linguaggio tutto suo, usato dalle dame per comunicare messaggi d'amore senza parlare a corte. Questo succedeva anche nella Milano di parecchi anni fa, prima dei social, prima delle app degli incontri. Ecco, le giovani fanciulle dell'Ottocento milanesi potevano comunicare con gli uomini attraverso il ventaglio, perché bastava un semplice movimento per dire sì, no, sono impegnato, oppure scrivimi, senza pronunciare una sola parola. Bellissimo tutto ciò, quindi occhio a come lo utilizzate, perché qualcuno potrebbe conoscerne il linguaggio. Buona domenica a tutti voi, buona estate anche con Sekou, questa è Dangerous Lover.

Rafael Gualazzi, l'estate di John Wayne, canzone dell'estate 2016 che abbiamo ritrovato qui su Radio Monte Carlo. Questa sera lui suonerà a Jesi, al Festival Pergolesi Spontini, poi tante date per ancora luglio, il 28 luglio sarà Mesagne e poi tutto agosto, quindi un artista che comunque nonostante sia fermo da qualche anno, perché l'ultimo album è del 2023, Dreams, album attraverso cui ha celebrato i sogni in tutte le sue forme, ecco, continua a suonare, a incontrare il suo pubblico. Buona domenica, state con noi con la grande musica di Radio Monte.

0: Boy Meets Girl qui su Radio Monte Carlo.
1: Con Plenitud la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitud on the road ricarichi su tutta la rete Plenitud a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
2: È ora di cambiare le regole. È ora di guidare il futuro. È ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo a Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
3: GWM, go with more.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
7: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
8: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
9: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa! Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
10: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
11: Ci sono cose che vorresti tornassero.
12: Come le vacanze.
11: O un bel vantaggio.
12: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
13: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
14: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
15: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
16: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

Dal 73 Carly Simon, You're So Vain su Radio Monte Carlo, 18 e 28, ancora ben trovati amici, siete in mia compagnia, io sono Silvia Notargiacomo. Allora, per la prima volta dalla nascita dell'euro, i cittadini europei potranno scegliere il volto delle future banconote. La Banca Centrale Europea ha presentato proprio qualche giorno fa i 10 progetti finalisti della nuova serie dell'euro e ha aperto una consultazione pubblica che resterà aperta fino al 21 settembre, quindi sarà possibile votare. Allora, queste 10 proposte finaliste sono suddivise in due temi individuali e individuati proprio dalla BCE: cultura europea e fiumi e uccelli. Se sarà scelta la serie dedicata alla cultura europea, ogni taglio renderà omaggio a un grande protagonista della storia del continente. Per esempio, il taglio da 5 euro sarà dedicato a Maria Callas, sui 10 euro comparirà Ludwig van Beethoven, i 20 euro renderanno omaggio a Marie Curie, i 50 euro avranno protagonista Miguel de Cervantes, i 100 euro saranno dedicati a Leonardo da Vinci e poi 200 euro celebreranno Bertha von Suttern. Poi la seconda proposta invece, che segue il filo conduttore completamente diverso, dedicato più alla natura, ci sarà appunto una fase del corso del fiume europeo, della sorgente fino al mare, accompagnata da una specie di uccello che rappresenta appunto diversi ecosistemi. Sul retro invece trovano spazio alcune figure principali dell'istituzione dell'Unione Europea, quindi sarà veramente una bella scelta. Potete partecipare, possiamo partecipare, quindi basta andare sul sito della Banca Centrale Europea. State con noi con la nostra grande musica per voi, Teddy Swims.

0: vita.
1: Viene dal 2009, L'amore si odia, questa canzone nata dalla collaborazione tra Noemi e Fiorella Mannoia. L'abbiamo ritrovata nella nostra domenica qui su Radio Monte Carlo. Buona estate, amici, state con noi, vi accompagniamo con tutta la nostra grande musica. Andiamo nell'86 con i Pretenders.

0: Don't Get Me Wrong, Pretenders, qui su Radio Monte Carlo.
1: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Afte.
4: Ne soffro da quando ero piccola.
3: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
4: Un aiuto per tornare a sorridere.
3: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
4: Rapida la guarigione.
5: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
6: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo. Previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
7: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. E puoi averla da 760 euro al mese. Macan, you believe it? Offerta valida fino al 39-2026. Tag 906%. Salvo approvazione Porsche Financial Services Italia. Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
8: Convenienza? Ma vai da Conad.
9: Via, via.
8: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su Conad.it.
10: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
11: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
12: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
13: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
14: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
15: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
16: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
17: Scialla, c'è Skoda!
16: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
17: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
16: Ah, e allora scialla!
18: Scialla, scialla!
16: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
19: Ho comprato una perla nera.
20: E perché?
19: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
20: E perché?
19: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
21: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vincitesorodellestate.it.

Una canzone d'amore senza tempo, The Lady in Red, Chris de Burgh, qui su Radio Monte Carlo da metà anni 60. Una canzone che scrisse pensando a sua moglie Diane Davison. Erano già sposati da qualche tempo, soltanto che ci fu un piccolo litigio di coppia, quello che capita praticamente a tutte le coppie. Si trovarono in un evento affollato e lui, guardandola da lontano, si rese conto di una cosa che succede a molte coppie, ovvero dare un po' per scontata la persona amata, e quindi per farsi perdonare dedicò a sua moglie questa canzone meravigliosa che abbiamo ritrovato nella nostra domenica insieme. Allora, 18:49, buona estate a tutti voi. Silvia Notargiacomo con voi ancora per una decina di minuti, dopodiché ci saluteremo e ci ritroveremo poi a metà agosto. Parto anch'io qualche giorno di riposo con la famiglia, e poi però chiaramente potete contare sempre su Radio Monte Carlo con la nostra grande musica ad accompagnarvi. A proposito, una bella novità che stiamo apprezzando da qualche settimana, Giselle Dimanche Midi Pill. Encore un dimanche, je dis ça cher.

We Don't Talk Anymore, Charlie Puth con Selena Gomez qui su Radio Monte Carlo. E ieri proprio è stato protagonista di un concerto a Cernobbio, lui che ha un grande, grandissimo legame con il lago di Como. Era molto, molto felice, sicuramente anche tutti i fan intervenuti chiaramente per godersi questo concerto di questo artista molto amato. Buona domenica su Radio Monte Carlo anche con i Backstreet Boys.

Dal 99 Backstreet Boys, I Want It That Way su Radio Monte Carlo. Amici, noi siamo arrivati ai saluti. Ringrazio Riccardo Brambilla, regia Milano, Rebecca Papi in redazione, Paolo Ravasi per la musica, tra pochissimo Giorgia Venturini con Sunday Music. Buona estate da parte mia, Silvia Notargiacomo. Ci si risente intorno alla metà di agosto, subito per voi.

0: Gcom 24, meteo e autotraffic. State qui su Radio Monte Carlo. Ciao a tutti.
1: E se le mappe non funzionano e devo usare la bussola? Cop Voce, una connessione di qualità.
2: Parti con Cop Voce. Navighi e chiami in Europa e UK senza costi aggiuntivi. Meno pensieri, più Cop Voce.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 19.
4: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
5: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Si lavora per circoscrivere il vasto incendio in Puglia, nel comune di Peschici, in provincia di Foggia, nel Gargano. In fiamme un'ampia zona di macchia mediterranea e pini d'Aleppo. La nuve di fumo è visibile a diverse decine di chilometri di distanza. Paura anche per i roghi nel vicino Basso Molise. Non ci sono vittime come in Puglia, anche se le fiamme hanno reso necessaria l'evacuazione di 21 anziani da una RSA. Dall'estero una vittima e una donna e almeno 29 feriti, di cui 3 in gravi condizioni. Questo il bilancio dell'attentato al Pride di Berlino. Un giovane simpatizzante dell'ISIS si è gettato sulla folla con un van e poi è sceso da mezzo accoltellando i presenti. Medio Oriente, il presidente Abbas chiede l'intervento dell'ONU per fermare l'aggressione militare israeliana e la violenza dei coloni contro i palestinesi nella Cisgiordania occupata, a riportarlo l'agenzia palestinese UAFA. E anche il Papa segue con apprensione il perdurare della violenza in Terra Santa. Leone XIV oggi all'Angelus ha lanciato un appello affinché si torni a negoziare un'equa soluzione fondata sulla pari dignità. È a rischio l'approdo di Pirlo sulla panchina della nazionale dopo il legame emerso tra il tecnico bresciano e una società di scommesse di Mosca. Il presidente federale Malagò sta studiando la situazione. Queste le breaking news di TGCOM 24.
4: Radio Monte Carlo. Meteo.
6: Una buona serata da Evgenia Kurland agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Deciso miglioramento al centro-nord con il ritorno ad un tempo prevalentemente soleggiato e stabile. Da segnalare nel pomeriggio un po' di nuvolosità sulle aree montuose con isolati rovesci possibili tra Abruzzo e Molise. Tempo più variabile e a tratti instabile al sud, peninsulare con qualche rovescio o temporale. Fenomeni isolati possibili nell'interno della Sicilia. Temperature in aumento al centro-nord, in calo al sud e Sicilia tirrenica. Tra Calabria e Sicilia sud-orientale valori ancora oltre 35 gradi. Vento teso di maestrale in Sardegna. Venti moderati da sud tra Ionio e Adriatico meridionale. Mari per lo più mossi. Nel Principato di Monaco inizio di settimana estivo e soleggiato con temperature intorno ai 30 gradi. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
4: Radio Monte Carlo Autotraffic.
5: Questa è la situazione su strade e autostrade. Ci sono code a tratti lungo la 1 nel tratto emiliano tra Terre di Canossa e Campegini e Piacenza Nord verso Milano. Rallentamenti invece in Umbria sul raccordo A1 Bettolle Perugia, lo svincolo di Passignano Est verso il raccordo. A Roma code causate da un incendio lungo il grande raccordo anulare tra lo svincolo 24 via Ardeatini allo svincolo 25 via Laurentina verso l'Aurelia. Ci sono code per lavori invece sulla 7 tra Isola del Cantone e Roncalio Scrivia in direzione Genova. Sulla statale 639 dei laghi di Pusiano e Garlate, traffico rallentato per animali vaganti sulla carreggiata all'incrocio Civate. Infine sulla statale 148 Pontina c'è un incendio all'incrocio Mostacciano. È tutto, invitiamo alla massima prudenza alla guida.

0: per la tua domenica sera. Radio Monte Carlo. Sunday Music.
1: Un nuovo appuntamento con il Sunday Music sta per cominciare in questa domenica 26 luglio. Ci sono io con voi, Giorgia Venturini, dalle 19 alle 22, con la grande musica che sappiamo regalarvi. Ma prima lasciatemi salutare la mia squadra. Federica Pogliani in redazione e Davide Ippolito in regia. Tutto mi sembra pronto per iniziare, lo facciamo al meglio, con un duetto di due artisti che interpretano due innamorati decisi a non farsi separare da nessuno. Con un ritornello di grande impatto e una storia d'amore senza tempo, gli Starship, Nothing's Gonna Stop Us Now, su Radio Monte Carlo.
0: Radio Monte Carlo.

0: Abbiamo appena cominciato con la musica che ci regala emozioni su Radio Monte Carlo nel nostro viaggio del Sunday Music. Restate con noi.
1: Radio Monte Carlo, Sunday Music.
2: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
3: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
7: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
8: Acqua Valmora. Pura. Leggera. Equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
9: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. I bipacchi di dentifrici Menta Dent della linea Core sono a 2,49€. I dentifrici Protect Plus e White Now sono a 2,49€. Completa l'igiene orale con gli spazzolini Menta Dent e Technique a 1,29€. E acquistando 3 prodotti Menta Dent, il meno caro è in omaggio. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
10: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
11: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
12: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
13: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
14: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
15: Perché?
12: Ecco perché.
14: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
16: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
17: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
18: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
17: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
18: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
17: È buonissima!
18: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
17: E per risotti cremosi?
18: Anche con Riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
1: Welcome to Radio Monte Carlo. Sunday Music. Sunday Music.
0: Giorgia Venturini qui su Radio Monte Carlo, questo è il Sunday Music. Adesso arriva il momento di guardare dentro al nostro cuore in modo un po' filosofico. Earth, Wind and Fire ci fanno riflettere sul fatto che la vita sia fatta di alti e di bassi, e se le difficoltà possono indurire il nostro cuore, è anche vero che l'amore e la gioia elevano il nostro spirito. Su Radio Monte Carlo, That's the Way of the World, gli Earth, Wind and Fire.
10: Radio Monte Carlo.
1: Sunday Music.

0: Il Sunday Music continua in questa domenica sera e voi avete scaricato l'app di Radio Monte Carlo per poterci ascoltare davvero ovunque? Se non l'avete ancora fatto, non vi resta che rimediare subito. Nel frattempo, vi aspetto sempre qui su Radio Monte Carlo.
1: Radio Monte Carlo, Sunday Music.
2: Vacanze al mare o in montagna? Nessun problema. Anche per quest'estate, Radio Monte Carlo con il servizio Autotraffic ti informa sulla viabilità lungo i 7.000 chilometri della rete autostradale italiana. Un'informazione puntuale e tempestiva. 7 appuntamenti al giorno, concentrati nei momenti di maggiore traffico. Radio Monte Carlo anche quest'estate è in viaggio insieme a te con il servizio Autotraffic.
3: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
4: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
3: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
5: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: Ci sono cose che vorresti tornassero.
7: Come le vacanze.
6: O un bel vantaggio.
7: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
8: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
9: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
10: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
11: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
10: Brava Samira!
11: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
10: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
11: Riso Flora, non scuoce mai.
12: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremo far pranzare una città intera.
13: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
1: Welcome to Radio Monte Carlo, Sunday Music, Sunday Music.
0: Siete su Radio Monte Carlo, questo è il Sunday Music, adesso un brano dell'88 che ha un ritmo travolgente. Grazie alla metafora del treno, questa band descrive un amore euforico e travolgente. Non c'è niente di più adrenalinico che un'emozione che dà persino le vertigini, e quando il sentimento è vero è capace di elevare anche lo spirito. I Pasadenas su Radio Monte Carlo, Riding on a Train.
2: Radio Monte Carlo,
1: Sunday

0: Finisce questa prima ora insieme, ma il Sunday Music di Radio Monte Carlo continua insieme a voi e con me, Giorgia Venturini, fino alle 22. Adesso però è il momento delle breaking news di TGCom 24, a seguire l'aggiornamento con il meteo e autotraffic.
1: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
2: Dal regista Christopher Nolan.
3: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
2: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
4: Andiamo!
2: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
5: A Radio Monte Carlo sono le ore 19:59.
1: Radio Monte Carlo, TGCom 24, Breaking News.
6: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. In primo piano un'ultima ora da Berlino, dove è morto dopo uno scontro a fuoco con la polizia in un complesso nei pressi del quartiere di Spandau Abdul Balut, 21enne presunto attentatore del Gay Pride a Berlino. Secondo la Bild, gli agenti sono stati attaccati e hanno risposto al fuoco. Una donna è morta nell'attentato, una trentina le persone ferite, tre in gravi condizioni. Non è ancora chiaro se Balut avesse dei complici. L'Iran comunica al Pakistan la sua disponibilità a proseguire i negoziati di pace con gli Stati Uniti, che potrebbero avvenire a Ginevra dopo.

0: o Islamabad. In precedenza Trump, dopo una riunione con il suo entourage, aveva annunciato la sospensione degli attacchi sull'Iran anche a causa della diminuzione delle riserve di munizioni disponibili per gli Stati Uniti. Vigili del fuoco e volontari a lavoro in Puglia per domare il vasto incendio a Peschici in provincia di Foggia sul Gargano, bagnanti salvati dalle motovedette della Guardia di Finanza, non ci sono feriti. In Basso Molise, a causa dei roghi, è stata evacuata una RSA. Ammontano almeno €1 milione i danni causati degli scontri tra Notav e forze dell'ordine nel cantiere di Chiomonte, lo fa sapere Telt, la società che sta realizzando la linea ferroviaria dell'alta velocità. Più di 100 gli agenti feriti negli scontri, 450 gli antagonisti identificati. Cambiamo argomento. Con il governo a caccia di risorse per il decreto contro il caro carburanti, che potrebbe essere adottato nell'ultima riunione del Consiglio dei Ministri prima delle vacanze, il ministro Urso non esclude misure sulle accise mobili, ma dopo i calcoli sull'extragettito IVA di luglio. Chiudiamo con i motori e Lando Norris, che vince il Gran Premio d'Ungheria di Formula 1. Il britannico della McLaren precede la Red Bull di Verstappen e la Mercedes di Kimi Antonelli. Quarto e quinto posto per le Ferrari di Leclerc e Hamilton, con il britannico penalizzato di 5 secondi. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: E se non c'è il wifi e devo guardare la TV in mandarino?
2: Ah, Coop Voce, una marea di giga in Europa e nel resto del mondo.
3: Parti con Coop Voce. Naviga in 150 paesi extra Europa a €19,90 al mese. Meno pensieri, più Coop Voce.
4: Radio Monte Carlo. Meteo.
5: Una buona serata da Evgenia Kurland agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Deciso miglioramento al centro-nord con il ritorno ad un tempo prevalentemente soleggiato e stabile. Da segnalare nel pomeriggio un po' di nuvolosità sulle aree montuose con isolati rovesci possibili tra Abruzzo e Molise. Tempo più variabile e a tratti instabile al sud, peninsulare con qualche rovescio o temporale. Fenomeni isolati possibili nell'interno della Sicilia. Temperature in aumento al centro-nord, in calo al sud e Sicilia tirrenica. Tra Calabria e Sicilia sud-orientale valori ancora oltre 35 gradi. Vento teso di maestrale in Sardegna. Venti moderati da sud tra Ionio e Adriatico meridionale. Mari per lo più mossi. Nel Principato di Monaco inizio di settimana estivo e soleggiato con temperature intorno ai 30 gradi. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
4: Radio Monte Carlo Autotraffic.
0: Questa è la situazione su strade e autostrade in Sicilia. Code a tratti sulla A18 causate dal traffico intenso tra lo svincolo Fiume Freddo e la barriera di Catania verso il capoluogo etneo. Code a tratti sulla A12 per traffico intenso tra svincolo Diramazione Lucca Viareggio e allaccio Santo Stefano di Magra, allaccio A15 per chi è diretto verso Genova. In Umbria, sul raccordo 1 Bettolle Perugia, il traffico è bloccato all'altezza dello svincolo di Passignano Est nella zona del lago Trasimeno, direzione raccordo Bettolle. Sulla 10 troviamo rallentamenti per traffico intenso tra lo svincolo Spotorno e allaccio A10 A6 al chilometro 45 per chi è diretto verso Genova. Ultima segnalazione dalla statale 17 dell'Appennino abruzzese Apulo Sannitico, dove c'è un incidente all'incrocio Ponte 13 Archi. È tutto, invitiamo alla massima prudenza alla guida.
6: Welcome to Radio Monte Carlo, Sunday Music. Sunday Music. Musica di gran classe per la tua domenica sera. Radio Monte Carlo, Sunday Music.
7: Seconda ora del nostro Sunday Music su Radio Monte Carlo, sempre insieme alla vostra Giorgia Venturini anche in questo fine settimana di luglio. Adesso una canzone famosissima che Sting ha scritto nello stesso posto dove Ian Fleming ha dato vita ai romanzi di James Bond. Ai tempi i Police erano all'apice del loro successo e cercavano località esotiche per lavorare in modo più produttivo. In questo caso l'ispirazione è arrivata in Giamaica. Su Radio Monte Carlo, Every Breath You Take, i Police.
4: Radio Monte Carlo.
6: Sunday Music.

0: Lo sapete, non è domenica senza il Sunday Music, quindi restate all'ascolto perché abbiamo ancora tanta, tantissima grande musica con la quale farvi viaggiare in questo weekend senza fine.
1: Radio Monte Carlo, Sunday Music.
2: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
3: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
4: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Acqua Valmora. Pura. Leggera. Equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
8: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
9: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
10: Nuvola la trovi su syscom.eu.
11: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
12: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
13: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
1: Welcome to Radio Monte Carlo. Sunday Music. Sunday Music.
0: Su Radio Monte Carlo continua il Sunday Music e ora è tempo di muoversi a ritmo perché sta per arrivare un brano davvero iconico, la canzone che è stata scelta per una famosa scena in cui John Travolta domina la pista da ballo del film La febbre del sabato sera, uscito al cinema nel 77. È perfetta perché parla proprio di ballo, anche se è domenica. You Should Be Dancing the Bee Gees su Radio Monte Carlo.
2: Radio Monte Carlo.
1: Sunday Music.

0: prosegue questo Sunday Music con me, Giorgia Venturini, fino alle 22. Vi ricordo che potete ascoltarci anche attraverso il nostro sito radiomontecarlo.net. Radio Monte Carlo è sempre con voi.
1: Radio Monte Carlo, Sunday Music. RMC, R&B. R&B.
2: I grandi nomi della musica R&B in una sola web radio.
1: Alicia Keys, If I Ain't Got You.
3: Everything means nothing if I ain't got you.
1: Mariah Carey, yeah. We Belong Together.
4: Who's gonna take the place? There ain't nobody better. Oh, baby, baby, we belong together.
1: Toni Braxton, Breathe Again.
2: Coinvolgere dalle atmosfere R&B più esclusive. Ascolta Radio Monte Carlo R&B sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
5: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
6: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
7: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus ha la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
8: Ci sono cose che vorresti tornassero.
9: Come le vacanze.
8: O un bel vantaggio.
9: Esatto! Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis, anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
10: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
11: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
10: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
12: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, smartphone Google Pixel 10a 128 giga, scontato del 20%, tuo a 399,20 euro. Anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
13: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
14: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
13: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
1: Welcome to Radio Monte Carlo, Sunday Music. Sunday Music.
0: Siete sintonizzati su Radio Monte Carlo e questo è il Sunday Music. Adesso una canzone che rievoca ricordi d'infanzia, nostalgici, agrodolci allo stesso tempo. E questo brano mette tutti i genitori davanti a una verità: per quanto possano guidare e proteggere i propri figli, alla fine saranno loro a condurre la propria vita. Running in the Family su Radio Monte Carlo, il Level 42.
2: Radio Monte Carlo.
1: Sunday.

0: Questa seconda ora è giunta al termine, ma restate con noi, la musica del Sunday Music torna tra pochissimo su Radio Monte Carlo.
1: Solo musica di gran classe. Questa è Radio Monte Carlo TV. I grandi nomi della musica internazionale, il meglio della musica pop, soul e R&B e l'esclusiva selezione di Monte Carlo Nights. Seguici sul canale 716 di Sky e 67 di TV Sat. Radio Monte Carlo TV. Musica di gran classe.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 21.
3: Welcome to Radio Monte Carlo. Sunday Music. Musica di gran classe per la tua domenica sera.
4: Radio Monte Carlo.
3: Sunday Music.
0: Eccoci qui con il Sunday Music di Radio Monte Carlo, sempre insieme alla vostra Giorgia Venturini anche in questo fine settimana d'estate. E adesso una canzone scritta da Stevie Nicks, inizialmente pensato per il suo album da solista. Dopo la scomparsa della sua amica d'infanzia, ha deciso di donare questo brano ai suoi Fleetwood Mac per rendere ancora più omaggio a questa persona così importante per lei. Su Radio Monte Carlo, i Fleetwood Mac, Gypsy.
1: Radio Monte Carlo.
3: Sunday Music.

0: Prosegue il Sunday Music in questa domenica di luglio. Se siete in viaggio e avete un'autoradio predisposta all'ascolto del DAB Plus, memorizzate Radio Monte Carlo. In questo modo potrete godervi il viaggio con la nostra musica lungo tutta la rete stradale e autostradale italiana. Siamo sempre con voi ovunque.
1: Radio Monte Carlo, Sunday Music.
2: Dal programma della notte di Radio Monte Carlo nasce la web radio Blue Moon.
1: Suoni dal mondo, pensieri senza tempo. Radio Monte Carlo.

0: Radio Monte Carlo, Blue Moon.
1: Sometimes I look in her eyes, and that's where I find a glimpse of love.
2: Un viaggio tra suoni e pensieri. Ascolta la web radio Blue Moon. È disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
3: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla!
5: Scialla, scialla!
3: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con Tan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
7: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
6: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
8: Alcune interviste hanno spiazzato il mondo. Tra protagonisti controversi e domande dirette, Corriere della Sera presenta Le grandi interviste di Oriana Fallaci, un unico volume che ripercorre le sue conversazioni più iconiche e provocatorie. In edicola gratis solo il 28 luglio con Corriere della Sera.
9: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
10: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99€. In negozio, app e sul sito.
11: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
12: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
13: Nuvola la trovi su syscom.eu.
14: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
15: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
16: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
17: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
18: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
19: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
20: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
19: Siete pronti a sentire l'estate?
20: Parte da Riccione.
18: Siete pronti?
20: Yoga Radio Estate. Da martedì 4 agosto. Senti l'estate su Italia 1.
21: Vi aspettiamo!
22: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. L'ammorbidente concentrato Chantecler da 57 lavaggi a 1,49€. La tecnologia con perle di profumo rilascia gradualmente la fragranza per una sensazione di freschezza fino a 100 giorni. E per la pulizia delle superfici di tutta la casa prova i detergenti Quasar. Vetri, bagno, legno e tutti gli altri spray sono a 2,19€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.

0: Bentornati al Sunday Music con me, Giorgia Venturini, su Radio Monte Carlo. Il prossimo brano rovescia la prospettiva che si potrebbe avere dopo una rottura. Un uomo e una donna si concedono un appuntamento romantico e appassionato per celebrare l'amore. È una serata indimenticabile, ascoltate bene, brindano a chi ha reso possibile tutto questo, proprio gli ex che hanno voltato loro le spalle. A Night to Remember su Radio Monte Carlo, gli Shalamar.
1: Radio Monte Carlo.
2: Sunday Music.

0: Monday Music con voi fino alle 22, ma prima di continuare con la nostra grande musica vi ricordo che dopo di noi vi aspetta Maggie Charlton con il suo Monte Carlo Night Story. Restate con noi.
1: Radio Monte Carlo Sunday Music.
2: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Afte.
7: Ne soffro da quando ero piccola.
6: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
7: Un aiuto per tornare a sorridere.
6: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
7: Rapida la guarigione.
8: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
9: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
10: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
11: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
12: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
13: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
14: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
15: Pronti, DAZN, via! Con l'abbonamento digitale Plus del Corriere dello Sport Stadio partecipi al concorso. In palio 100 abbonamenti annuali DAZN Full per un montepremi complessivo di 50.000 euro. Corriere dello Sport Stadio e DAZN. Il gioco comincia da qui. Scopri come partecipare su corrieredellosport.it.
16: Ho comprato una perla nera.
17: E perché?
16: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
17: E perché?
16: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
18: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vincitore. tesorodellestate.it.
19: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
20: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. E puoi averla da 760 euro al mese. Macan, you believe it? Offerta valida fino al 39-2026. Tag 906%. Salvo approvazione Porsche Financial Services Italia. Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
21: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
22: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
21: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidine Fast con carnitina. Carnidine Fast, l'energia che fa per te.
1: Welcome to Radio Monte Carlo. Sunday Music. Sunday Music.
0: Il nostro viaggio con il Sunday Music continua su Radio Monte Carlo e ora un brano portatore di un messaggio universale sull'importanza di prendere in mano la situazione lasciando che la musica ci guidi. Proprio la musica è capace di alleviare la pressione, darci l'ispirazione per andare avanti, sentirci liberi e tornare a vivere qualunque cosa succeda. Back to life, soul to soul su Radio Monte Carlo.
17: Radio Monte Carlo.
1: Sunday

0: È davvero volata questa domenica sera e siamo arrivati alla fine del nostro appuntamento con il Sunday Music per oggi e per questa stagione. Ci ritroviamo a settembre, per cui ne approfitto per augurarvi una buona estate. Se potete, riposatevi, ascoltate tanta bella musica. Grazie a Davide Ippolito in regia, a Federica Pogliani in redazione e a tutti voi per averci sempre seguito. È tutto dalla vostra Giorgia Venturini e passo la linea alla nostra Maggie Charlton con Monte Carlo Night Story. A voi una splendida serata, sempre in compagnia di Radio Monte Carlo. Ciao ciao.
1: Avete ascoltato
2: Radio Monte Carlo Sunday Music.
1: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: A Radio Monte Carlo sono le ore 22.

0: Harlem Nights Story.
1: Ciao, buona domenica e benvenuti a Monte Carlo Night Story. Io sono Maggie e sono felice di portarvi in questo viaggio musicale con me, un po' meno perché questa sera ci salutiamo prima della pausa estiva, ma ci risentiremo presto, i primi di settembre, anche per festeggiare insieme un anno di Monte Carlo Night Story. Intanto grazie a Davide Ippolito, in regia con me questa sera, e a Marco Fullone che ha programmato la musica per noi.

0: Iniziamo la nostra serata con uno dei pochi artisti capaci di passare dalla chitarra jazz al pop con eleganza assoluta, George Benson. Il brano che stiamo per ascoltare si chiama 2020, che dà anche il titolo al suo album del 1985. Ci regala una melodia elegante, romantica, piena di groove, prodotta da Ross Titelman, con un sound assolutamente che ci riporta agli anni 80. A Monte Carlo Night Story iniziamo con George Benson con 2020.
1: Monte Carlo Night Story.

0: Questa è Monte Carlo Night Story. Torniamo fra pochissimo con il maestro assoluto della tromba. Quest'anno si è celebrato anche il suo centenario. Tra poco arriva Miles Davis.
1: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: È ora di cambiare le regole, è ora di guidare il futuro. È ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo al Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
3: GWM, go with more.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: Monte Carlo Nights Story.
1: Ciao, buonasera, prosegue il nostro percorso tra i successi e gli artisti che hanno scritto pagine indimenticabili di Monte Carlo Nights. Arriva subito Miles Davis con The Doo-Wop Song. È un brano che unisce il genio del jazz alla freschezza dell'hip hop anni 90. È tratto dall'album che si chiama Doo-Wop, l'ultimo registrato dal leggendario trombettista, pubblicato postumo nel 1992. Una curiosità che questo lavoro rappresenta una delle poche sperimentazioni di Miles Davis con il rap e i ritmi urbani, dimostrando ancora una volta la sua capacità di innovare e di attraversare generi senza mai perdere la sua cifra inconfondibile. Tra l'altro, il 26 maggio 2026 si è celebrato il centenario dalla sua nascita. Ascoltiamo a Monte Carlo Night Story Miles Davis con The Doo-Wop Song.
2: Monte Carlo Nights Story.

0: Questa è la grande musica di Radio Monte Carlo a Monte Carlo Night Story. Noi torniamo fra pochissimo con la voce italiana più celebre e inconfondibile di sempre, quella di Pino Daniele, tra poco.
1: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. I deodoranti Neutro Roberts Spray, Rolle, Vapo delle linee base sono a 2,39€. Gli spray e Rolle Essenze Italiane Neutro Roberts sono a 2,99€. I detergenti intimi li trovi a 1,79€ e con due prodotti Neutro Roberts, di cui un deodorante, in omaggio il mini deo di Essenze Italiane Dolomiti. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Pronti, DAZN, via! Con l'abbonamento digitale Plus del Corriere dello Sport Stadio partecipi al concorso. In palio 100 abbonamenti annuali DAZN Full per un montepremi complessivo di 50.000 euro. Corriere dello Sport Stadio e DAZN. Il gioco comincia da qui. Scopri come partecipare su corrieredellosport.it.
3: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
4: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
5: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
4: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
6: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
7: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
8: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
0: Monte Carlo Nights Story. Buona serata su Radio Monte Carlo con Maggie. Questa sera un viaggio nella storia di Monte Carlo Nights. Adesso ci lasciamo avvolgere dalla musica di Pino Daniele, artista unico, capace di fondere blues, jazz, tradizione partenopea in uno stile davvero inconfondibile. Il brano che ascoltiamo è Sicily, tratto dall'album Che Dio ti benedica del 1993. È un disco importante che segna una svolta verso sonorità più pop jazz e che si è rivelato tra i più apprezzati e venduti di quell'anno. Sicily nasce dalla rielaborazione di un brano strumentale jazz del 1978 firmato da Chick Corea. Pino Daniele aggiunge il testo e trasforma la composizione in una ballad intensa, suggestiva, dove la melodia incontra parole essenziali ma cariche di atmosfera. Il risultato è un pezzo elegante, profondo, che unisce due mondi musicali e li rende qualcosa di nuovo, un viaggio tra jazz e canzone d'autore. Pino Daniele a Monte Carlo Night Story con Sicily.
9: Monte Carlo Night Story.

0: La musica di Radio Monte Carlo a Monte Carlo Night Story. Fra poco arriva una delle band più celebri della storia di Monte Carlo Nights. Con il loro groove inconfondibile arrivano gli Incognito.
1: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
2: Dal regista Christopher Nolan.
3: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
2: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
4: Andiamo!
2: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
5: A Radio Monte Carlo sono le ore 23.
0: Night Story. Buona serata e buona domenica, sono Maggie ed è un piacere essere insieme a voi. Iniziamo la nostra seconda ora tra la musica e gli artisti che hanno reso celebre Monte Carlo Nights. Il prossimo brano porta la firma degli Incognito, una delle formazioni più rappresentative dell'acid jazz britannico. Guidati da Blue Eyemonic, gli Incognito hanno costruito negli anni un sound inconfondibile, dove soul, funk, jazz si fondono con una naturalezza incredibile. I Hear Your Name è il brano che ascoltiamo ed è una di quelle canzoni che conquistano fin dal primo ascolto. Questo ritmo avvolgente, la melodia raffinata e un'interpretazione intensa raccontano il ricordo di una persona che continua a vivere nei pensieri, evocata da ogni parola, da ogni luogo e da ogni emozione. Lasciatevi trasportare dal loro inconfondibile groove a Monte Carlo Night Story, gli Incognito con I Hear Your Name.
1: Monte Carlo Night Story.

0: Night Story torna fra poco con uno dei brani più celebri di Bill Withers. Arriva Lovely Day, ma in una versione nuova che sono sicura vi sorprenderà.
1: Alcune interviste hanno spiazzato il mondo. Tra protagonisti controversi e domande dirette, Corriere della Sera presenta Le grandi interviste di Oriana Fallaci, un unico volume che ripercorre le sue conversazioni più iconiche e provocatorie. In edicola gratis solo il 28 luglio con Corriere della Sera.
2: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
3: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
2: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
7: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
8: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
9: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
8: Siete pronti a sentire l'estate?
9: Parte da Riccione.
7: Siete pronti?
9: Yoga Radio Estate. Da martedì 4 agosto. Senti l'estate su Italia 1.
10: Vi aspettiamo!
11: Radio Monte Carlo. Monte Carlo Nights Story.
0: Ben ritrovati, sono Maggie con voi questa domenica sera. Continuiamo il nostro viaggio nella storia di Monte Carlo Nights. Ci sono canzoni che riescono a trasmettere il buon umore fin dalle prime note e Lovely Day di Bill Withers è sicuramente una di queste. È stata pubblicata nel 1977 ed è diventata un classico senza tempo grazie al suo messaggio semplice ma universale. Quando accanto a noi c'è la persona giusta, anche la giornata più difficile può trasformarsi in una splendida giornata. La versione che ascoltiamo ora è firmata da Studio Rio, un progetto che ha saputo rileggere grandi classici della musica internazionale con il calore dei ritmi brasiliani, intreggiando le registrazioni vocali originali con nuovi arrangiamenti ispirati alla bossa nova e alla samba. Il risultato è una reinterpretazione fresca, elegante e irresistibilmente solare. Ecco Bill Withers con Lovely Day nella versione Studio Rio a Monte Carlo Night Story.
1: Monte Carlo Night Story.

0: Questa è la grande musica di Radio Monte Carlo, A Monte Carlo Night Story. Noi torniamo fra pochissimo con la voce inconfondibile di Diana Krall.
1: La musica più bella per la tua estate ti aspetta su Radio Monte Carlo TV. 24 ore al giorno con il meglio della musica pop, soul e R&B. Per la tua estate, scegli Radio Monte Carlo TV.
2: Sintonizzati sul canale 716 di Sky e 67 di TV Sat.
1: Radio Monte Carlo TV.
2: Musica di gran classe.
3: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A Life Company.
6: Alcune interviste hanno spiazzato il mondo. Tra protagonisti controversi e domande dirette, Corriere della Sera presenta Le grandi interviste di Oriana Fallaci, un unico volume che ripercorre le sue conversazioni più iconiche e provocatorie. In edicola gratis solo il 28 luglio con Corriere della Sera.
7: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
8: Nuvola la trovi su syscom.eu.
9: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

0: Monte Carlo Night Story.
1: Buonasera, state ascoltando Radio Monte Carlo, io sono Maggie e questa è Monte Carlo Night Story. Adesso ci immergiamo in un'atmosfera sofisticata tra jazz e soul con la voce inconfondibile di Diana Krall. Il brano che ascolteremo è I Can't Tell You Why, un omaggio del classico degli Eagles, reinterpretata con il tocco unico di Diana Krall, raffinato, sensuale ed incredibilmente emotivo. Pianoforte, arrangiamenti jazz eleganti e la sua voce trasformano questo brano pop rock in una ballata intima capace di catturare l'attenzione dall'inizio alla fine. Lasciatevi trasportare dalle sue note, dall'eleganza e soprattutto dal suo stile e la sua magia che solo Diana Krall sa creare a Monte Carlo Night Story con I Can Tell You Why.
2: Monte Carlo Night Story.

0: play.
1: La nostra serata continua fra poco alla scoperta dei grandi successi di Monte Carlo Nights. Restate con noi, a breve il nostro viaggio continua direttamente per le strade di Cuba.
2: A Radio Monte Carlo è mezzanotte.

0: Monte Carlo Nights Story.
1: Buonasera da Maghi e benvenuti. Si apre la terza ora di Monte Carlo Night Story. È appena passata la mezzanotte, ma noi adesso lasciamo che sia il ritmo a portarci lontano, tra il calore di Cuba, le strade dell'Havana e il fascino senza tempo della musica tradizionale cubana. Sta per arrivare uno dei brani simbolo del progetto Buena Vista Social Club, un collettivo straordinario che ha riportato nel mondo il suono autentico del son cubano, mescolando tradizione, poesia popolare e atmosfere

0: cariche di vita. La voce e la chitarra sono quelle inconfondibili di Eliades Ochoa, artista simbolo della musica cubana, capace con il suo stile semplice e diretto di raccontare storie che profumano di terra, memoria e quotidianità. Il brano che ascoltiamo si chiama Chan Chan ed è una canzone diventata leggendaria grazie al suo ritmo un po' ipnotico e alla sua melodia immediatamente riconoscibile. Poche note bastano per ritrovarsi sotto il sole dei Caraibi, tra chitarre acustiche, percussioni leggere e racconti popolari. Dal mondo di Buena Vista Social Club con Eliades Ochoa a Monte Carlo Night Story ascoltiamo Chan Chan.
1: Monte Carlo Night Story.

0: Monte Carlo Night Story torna fra poco con uno degli artisti più celebri della storia di Monte Carlo Nights. Arriva Donald Fagen.
1: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
2: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
2: Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
0: Monte Carlo Nights Story. Buonasera, il nostro viaggio nella musica di Monte Carlo Nights continua con un artista che fa parte della storia del nostro programma da tanto tempo. Lui è Donald Fagen, voce storica degli Steely Dan e protagonista di una brillante carriera solista. I'm Not the Same Without You, il brano che ascoltiamo, tratto dall'album Sunken Condos del 2012, racconta una sottile ironia di ciò che resta dopo la fine di una relazione. Il protagonista si accorge che, nonostante cerchi di andare avanti con la propria vita, qualcosa è cambiato in modo irreversibile. Abitudini, emozioni e persino il modo proprio di guardare il mondo non sono più gli stessi. È una sorta di riflessione sulla nostalgia e sul vuoto lasciato da una persona importante, raccontata con il tipico stile di Donald Fagen, dove malinconia, sarcasmo e raffinatezza convivono alla perfezione. Ascoltiamo a Monte Carlo Night Story Donald Fagen con I'm Not the Same Without You.
6: Monte Carlo Night Story.

0: Questa è Radio Monte Carlo, torniamo fra pochissimo con il nostro viaggio a Monte Carlo Nights Story.
1: Afte.
2: Ne soffro da quando ero piccola.
3: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
2: Un aiuto per tornare a sorridere.
3: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
2: Rapida la guarigione.
3: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
4: Trasmissione di comunicazione politica.
5: Onorevole Tony Ricciardi, Partito Democratico, siamo a parlare in questa puntata estiva dei giovani, in particolare sulla scia della relazione annuale delle dipendenze, plurale, droga e company, mi verrebbe da dire in modo pesante, digitale, gioco d'azzardo, eccetera. A che punto siamo di fronte a quei dati di quello che sta facendo la politica?
6: Ma guardi, le direi che sono dati molto allarmanti. Il governo ha parlato di squadra come concetto d'azione operativa, purtroppo i dati ci rassegnano una realtà diversa, dove c'è un incremento delle dipendenze. Lei fa bene a sottolineare il concetto dipendenze, perché parliamo delle droghe leggere, delle droghe pesanti, ma parliamo soprattutto anche di alcol, di gioco d'azzardo. E se volessimo fare una sintesi di tutto questo, è come se noi ci trovassimo dinanzi ormai da un bel po' di tempo, tra i giovanissimi e i giovani, questa frenetica ricerca di adrenalina. Io la definisco così per sintetizzare. È come se i giovani necessitassero di sentirsi vivi. Una volta avevamo detto così.
5: Cercano vita.
6: Sì, è come se crollato il sistema comunità, comunità inteso come gruppo nel quale tu ti riconosci, nel quale hai pesi e contrappesi e anche sostegno e dialogo tra i tuoi simili e della collettività. Noi siamo passati in un mondo di individualizzazione spinta, dove l'utilizzo dei device, dei social, nel momento in cui tu li utilizzi ti fa sentire collegato con il mondo, ma nel momento in cui chiudi il device riapri gli occhi e tu ti trovi nella tua stanzetta o nel tuo paesino di periferia o nel sobborgo della città nella quale vivi. E allora questa dimensione sociale della ricerca frenetica di un'adrenalina, di una soddisfazione che è temporanea, perché è proprio nell'ottica della società che stiamo vivendo che ha costruito una polarizzazione sentimentale. Cioè non c'è più la riflessione, non c'è più la fase di compromesso, cioè o il sì o il no, il pollice verso il pollice lato. Sì, sì. E allora in questa dimensione la politica, lo Stato dovrebbe poter accompagnare.
5: Voi che proposte avete fatto?
6: Noi abbiamo fatto la difficoltà dell'istituzionalizzazione dello psicologo nelle scuole. Ogni legge di bilancio noi riusciamo a portare a casa con fondini parlamentari nostri qualche milione per come dire, far accompagnare la quotidianità a scuola dello psicologo, ma non è sufficiente. Qui serve una grande stagione narrativa e di sostegno a queste dipendenze.
5: Grazie. Onorevole Ilaria Cavo, noi moderati siamo a parlare dei giovani e le dipendenze.
7: È un allarme, dobbiamo prevenire in tanti modi. Intanto c'è la dipendenza dall'uso dei social e la confusione tra realtà virtuale e realtà reale. Ho vissuto un caso a Genova, la morte di un ragazzo che è stato ucciso, investito perché aveva difeso una ragazza in discoteca. Suo papà Alessandro, lo saluto, ha detto per il ragazzo ormai la vita è un videogame e temo che abbia ragione, che ci sia confusione tra realtà virtuale e realtà reale, però spesso poi dalla realtà non torni più indietro, non puoi fare delete. I giovani delle volte invece pensano di poter tornare indietro come se la realtà reale fosse invece virtuale. Dobbiamo prevenire, impedire l'uso dei social ai più giovani. Noi abbiamo fatto una proposta come noi moderati per regolamentare l'uso agli under 13 senza demonizzare, ma regolamentare sì. Dobbiamo offrire più momenti di socialità ai ragazzi. Gli oratori sono uno strumento, siamo riusciti a ottenere un finanziamento importante per i prossimi 3 anni. Lo sport, dobbiamo prevenire dando momenti di socialità.
5: Grazie. Onorevole Fabrizio Benzoni, Azione, siamo a parlare dei giovani, le dipendenze, ma anche tutto l'aspetto che riguarda la scuola di cui lei si sta occupando è molto collegato.
1: Eh beh sì, il luogo principale, uno dei pilastri dell'educazione è proprio la scuola, quindi l'abbandono scolastico è uno dei temi su cui stiamo lavorando molto. L'Italia ha fatto tanto in questi anni, ma è ancora indietro in Europa rispetto ai numeri dell'abbandono scolastico, e quindi investire secondo noi su questo tema può aiutare anche a combattere le dipendenze giovanili. Come? Beh, intanto aumentando quello che è il tempo pieno, che è ancora molto macchia di leopardo nel nostro paese, inserendo la figura del pedagogo, dello psicologo all'interno delle scuole, che aiuta a prevenire e a visualizzare il disagio prima che si scaturisca, e la terza è attraverso anche percorsi professionali e istituti professionali che possano aiutare i giovani a trovare la loro strada.
5: A che punto siete con questa proposta?
1: È una proposta ovviamente che è sul tavolo e speriamo che di trovare accoglimento a breve.
5: Grazie. Onorevole Ilenia Lucaselli, Fratelli d'Italia, parliamo del piano casa che diventa legge.
8: 10 miliardi messi a disposizione per realizzare in 10 anni 100.000 alloggi, 60.000 subito con una dotazione di 970 milioni che possono servire a rimettere sul mercato abitazioni pubbliche che sino ad ora erano inagibili.
5: Ecco, e noi stiamo parlando soprattutto dei giovani in questo anno televisivo di Superpartes, e c'è una parte che riguarda anche loro.
8: Sì, assolutamente sì, il Fondo Garanzia Prima Casa che viene prorogato e potenziato, una garanzia statale fino all'80% della sorte capitale del mutuo per l'acquisto della prima casa, dedicato agli under 36, alle giovani coppie, alle famiglie monogenitoriali con figli, e per la prima volta questo viene esteso anche alle persone con disabilità permanente.
5: Ecco, a partire dalla, diciamo, c'è la parte degli studenti e c'è la parte anche che ci interessava dell'edilizia pubblica che verrà in qualche modo riutilizzata. In quale maniera?
8: Verrà riutilizzata dando la possibilità di effettuare dei lavori, cosa che sino a questo momento non è stato possibile, per 60.000 alloggi che verranno immediatamente rimessi nel mercato, non il mercato pubblico, ma nel mercato di chi ha effettivamente diritto di accedere all'edilizia popolare.
5: E quindi a questa calmiera, diciamo, a questi prezzi calmierati. L'altra novità grande è la partecipazione dei privati.
8: Sì, i privati parteciperanno grazie a dei nuovi strumenti economici alla realizzazione dell'edilizia che serve in maniera calmierata per chi non rientra nei canoni di reddito, ma ha ovviamente la necessità di partecipare al pubblico.
5: Grazie. Onorevole Maria Chiara Gadda, Italia Viva si sta occupando del servizio civile.
9: Servizio civile è un'opportunità per i giovani per capire le loro capacità, le loro esperienze prima di entrare nel mondo del lavoro, e anche per gli enti locali, il terzo settore, dove appunto c'è bisogno di innovazione delle loro capacità. Soltanto un terzo delle domande che vengono effettuate dai ragazzi vengono accolte, quindi bisogna aumentare le risorse e una proposta. Favorire la mobilità nel territorio nazionale, perché servizio civile si deve fare anche nelle aree interne, nelle aree più svantaggiate del paese o nelle aree metropolitane dove la casa costa tanto, e quindi probabilmente unire la riforma del servizio civile con il piano casa potrebbe essere una proposta interessante.
5: Grazie.
0: Monte Carlo Nights Story. La nostra domenica notte nel viaggio attraverso i successi di Monte Carlo Nights. Siamo quasi arrivati alla fine della nostra serata insieme. Abbiamo ancora diversi brani da ascoltare, come adesso che ci spostiamo su atmosfere anni 70 e armonie R&B di altissima classe. Bruno Mars e Anderson .Paak, insieme nel progetto Silk Sonic, riportano in vita il soul più elegante con Love's Train, un brano incluso nell'album An Evening with Silk Sonic. Una curiosità è che la canzone ha una raffinata cover dei Con Function, un gruppo R&B e funk californiano, riletta con una produzione modernissima ma fedele allo spirito originale. Ci sono dei falsetti impeccabili, arrangiamenti molto curati e l'inconfondibile chimica fra i due artisti. Bruno Mars e Anderson .Paak a Monte Carlo Night Story con Love's Train.
10: Monte Carlo Night Story.

0: Monte Carlo Nights Story.
1: La musica di Radio Monte Carlo a Monte Carlo Nights Story, che ci ha accompagnato fino a qui. Il nostro viaggio per questa stagione si conclude. Un ringraziamento speciale a Davide Ippolito, che è stato in regia con me questa sera e che mi ha accompagnata puntata dopo puntata per gran parte di questa bellissima avventura. È stato un vero piacere condividere con voi queste serate, riscoprendo insieme i grandi successi, le storie e gli artisti che hanno reso celebre Monte Carlo Nights, un programma così amato. L'appuntamento è a settembre, quando festeggeremo il primo anno di Monte Carlo Nights Story e riprenderemo il nostro viaggio tra le musiche, le emozioni e i protagonisti che hanno scritto la storia di Monte Carlo Nights, sempre qui su Radio Monte Carlo. Io sono Maggie, vi auguro una splendida estate, buone vacanze e naturalmente una dolcissima notte. A presto, ciao!

Live from the Principality of Monaco. Principality of Monaco. Welcome. Welcome to Radio Monte Carlo. Blue Moon. Blue Moon. Dall'una alle cinque. Un viaggio tra la musica più emozionante e i pensieri più profondi. Questa è la notte di Radio.

0: girl. Cause I'm a full grown man, and I'm not afraid to
1: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
2: Non più giorno, non ancora buio. Il crepuscolo è il tempo di mezzo. Poi arriva la notte. Apre la porta. Ed entrano le paure, i sogni, le insidie, le ombre e le stelle. Tutto quanto in un caos inestricabile. Fabrizio Caramagna.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Ciò che si fa per amore è sempre al di là del bene e del male. Friedrich Nietzsche.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: L'uso migliore della vita è di spenderla per qualcosa che duri più della vita stessa. William James.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Chi tace e chi piega la testa muore ogni volta che lo fa. Chi parla e cammina testa alta muore una volta sola. Giovanni Falcone.

0: Blue Moon. Radio Monte Carlo Blue Moon. Torna tra poco. Stay with us.
1: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
2: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Se non ci metti troppo, ti aspetterò tutta la vita. Oscar Wilde.